Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione, tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era

Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel

Quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede,
perché tu possa

possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della

la nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo l'evento pasquale, l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo. Morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere e ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre paure, delle nostre chiusure. Viene incontro a noi e ci apre e ci fa uscire dai nostri sepolcri. È quello che è stato annunciato poc'anzi nel Vangelo di Giovanni. Pace a voi. E dopo aver ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire

a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra, e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi. È ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra. Sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo darla vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa, credo, è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno, quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide, ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sentiero della pace un sentiero facilissimo. Lui, che aveva chiamato tanti sorelle e fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure: Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici giorno dopo giorno. Li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo: Signore, regalami, dammi la Tua pace. Non Ti chiedo che Tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci
aiutami nell'affrontare il maligno. Non ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a te ed essere amico tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada, perché tu sei l'amico di tutti, tu sei il pastore di tutti, tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti. Ti incontreremo sulla strada di Emmaus e tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita. Il Vangelo è il grande libro dove si uniscono parole e fatti. È l'uomo della pace, è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare la stanza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sentiero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, e sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare alla sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, già di confessarti o pensi di farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

Benvenuti, benvenuti a tutti e bentornati, fratelli e sorelle, in Dolce Sentire. Perché è una melodia quella che è protagonista di questa trasmissione, la melodia e la voce di Roberta. Grazie per essere ancora tra di noi, con la musica naturalmente del nostro Paolo. Grazie perché date una testimonianza della vostra fede attraverso questo servizio che rendete a Maria Vision, ma io direi a tutti noi, a tutti voi che ci state guardando, perché chiunque vuole ascoltare un canto del suo cammino spirituale che lo ricorda, lo riporta nel passato, presente, recente, remoto, non ha importanza, ma un canto liturgico che vuole riascoltare o dedicare, questo è il momento per farlo, perché Roberta e Paolo ve lo dedicano e ve lo propongono. E allora chiamate allo 071 7501 707.

0: E poi è la strada dell'eccomi, la strada del sì, il sì di Maria. Noi siamo nel luogo privilegiato dove questo è accaduto, è il luogo della Santa Casa di Loreto, quindi il luogo che ricorda la reliquia, che ricorda esattamente quel sì, quell'eccomi, quella disponibilità totale che la Santa Vergine diede senza sapere che sarebbe diventata la Santa Vergine, senza sapere quello che le sarebbe accaduto. Anzi, se ricordiamo perfino la storia di Maria, Maria non era promessa sposa, il che significava all'epoca che era in una fase di conoscenza, ovviamente era assolutamente vergine, per cui come poteva concepire un figlio fuori dal matrimonio? E le donne all'epoca, per rimanere incinte prima del matrimonio, erano lapidate. Questo è quello che rischiava Maria. Eppure, malgrado tutto, quindi malgrado quello che avrebbe pensato Giuseppe, malgrado quello che se le sarebbe potuto accadere socialmente, civilmente, non so, tutto quello che noi oggi diremmo i nostri mai, i nostri sei, i nostri perché, i nostri no, i nostri forse, le nostre zitta, siamo sempre condizionati da mille compromessi che non appartengono all'unica verità e soprattutto alla vita, perché il cuore nostro sa qual è quella verità. E ce la perdiamo nel frattempo la vita. Prendiamo esempio da Maria, veramente questo canto finale, questo verso
1: Maria si è
0: finale.
1: affidata completamente. Maria ha avuto fiducia, una fiducia anche a costo della morte, no? Vogliamo dire. Maria si è affidata completamente, quindi dobbiamo avere lei come modello, fidarci, fidarci.
0: Bello. Bello, si fa, si cerca, si tenta tra mille intoppi, però
1: Ci
0: ci
1: proviamo, ci
0: proviamo.
1: proviamo.
0: Fiorella da Prato chiede, Uomo di Galilea, che è un canto che sicuramente tutti conoscete di Rinnovamento dello Spirito, un canto storico del movimento. Uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, in genere viene cantato proprio durante il passaggio del Santissimo tra la folla che desidera essere benedetta, guarita, liberata, inginocchiata, prega e il Santissimo passa attraverso naturalmente il sacerdote. Uomo di Galilea è dedicata infatti alla santità dei sacerdoti ed è Fiorella di Prato che la chiede.
1: Se la sai, la canti con me, eh?
0: Come no?
1: Ecco.

0: la seconda.
1: Molto bella, perché abbiamo tutti bisogno di essere guariti. Io ho tante paure, tante ansie a volte, no? E grazie al Signore che sono riuscita a venire fuori da tanti momenti di scoraggiamento, di depressione, così, nella mia vita, eh? Però ogni tanto qualche piccola ricaduta c'è, quindi ho sempre bisogno che il Signore torni sempre a guarirmi, a toccarmi. Ti prego di guardarmi.
2: E tutti abbiamo bisogno di questo. Io penso che non ci sia un momento della nostra vita in cui ci possiamo ritenere totalmente sicuri della nostra fede, perché la nostra fede ha bisogno continuamente di conferme. Ovviamente la vicinanza ai sacramenti, così come la frequentazione dei gruppi, il canto di lode, il vivere quotidianamente con la carità o i gesti, le testimonianze alla propria fede, aiuta e alimenta, in qualche modo guarisce. Però c'è sempre un momento in cui si cede, c'è sempre un momento in cui non si è convinti, c'è sempre un momento in cui c'è un silenzio, non si sente più la vicinanza di Nostro Signore. Io credo che questo accade sempre, sì. Il deserto.
1: Anche Madre Teresa aveva momenti di aridità.
2: Per decenni?
1: Sì, sì, sì.
2: Per decenni lo ha sentito e intanto faceva i miracoli che faceva.
1: Chiediamo a Madre Teresa di aiutarci, a tutti quanti, a darci la forza sua, che è riuscita a portare avanti tutto quello che ha fatto nonostante vivesse veramente anche gli inferni nel cuore.
2: Certo, anche perché quando si è in prima persona al centro di una missione, è diverso di una vita più contemplativa, quindi di una preghiera nelle mura della propria casa o della propria cella, secondo. E quando sei nel mondo e devi testimoniare Gesù, credo che sia più difficile, perché ti scontri più facilmente. Non lo so, penso, probabilmente
1: sì,
2: è difficile anche la vita contemplativa. Però il mondo è mondo, il mondo è i suoi limiti.
1: È la differenza fra il Tabor e lo scendere dal Tabor, no?
2: Sì.
1: Quando uno è in contemplazione, cioè è una grazia che hanno alcune contemplative di stare lì sul Tabor, e quelli pregano per quelli che devono lavorare nel mondo, perché ovviamente anche Santa Teresa del Bambin Gesù la chiamavano la missionaria di quelli che vanno in giro. Lei, stando dentro, pregava, e la sua preghiera era di aiuto a quelli che...
2: Certo.
1: Quindi ci vuole l'uno e l'altro, no?
2: Sì, sì,
1: La preghiera, e l'azione e la contemplazione.
2: E questa era una cosa che diceva anche Padre Pio, tantissimo.
1: Sì, tanto.
2: Lui non perdeva una giornata, stava le ore al confessionale, però si liava dalla preghiera o da tutto quello che significava stare vicino a Nostro Signore. La preghiera, ecco, il vocabolo che poi diventa la chiave di accesso e dunque la via, un vocabolo che diventa la via per arrivare a Nostro Signore. La preghiera. Io voglio ultimare questo, diciamo, primo momento con una riflessione che appartiene a un libro di Padre Pio, Un pensiero per ogni giorno dell'anno. Ci vediamo tra qualche secondo con Gesù e la Samaritana, che è stata chiesta da Claudia, da Loreto, dedicato a tutte le persone che avvertono nel cuore la sete di Dio. Ma vi lascio, prima di ascoltare Gesù e la Samaritana, con questo pensiero. Quando si passa dinanzi a un'immagine della Madonna, bisogna dire: ti saluto, Maria, e saluta Gesù da parte mia. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

bentornati e ascoltiamo subito Gesù e la Samaritana, la richiesta Claudia da Loreto, ed è dedicato a tutte le persone che avvertono nel cuore la sete di Dio.

0: stupenda la, il testo, è stupendo il testo, le parole. Sono qui, dice Gesù, no? Conosco il tuo cuore e con acqua vita viva io ti disseterò. Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò e nessun male più ti colpirà. Io quando penso a questi testi, oltre che molte frasi sono tratte dalla Bibbia, penso però sempre al cuore dell'uomo, perché la musica è l'espressione più bella, come la danza, dell'uomo, dell'essere umano. Allora nel suo testo e nella sua poi analisi melodica, che diventa analisi armonica, perché le armonie, cos'è la fonte di un canto? Sono le sue armonie, i suoi ritmi. Ecco, diventa veramente espressione di quello che il cuore vuole dire. E non è più un modo di dire, ma è una realtà. Perché quando un cuore si commuove ad una melodia e a questa intersecazione, quasi simbiosi, tra melodia col testo, non è solo un cuore sensibile, è un cuore che viene smosso da un cuore che ha creato, cioè sente questa vicinanza, non pensi?
1: Sì, io credo che la musica sia il linguaggio forse più alto dell'amore. Io penso che Dio stesso sia musica, nel senso Dio è tutto, no? Qualunque forma d'arte comunque è Dio, e qualunque dono è Dio che ce lo dà, qualunque cosa ha creato è Dio. E la musica tocca delle corde, fa vibrare proprio le corde dell'anima in modo particolare. Credo forse ancora più di altre arti, magari la pittura, sicuramente anche un'immagine sacra, bellissima, può convertire, può riuscire ad arrivare nell'anima. E a volte dove non arrivano le parole arriva anche una melodia che ispira il Signore, perché in quel cuore lì magari c'è bisogno di quella melodia lì. Credo che sia una chiave in più, un linguaggio alternativo anche alle parole che Dio ha, tra tante forme in cui Lui parla anche con la melodia.
0: È così, è proprio così. Bene, adesso noi ti vogliamo fare una sorpresa, la vogliamo fare a voi, vogliamo dedicare a voi una canzone, perché voi che siete venuti qui e avete detto il vostro sì, e vi siete messi a disposizione di nostro Signore come Tu mi vuoi Signore, io sarò dove Tu mi vuoi Signore, io andrò, che è un po' la missione di Maria Vision. Ecco, vi vogliamo dedicare, tutti noi di Maria Vision, Come Tu mi vuoi. E la cantiamo. Grazie. Insieme.
1: Sabi, guarda, sto un pochino giù di voce, quindi tu, ecco, questa io ti potrò aiutare se posso, ma sei bravissima, quindi dovete sapere che Sabi è una cantante, quindi
0: no.
1: Lo è, bravissima, sentiamo la sua voce.
0: Però sono felice di dedicarla a voi.
1: Grazie Sabi, grazie.

0: bellissima, brava Savi, brava, brava, brava Savi, grazie. Grazie, un bellissimo regalo.
1: Dedichiamo naturalmente anche un messaggio di Padre Pio. Vediamo cosa ci dice. Salvare le anime pregando sempre. Io ho fatto al Signore la seguente preghiera. Signore, fammi morire, anziché trovarmi presente a coloro nell'atto di offenderti. E questa è una preghiera che io sento tantissimo e credo che in qualche modo dobbiamo tenere sempre presente tutti. E si collega a questo brano. L'atto di offendere non significa solamente dire una parola fuori posto, significa anche non essere dove il Signore ci vuole, significa anche non fare quello che il Signore ci chiede, significa anche non diventare quello che il Signore vuole noi siamo.
0: È vero, è vero. Io purtroppo questo errore tante volte non l'ho fatto perché... Cioè,

0: È il più bello, come padre per i suoi figli vuole la cosa migliore, poi sta nella nostra libertà decidere di incamminarci in questo progetto. A volte sbagliamo strada, però il Signore lui ci dà sempre la possibilità di rimetterci nel cammino giusto. Ecco, questo sì, lui da padre è lì sempre pronto a vedere, oddio, ma questa dov'è? La rimettiamo in carreggiata.
1: È
0: Però a
1: vero.
0: volte ci perdiamo delle occasioni importanti e io le ho perse nella vita, delle occasioni importanti per fare qualcosa di bello per lui. Spero che nella mia vecchiaia, nella mia anzianità,
1: Ma
0: vorrà
1: io
0: usarmi.
1: credo che oramai lo stai facendo, però certo ciascuno di noi conosce la propria coscienza. I
0: Nell'anzianità.
1: treni persi, un po' tutti li abbiamo sbagliati, persi, eccetera. Però io penso anche una cosa, che se il Signore lo ha permesso, sì, sicuramente nel libero arbitrio che l'essere umano ha, avrà compiuto quell'atto di superficialità o di imprudenza o di mancato discernimento che non gli ha fatto comprendere la volontà di nostro Signore nella nostra vita, e questo sicuramente ci sta. Però allo stesso tempo, nella sua grande misericordia, credo che Dio poi ci ridà queste possibilità in tempi diversi, in modi
0: È
1: diversi, però
0: vero,
1: se il suo progetto da qualche parte poi
0: è vero. Sì, è vero, è vero. Ti
1: lo
0: incanala comunque
1: è
0: sempre,
1: vero,
0: sì.
1: lo amo
0: Perché
1: immaginare così.
0: è vero. Perché una volta rimasi impressionata perché una persona mi disse: ah, io perché avevo iniziato magari in un cammino, in una determinata realtà, poi non mi sentivo più di continuare lì, sentivo che non era la mia strada, no? Però questa persona mi disse: sappi però che il Signore ti manda il treno, se tu perdi il treno, dopo hai fatto, eh. Io rimasi così, allora pensavo, dico, oddio Gesù, ma tu che sei? Ho perso il treno. Poi pensavo, ma se Dio è padre, non può essere che mi manda il treno una volta, se perdo quel treno poi addio finito, no? Fino alla fine della mia
1: Certo.
0: vita, cioè, mi manderà magari, non so, un cavalluccio, un asinello, ma qualcosa mi manderà. E infatti me l'ha mandata.
1: Una volta ho sentito la
0: Perché?
1: testimonianza di Gloria Polo, mi viene in mente mentre parli, e diceva questo, dice, il Signore sta lì poi e ti chiede conto, no? Come dice nella parabola dei carismi, dei talenti, ti chiede conto delle cose che lui ti ha chiesto, ti ha messo davanti, ti ha fatto in qualche modo, ti ha organizzato nella
0: Sì.
1: vita e tu non hai agito. Ti chiede conto. Mamma mia.
0: Sì, è vero, è vero. No, ma ecco, questo è l'anno della misericordia, quello che si inoltrerà, e quindi noi sappiamo che comunque un padre aspetta anche il figlio più scapestrato, è sempre lì ad accoglierlo. Come la parabola dei vignaioli, anche il vignaiolo dell'ultimo momento, lui è grande e non dobbiamo fare come quei fratelli, no? Come tipo il figlio il prodigo che magari è invidioso del fatto che dice, si è comportato male, tu adesso gli dai le stesse cose, no? Però Dio dice tutto quello che è mio è tuo, però dobbiamo gioire perché il figlio che si era perso è ritornato. E io penso che è quella la figura che dobbiamo avere di Gesù, è quella lì fino alla fine. Lui ci sta
1: Certo.
0: aspettando.
1: Bene, io invito nel frattempo chi ci sta seguendo in questo momento di chiamare 071-7501-707. Qui ci sono Roberta e Paolo che vi danno la possibilità, come in un Jesus Box, così mi piace chiamarlo, di offrirvi la canzone che desiderata ascoltare, non di musica leggera, bensì liturgica, religiosa, del vostro movimento a quale appartenete. E potete anche dedicarla, potete dedicarla ad una persona in particolare, al vostro gruppo, al vostro coro, alla vostra sposa, al vostro sposo. È un'occasione, credo, irripetibile, anche perché questa disponibilità oggigiorno non si trova. Se te la vuoi cantare la canzone, te la canti, ma chi te la canta? È più raro. E poi sono anche momenti, direi, che ci consentono di riflettere, come spesso facciamo con Roberta, su il nostro cammino, la nostra fede. Non vogliamo catechizzare niente perché non siamo in grado né
0: No,
1: io né
0: ma
1: Roberta.
0: figurati, ogni tanto magari dico pure qualche
1: No, piuttosto
0: stupidaggine,
1: viviamo
0: però.
1: con voi e ci confrontiamo sul nostro cammino, quindi come dire, è un'esperienza diretta, un confronto diretto di chi siamo e di qual è la via, qual è il cammino che perseguiamo o ci proviamo. Bene, vedo che arrivano altre richieste di canzoni, ma io vi lascio per qualche secondo di pausa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci bentornati, nel frattempo sono arrivate quattro richieste di canzoni, quindi preparati, riscalda i motori. Alberto da Brescia chiede una canzone dedicata a San Francesco, sorella Sole e fratello Luna, e la vuole, grazie, dedicare a tutta Maria Vision perché siamo angeli custodi.
1: Grazie. Allora facciamo, guarda, io faccio la prima strofa, poi la seconda strofa
0: la faccio, va bene,
1: passo il microfono.
0: Va bene.

0: Gabi. No, grazie a te. Bravissima. Perché questo è veramente un canto che appartiene a tutti, appartiene ad ogni generazione, ad ogni cultura musicale e direi anche ad ogni movimento chiesastico. Non c'è una persona che non sia stata almeno una volta in chiesa e non si sia commossa davanti a Dolce Sentire, che poi dà il titolo anche a questa nostra trasmissione.
1: Sì, sì. Questa sera ho cambiato le parole in sia laudato, perché chiedeva proprio la preghiera della lode, allora ci ho messo sia laudato. Generalmente iniziamo con Dolce Sentire, ma comunque la stessa canzone, perché qui manca una strofa, in realtà cominciava proprio con sia laudato.
0: Ma questo è giusto per dirvi che siamo in diretta televisiva, perché qui si improvvisa tutto,
1: può succedere
0: il cambio
1: di
0: microfono,
1: succede di tutto. Sì.
0: E questo è il bello della diretta. Allora, Giuseppina da Verona, che saluto con tutto mi corazon, te lo dico in spagnolo, tanto oramai tu parli spagnolo come noi, resta accanto a me, non so se ce l'abbiamo. Allora, lo dedica con tanto affetto a tutti noi di Maria Visione. Io ringrazio sia il primo Alberto sia Giuseppina per queste dediche a Maria Visione, che naturalmente comprende anche voi.
1: Grazie.
0: Perché oramai voi siete Maria Vision.
1: Grazie, è un onore meraviglioso.
0: È un onore stare con lei.
1: Con lei. Qui canti anche tu, mi raccomando.
0: Sì. Spero di conoscerla. Comunque resta accanto a me.
1: Proviamoci.
2: Molto veloce questa canzone, molto allegra.

0: Bello, Giuseppina, resta accanto a noi.
1: Magari un'altra volta lo faremo ancora meglio, perché magari dopo tanto tempo alcuni canti magari...
0: Alcuni canti sono un po' datati, però questo è un canto allegro e ci voleva anche per variare. Grazie Giuseppina, dovunque tu sia, ma so che ti trovi bene, so che stai meglio e quindi un grande abbraccio e bacio. Giuliana da Loreto. Mi sembra di conoscerla, Giuliana da Loreto.
1: Vagamente.
0: La mia anima canta. Ce l'abbiamo?
1: La mia anima canta. Ce l'abbiamo?
0: Allora, Giuliana la dedica a tutte le persone sofferenti, ai loro cuori e alle loro povere anime tristi. Mamma mia, quanto è brutta un'anima triste. La tristezza, Giuliana c'hai proprio ragione, guarda. La tristezza è... È come dire,
1: è tenebra.
0: Tarpare
1: è tenebra.
0: Un cuore. Togliere
1: sì,
0: ogni.
1: Dobbiamo toglierci.
0: Ogni
1: sì.
0: Linfa, ogni voglia di fare. Mamma mia!
1: Non è facile, magari.
0: Non siete tristi per nessun motivo. Per nessun motivo, soprattutto se poi sono pure pretestuosi i motivi.
1: Adesso speriamo di cantarla bene, Giuliana. Proviamo?
0: Sì, magari facciamo un ritornello e una strofa.
1: Bella tonalità. Sì, ok. Ok, ci siamo, dai.
0: Ci siamo, Giuliana da Loreto, per tutte le persone sofferenti, per i loro cuori, le loro povere anime tristi.
1: Io la seconda parte, la mia gioia nel Signore, se tu la ricordi bene, aiutami.
0: Sì, il problema è...

0: abbiamo provato, magari
1: sì,
0: un'altra volta
1: scusaci,
0: la faremo.
1: Scusaci Giuliana, io non la conoscevo, però sei bravissima Roberta, perché riesci comunque nella tua
0: a imbrogliare
1: performance, tu sei una donna di spettacolo, te lo voglio dire, perché adesso il fatto che lo dedichi a Nostro Signore, chapeau. Però sei una donna di spettacolo, cioè riesci a reggere qualsiasi situazione. Paolo Conte che ti segue in maniera mirabile.
0: Ma anche tu, se io ti avessi conosciuto anni fa, quando magari cantavo per lavoro e ti avrei chiamata senz'altro a farmi...
1: le improvvisazioni vocali.
0: Sì, perché te come presenti tutto, showgirl, completa, sei una showgirl.
1: Bene, allora Laura da Loreto. Lei ci chiede abbracciami Gesù, non so se noi l'abbiamo, forse no. Laura da Loreto, non è che potresti anche aiutarci a capire se c'ha un altro titolo? Perché non siamo riusciti nel nostro qua mega computer, qui abbiamo il cervello
0: della... Io conoscevo
1: della...
0: una canzone che fa ti prego abbracciami Gesù, però non so se
1: potrebbe essere questa,
0: in
1: Laura.
0: In un titolo, non mi ricordo il titolo della...
1: Ti prego abbracciami Gesù. Se è questa Laura, chiamaci e dici esattamente il titolo, perché Abbracciami Gesù non esce, non lo troviamo nel nostro indice analitico, però è bellissima la tua dedica, perché vuoi dedicarla a tutti i tuoi amici che possono sperimentare l'amore misericordioso di Gesù, quindi assolutamente bisogna trovare il titolo giusto e cantarla, perché tutti ci uniamo alla tua dedica, dedicarla a tutte le persone che vogliono incontrare Nostro Signore. Non so però se possiamo fare per lei qualcosa che possa sostituire, nel frattempo
0: forse
1: che ci
0: l'amore
1: pensate.
0: L'amore del padre potrebbe essere l'amore del padre, prova.
1: Ecco, nel frattempo che loro pensano,
0: dedichiamo magari questo
1: a questa eventuale sostituzione, io vi rinnovo l'invito a chiamare, non per questa puntata perché siamo in chiusura, sono gli ultimi due minuti, ma per il prossimo lunedì. Siamo sempre qui alle ore 20 con Dolce Sentire, Jesus Box, chiunque voglia chiami per ascoltare la sua canzone liturgico religiosa. Sarai seguita da Roberta, suonata da Paolo, che Maria Vision ringrazia a cuore pieno, a cuore gonfio d'amore, di gioia, per questa meraviglia che ci consente lunedì per lunedì di rinnovare la fede in Dio attraverso la massima lode, che Sant'Agostino diceva: chi canta prega due volte. A lunedì prossimo.
0: Abbracciamo con questo canto, con questo canto facciamo questo abbraccio che voleva la ragazza che ha chiesto prima.
1: Ti dedichiamo l'amore del padre, lo dedichiamo a tutte le persone che vogliono incontrare Gesù misericordioso. Io vi auguro una buona notte e a lunedì prossimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Conoscere la vita di Don Bosco e la sua pedagogia non è sufficiente per comprendere il segreto e la ragione della sua sorprendente attualità. Questo è un tema importante per chi vuole conoscere Don Bosco. Venga, venite. Sono sicuro che troverete interessante questo tema. Alla base della vita e del metodo di Don Bosco c'è qualcosa che spesso sfugge anche a coloro che pensano di conoscerlo bene. È la sua profonda vita interiore, la sua familiarità con Dio, la sua spiritualità. La spiritualità cristiana ha come centro la carità. Quella vissuta da Don Bosco è una carità educativa pastorale. Una carità che trova in Cristo Gesù buon pastore il suo modello. E nel motto scelto da Don Bosco, da mi anima eccetera tole, la sua esplicitazione. Per conoscere Don Bosco, oltre la storia e la pedagogia, è necessario comprendere e appropriarsi della sua spiritualità.

0: Don Bosco non ha lasciato particolari scritti spirituali, guide alla preghiera o all'ascesi. Il suo profilo spirituale può essere ricostruito raccogliendo le testimonianze lasciate dai suoi primi collaboratori, o analizzando il libro di Don Eugenio Ceria, Don Bosco con Dio, o considerando le varie riletture della sua esperienza spirituale fatte dai suoi successori. Gli studi recenti hanno messo in evidenza nuovi aspetti di come Don Bosco visse la sua fede. Se da una parte nella sua formazione influirono figure tipiche della spiritualità del 1800, come San Francesco di Sales, Sant'Ignazio, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Vincenzo de Paoli, San Filippo Neri, dall'altra è innegabile in Don Bosco un'esperienza spirituale originale e geniale. Un'esperienza spirituale che ha affascinato molti pensatori. Walter Nigg, pastore luterano e docente di storia della Chiesa all'Università di Zurigo, ebbe a dire su Don Bosco: presentare la sua figura sorvolando sul fatto che ci troviamo di fronte ad un santo sarebbe come presentare una mezza verità. E il teologo domenicano padre Marie-Dominique Chenu disse: mi piace ricordare anzitutto colui che ha precorso il concilio di un secolo, Don Bosco. Egli è già, profeticamente, un modello di santità per la sua opera, che è rottura con un modo di pensare e di credere dei suoi contemporanei. Ma in cosa consiste la spiritualità di Don Bosco?
1: Per rispondere a questa domanda occorre una nuova agiografia di Don Bosco adeguata alla nostra epoca, che tenga conto di una lettura della realtà storica, sociale ed ecclesiale in cui è vissuto e che guardi anche alla realtà contemporanea. I santi sono una risposta al bisogno spirituale di ogni generazione, sono un riflesso di Gesù di Nazareth nella concretezza della situazione. I santi ci offrono un cammino concreto e valido di questa identificazione con il Signore Gesù. E scopriamo insieme alcuni elementi della spiritualità di Don Bosco. La carità pastorale come centro e sintesi della spiritualità salesiana. E la spiritualità salesiana per tutte le vocazioni.
0: Elementi della spiritualità di Don Bosco.

0: La spiritualità è un modo di ordinare la vita verso la perfezione cristiana. Si concretizza in uno stile di vita personale, di preghiera, di lavoro, di rapporti interpersonali. Una spiritualità si identifica in un insieme di valori e atteggiamenti caratteristici. Una particolare attenzione alla Chiesa e alla società, attraverso impegni specifici. È fondata su un'eredità storica, una metodologia formativa, un linguaggio caratteristico, un calendario con feste e ricorrenze proprie. La spiritualità salesiana si caratterizza in modo particolare per la sua missione educativa pastorale fondata sull'esperienza pedagogica di Don Bosco. Ma su cosa si fondava la spiritualità di Don Bosco? La sua spiritualità si fondava su due passioni: la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Nel piano di regolamento per l'oratorio maschile di San Francesco di Sales del 1854 scrisse: «Quando mi sono dato a questa parte di sacro ministero, intesi consacrare ogni mia fatica alla maggior gloria di Dio e a vantaggio delle anime. Intesi di adoperarmi per fare buoni cittadini in questa terra, perché fossero poi un giorno degni abitatori del cielo. Dio mi aiuti di poter continuare fino all'ultimo respiro di mia vita». Le stesse finalità poi sono state confermate quando avviò attività e opere come la Congregazione Salesiana, le Figlie di Maria Ausiliatrice e i Cooperatori, che furono i primi gruppi della famiglia salesiana. L'unione con Dio è stata la radice profonda della vita interiore di Don Bosco, della sua operosità di apostolo dei giovani. Don Bosco visse profondamente la sua fede, una fede ravvivata dalla carità operativa. Don Bosco fece della trasmissione della fede in Dio la ragione della propria vita. Visse le virtù teologali guardando costantemente a Dio e ai giovani. Una fede che diventa segno affascinante per i giovani, una speranza che diventa parola luminosa per loro, una carità che diventa gesto di amore verso gli ultimi. Don Bosco volle che anche i salesiani consacrassero tutta la loro vita alla salvezza delle anime e santificassero il loro lavoro offrendolo a Dio. La preghiera doveva intervenire come elevazione dell'anima a Dio, come richiesta e come alimento. Don Bosco tradusse alcuni valori invisibili in opere visibili. Praticò una spiritualità attiva che tendeva all'azione, all'operosità sotto lo stimolo dell'urgenza e della coscienza di una missione celeste. Avvicinandosi a Don Bosco si scopre il senso della relatività delle cose e contemporaneamente della loro necessaria utilizzazione per lo scopo che gli sta a cuore. L'originalità di una salvezza dei giovani praticata attraverso l'amorevolezza, l'allegria, la pietà eucaristica e mariana, una carità verso Dio e gli uomini. Il cardinale vicario di Roma, Lucido Maria Parocchi, nel 1884, intervenendo a una conferenza dei cooperatori, ebbe a dire dalla nascente congregazione e missione salesiana: «Il suo carattere specifico, la sua fisionomia, la sua nota essenziale è la carità esercitata secondo le esigenze del secolo. Nos credidimus caritati, Deus caritas est». Don Bosco, come San Francesco di Sales, proponeva a tutti il cammino di santità, una santità comune per tutti, ognuno secondo il proprio stato. Un cammino di santità ispirato alla sensibilità e alla teologia del suo tempo, cristocentrica, eucaristica, mariana, alimentata dall'esercizio di alcune virtù, specialmente l'obbedienza. Una santità che non esclude la gioia, non chiede penitenze, ma l'impegno, una vita di grazia, l'adempimento dei propri doveri.
1: Questi quindi sono i fondamenti della spiritualità di Don Bosco: passione per Dio e passione per i giovani, una vita di fede profonda, opere come segno visibile di valori invisibili, e la convinzione che la santità è per tutti. Approfondiamo ora il tema della carità pastorale, centro e sintesi della spiritualità salesiana.
0: La carità pastorale salesiana.

0: Don Rua disse di Don Bosco: non diede passo, non pronunciò parola, non mise mano ad impresa alcuna che non avesse di mira la salvezza della gioventù. Don Bosco voleva comunicare ai giovani l'esperienza di Dio non per generosità o filantropia, ma perché mosso da carità pastorale. La carità è la forma più alta dell'amore, un amore che non si ripiega in se stesso, ma si apre agli altri. È il programma principale per ogni cammino spirituale e nello stesso tempo è una fonte di energia per progredire. È un dono che permette di conoscere Dio per esperienza. È il più grande e la radice di tutti i carismi, attraverso cui si costruisce e opera la Chiesa. San Paolo ben lo ha espresso nella prima lettera ai Corinti: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, e se distribuissi tutte le mie sostanze ai poveri, e se possedessi la pienezza della fede, sì da trasportare le montagne, ma non avessi carità, niente mi giova. I santi, come Don Bosco, sono stati consapevoli di questo e hanno raccomandato la carità in molteplici forme: come base della vita di comunità, principio pedagogico, fonte della pietà, condizione per l'equilibrio e la felicità personale, pratica di virtù specifiche, quali l'amicizia, la rinuncia ai propri interessi. La carità ha molte manifestazioni: l'amore materno, l'amore coniugale, la beneficenza, la compassione, la misericordia, il perdono. Per i gruppi della famiglia salesiana si qualifica come carità pastorale, che trova nella figura di Gesù Buon Pastore un esempio di azione: bontà, ricerca di chi si è perso, dialogo, perdono e l'impegno del suo ministero: rivelare Dio a tutti. La carità pastorale si concretizza con l'annuncio del Vangelo, l'educazione alla fede, la formazione e la lievitazione evangelica dell'ambiente. Il motto scelto da Don Bosco, «Da mi animas cetera tolle», esprime il senso della carità pastorale salesiana. Mette in evidenza il primato della persona e i suoi bisogni più intimi e profondi. Dà la priorità alla dimensione religiosa. Indica come la pedagogia di Don Bosco fosse una pedagogia dell'anima, del soprannaturale. Nello stesso tempo, chiede un'ascesi che fa rinunciare a molte cose per salvare la realtà principale. Una indicazione valida per la vita personale e per i programmi e le opere apostoliche.
1: La spiritualità salesiana è apostolica. Si esprime e cresce nel lavoro pastorale. L'apostolato, la missione, se ha come anima la carità, diventa un'esperienza spirituale. La carità compone le tensioni tra vita e preghiera, tra vita comunitaria e impegno apostolico, tra educazione ed evangelizzazione, tra professionalità e apostolato. E ora completiamo il nostro percorso.
0: La spiritualità salesiana per tutte le vocazioni.

0: La spiritualità salesiana accomuna i 30 gruppi della famiglia salesiana che condividono alcuni aspetti. Il riferimento a Don Bosco, la comunione per la missione, il quotidiano, la contemplazione operante, la carità apostolica dinamica, la predilezione per i giovani e il ceto popolare, l'amorevolezza, lo spirito di preghiera, l'affidamento a Maria Ausiliatrice. Nello stesso tempo, i gruppi della famiglia salesiana, secondo il proprio specifico, vivono alcuni aspetti del proprio carisma. Una varietà che è dono dello spirito, che non ama l'uniformità e l'omologazione. La spiritualità salesiana si concretizza nel sistema preventivo, che, prolungando l'esperienza di Don Bosco, guida quanti oggi operano per l'educazione nei vari continenti, in contesti multiculturali e plurireligiosi. La spiritualità salesiana sta alla base del movimento giovanile salesiano, che cresce con l'impegno dei giovani stessi e che richiede l'apporto di animazione da parte dei vari gruppi della famiglia salesiana. È una spiritualità adeguata ai giovani, pensata e realizzata all'interno della loro esperienza. Una spiritualità che, alla luce della fede e della comprensione del mistero dell'incarnazione, propone il quotidiano come luogo di incontro con Dio e aiuta ad armonizzare le diverse dimensioni della vita attorno a un cuore abitato dallo Spirito Santo. Una spiritualità che fonda nell'evento della resurrezione la gioia e l'ottimismo e che vede nell'allegria un valore pedagogico e teologico. Una spiritualità che vuole portare il giovane all'incontro con Gesù e rendere fattibile una relazione di amicizia e di fiducia con Lui, generando un vincolo vitale e di adesione fedele. Una spiritualità di comunione ecclesiale, vita sacramentale, comunione al successore di Pietro e di affidamento a Maria, Madre, Immacolata e Ausiliatrice. Una spiritualità che si concretizza nel servizio responsabile e aiuta i giovani ad assumere la vita come vocazione e dono agli altri. La spiritualità salesiana è una proposta valida per tutti: sacerdoti, religiosi, laici, consacrati, famiglie, giovani. E si fa anche proposta per tutti quei laici che sono coinvolti nella missione apostolica salesiana e che, adeguandosi alle nuove esigenze pastorali, deve aprirsi ad una spiritualità familiare.
1: La spiritualità di Don Bosco, come gli altri aspetti della sua figura, richiede uno studio approfondito, accoglienza personale e comunitaria. Per questo indico alcuni compiti. Sì, fai bene a scrivere, perché si tratta di cose importanti e concrete. Approfondiamo l'esperienza spirituale di Don Bosco per scoprire il Don Bosco mistico, così da imitarlo ed essere, in altre parole, discepoli e apostoli di Gesù, avendo Don Bosco come modello e maestro di vita spirituale. Viviamo la carità pastorale, alimentandola con la preghiera, l'Eucaristia, guardando al cuore di Cristo. Rendiamola visibile con gesti concreti di vicinanza, di affetto, di lavoro, di dedizione, con l'educazione dei giovani attraverso il sistema preventivo. Proponiamo la spiritualità salesiana secondo la diversità delle vocazioni, specialmente ai giovani, ai laici coinvolti nella missione salesiana, alle famiglie. Leggiamo alcuni testi di Don Bosco o su Don Bosco, che possiamo considerare come fonti della spiritualità salesiana, come per esempio questo libro di Donaldo Giraudo, San Giovanni Bosco, maestro di vita spirituale. Ho iniziato il mio incarico di retor maggiore con una lettera dal titolo «Salesiani, siate santi». Sono contento che a conclusione del mio retorato, come successore di Don Bosco, il mio ultimo scritto sia un appello per una più profonda spiritualità e maggiore santità. Attingiamo all'esperienza spirituale di Don Bosco per camminare nella santità secondo la nostra specifica vocazione. Voglio farvi vedere una cosa. Don Pasquale Liberatore, postulatore per le cause dei santi della famiglia salesiana, ha lasciato una testimonianza, un piccolo e personale credo, in cui raccoglie tutto ciò che è la spiritualità salesiana, concretizzata nei tanti frutti di santità della famiglia salesiana. Venite!
0: Essi saranno come stelle nel cielo, splenderanno come il firmamento. Visibili a migliaia come le stelle ad occhio nudo, ma incomparabilmente più numerosi al telescopio che raggiunge anche quelli senza aureola. Vulcani incandescenti, quasi fessure sul mistero del fuoco trinitario. Avventurosi romanzi scritti dallo Spirito Santo dove la sorpresa è la norma. Esistenze dal genere letterario il più vario, ma sempre affascinante. Dallo stile di un dramma al sapore di una fiaba. Classici della sintassi delle beatitudini, sempre convincenti grazie alla loro gaudiosa esistenza. Cosmonauti dello spazio, cui si devono le più ardite scoperte, possibili solo a chi tanto si distanzia dalla Terra. Giganti così diversi da noi, come sempre lo è il genio, eppur concittadini della nostra stessa stoffa. Soggetti ad errori ed insuccessi, ma uomini d'eccezione sempre. Non vanno banalizzati con la scusa di sentirli compagni di viaggio. Segni dell'assoluta gratuità di Dio, che arricchisce ed eleva secondo i misteriosi criteri della sua liberalità. Hanno come loro residenza una pace inalterabile, al di sopra degli umani comuni conflitti, eppur sempre insoddisfatti perché non cessano di tendere al più. In orbita attorno all'essenziale, essi, i profeti dell'assoluto. Grandi artisti nella fucina del bello, davanti a cui va in estasi il cuore umano. Uomini e donne riuscite, testimoni della segreta armonia tra natura e grazia. Folli di Dio, innamorati a tal punto da editare un vocabolario sconcertante. I più lontani, per istinto, da ogni genere di colpa e i più vicini sempre ad ogni categoria di colpevoli. Platee su cui il divino dà spettacolo e umili spettatori essi stessi, grazie ad una spietata conoscenza del loro nulla. Impegnati in un continuo nascondersi, eppur inevitabilmente luminosi, come città collocate sopra il monte. Portatori di messaggi eterni, al di là del tempo, del progresso, delle culture, delle razze. Parole di fuoco che il Signore pronunzia per scuotere la nostra indolenza. Bacchettate che il Maestro Divino dà sul banco per risvegliare noi alunni distratti. Miracoli viventi, davanti ai quali non si ha bisogno di esperti, per accettare la straordinarietà del Vangelo vissuto sine glossa. Eroicamente distaccati dall'umano, essi, specialisti al superlativo delle sfumature umane. Veri maestri di psicologia che per via dell'amore raggiungono le pieghe più recondite del cuore umano. Capaci di far vibrare le nostre radici migliori e toccando le corde di risonanza antica infondono nostalgia di futuro. Come le stelle del cielo, così diverse tra loro e in fondo accese da un medesimo fuoco.
1: Allora, Eugenia, ricordati, per comprendere bene Don Bosco occorre studiare la sua biografia, la sua pedagogia e la sua spiritualità.
2: Grazie, Rettore Maggiore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: È stato bello?
1: Mi è piaciuto.
2: Cosa ti è piaciuto di più?
1: Tutto.
2: No, bravi, belle testimonianze, importanti.
3: Allora, io vorrei solo ringraziare tutta la comunità Celacolo, tutto davvero il Signore che mi ha fatto questo dono grande, mio figlio Michele è entrato in comunità, che davvero, visto come il Signore davvero ci viene incontro anche nelle cose più disperate. Davvero io ringrazio Madre Elvira, grazie alla Madonna perché davvero mi ha fatto incontrare questa comunità che io non conoscevo, perché davvero ho visto che in Michele sto vedendo davvero come il Signore ha operato, ecco, io non credevo mai, invece davvero il Signore mi ha smentito, mi ha fatto vedere davvero che Lui provvede, ecco, ringrazio davvero tutta la comunità Cenacolo, Madre Elvira. E davvero ringrazio il Signore.
4: Questo spettacolo mi è piaciuto perché i ragazzi sono stati bravi e mi è piaciuta la parte dove c'era il figlio e ritorno dal padre, perché comunque anche mio zio penso che abbia fatto così con il mio nonno.
5: Allora, secondo me è stata una

0: musical bellissimo, è stato veramente bello vedere tantissimi giovani, conoscevo già la comunità Cenacolo da tempo e sono contenta di essere venuta e partecipare ancora e vi ringrazio perché ci fate vivere sempre momenti bellissimi e toccanti, quindi grazie.
1: E per me è stata una grande emozione veramente vedere questo spettacolo, veramente mi ha emozionato tantissimo, quindi a me viene solo da dirvi grazie, grazie per quello che fate, grazie per la vostra testimonianza viva, perché si vede e comunque avete incontrato la vera luce e il Signore, quindi grazie.
2: Allora, perché per me voi siete dei ragazzi splendidi, conosco già la vostra realtà e mi sono innamorata di voi perché avete una luce speciale, avete una luce negli occhi che è veramente una luce speciale, per cui vi auguro una buona vita.
3: Dai, saluta.
4: Ciao!
5: Ciao a tutti!
6: Ciao a tutti, siamo qui, zia e due nipoti, ci siamo ritrovati qui per questa bella serata in cui c'è stata una recita sul figlio il prodigo e il nipote più grande recitava perché fa parte di questa nuova famiglia che l'ha aiutato a venire fuori da una situazione non piacevole, ma insomma ora stasera siamo tutti qui felici e contenti, il tempo è bello e buona serata, grazie.
7: È l'orgoglio della mamma, è il capolavoro più grande. Grazie a Madre Elvira, una donna fantastica, una donna meravigliosa. Grazie alla comunità, al figlio Andrea che veramente è un grande. Grazie alla comunità, grazie a tutti. Lo spettacolo meraviglioso stasera che veramente mi ha lasciato senza parole. Emozionatissima.
8: Non siamo stati noi a fare qualcosa. Ecco il credo in colui che ci ha salvati e credo in un padre che ha dato il figlio, credo in tutto quello che è la bellezza, lo splendore del creato.

credo che sono fortunato, perché Dio l'ho incontrato, lui ha avuto il coraggio di scegliermi, io ho avuto la fortuna di seguirlo e sono tantissimo, tantissimo felice.

credo in un Dio, padre, amante dei suoi figli. Credo un figlio che ha dato la sua vita per noi.

0: Antunkulkom nazin Lakashoki. Latinulna Sahadu di Lakashoki wa Staku.
1: Credo che la vita è più forte della morte. Credo che l'amore è più forte del dolore. Credo che ogni vita è un dono di Dio. Credo perché i miei occhi hanno visto, le mie mani hanno toccato, le mie orecchie hanno sentito, il mio cuore è rinato. Credo che Dio c'è, è vivo, è presente nella nostra storia. Credo che siamo figli della risurrezione, di un Dio che ha vinto la morte. Credo che la vita è bella, stupenda e grandiosa. Credo che non c'è dono più bello e più grande per un uomo di poter incontrare l'amore di Dio.

vedo e oggi con tanto stupore, con tanta meraviglia, perché non avrei mai potuto immaginare che dei giovani persi per le strade, violenti e tristi, sarebbero diventati uomini e donne di compassione, di amore, di perdono, di misericordia.

credere è vivere. Tutto quello che abbiamo e quello che vediamo, che non vive un giorno, ma sempre. Ecco, il credo è importante, perché senza credere

chiamo Marco, sono felice di poter dire che la mia vita è passata dalle tenebre alla luce. Ero morto, ero drogato, ero a pezzi. E grazie all'incontro con Madre Elvira la mia vita è cambiata. Madre Elvira mi ha proposto Gesù. Se incontri Gesù non ti droghi più. Il cammino in comunità è questo, farci incontrare Gesù. Sono entrato, ho fatto fatica tanta all'inizio, ma ho avuto tanti amici vicino che mi hanno sostenuto, mi hanno accompagnato. Non sono più stato solo. In comunità una delle

cose che facciamo e anche fare i recital. Io all'inizio guardavo con un po' di invidia i ragazzi che facevano le rappresentazioni del Vangelo, per far vedere, si andava in giro in tante città, mi sarebbe piaciuto, e chiedevo sempre, mi informavo, finché mi hanno fatto fare il costumista. Non era proprio la mia ambizione, ma sono partito da lì, piano piano. Oggi sono sul palco anch'io, sono con tanti ragazzi e da alcuni anni portiamo in giro Credo nella Misericordia. Non è uno spettacolo, non è uno show, non sono solo luci che si accendono e si spengono, è vita vera, raccontata. Noi su questo palco piangiamo nelle scene del Vangelo, ma piangiamo anche durante le prove. Sono dure e faticose e ci fanno tanto bene. È diventato un metodo educativo anche fare il recital. Su questo palco non sono più solo io con i miei fratelli, ma sono anch'io con la mia sposa. Sono sposato, ho 4 figli, il mio figlio più grande ha 16 anni, anche lui è sul palco, l'altro 14, anche lui è sul palco. Di solito ci sono anche le mie 2 più piccole, che qui alla GMG non ci sono, ma solitamente sul palco ci sono. Ecco, quello che facciamo qua sopra, ci tengo a sottolineare, non è uno show, è tutto vero. Gesù è risorto, è veramente.

di diventare cattolico ero indù e da indù appartenevo a una casta chiamata Brahmin. E i Brahmin sono la casta sacerdotale più elevata e importante dell'induismo, una religione antica e complessa. E avevamo circa 300.000 dei, o per essere più precisi, 300.000 idoli, o qualunque altra definizione tu voglia esattamente mettere lì per descrivere queste figure divine. Generazione dopo generazione non c'è mai stato un matrimonio misto, né un cristiano né un musulmano nella mia famiglia. Sono stato cresciuto in modo molto protettivo, con un'educazione estremamente protettiva e una disciplina molto molto rigida da Brahmin. Mi hanno insegnato tutti gli inni, mi hanno insegnato i Veda. Ero molto molto spirituale fin da giovanissima, a tal punto che mia madre e mio padre erano molto preoccupati che potessi diventare una sannyasi, cioè una monaca indù. E all'età di 13 anni sono diventata attrice perché ero una danzatrice classica. E la gente vedeva le mie fotografie e diceva: oh, questa ragazza ha uno sguardo diverso. Perché non molte persone hanno gli occhi chiari nel sud dell'India. Vengo dal sud dell'India. Quindi dicevano: oh, assomiglia a questa famosa attrice e a quell'altra famosa attrice. E perché non può recitare anche lei? E io ero tipo, recitare non so. E poi dissi a me stessa e ai miei genitori: proverò a fare un film. Se mi piace, allora continuerò. E quello alla fine è diventato 100 film nell'arco di 20 anni. E ho semplicemente continuato e continuato in 5 lingue diverse. Ero entusiasta dell'induismo, dell'essere una brahmana, e penso che sarei l'unica attrice nella storia del cinema indiano a viaggiare con i suoi libri di preghiera. Quindi la mattina facevo il trucco, quello che chiamiamo call sheet, e avevo i miei libri di preghiera e ogni giorno dedicavo da mezz'ora a un'ora alla preghiera tra una ripresa e l'altra e ogni mattina iniziavo la giornata con la preghiera. Non c'era mai un momento di pausa. Per me fino a quando non mi sono sposata e siamo stati brevemente a Washington DC e penso che Dio volesse farmi fare un piccolo esame di realtà lì. Credo che nella sua misericordia sapesse che ero una persona molto devota e spirituale e sapeva che avevo scambiato qualcos'altro o qualcun altro per il vero Dio o il vero genitore, come lo chiamerei. E penso che nella sua misericordia volesse mostrarmi il suo volto. E avevo molto dolore e tutte queste cose. E nella mia sofferenza ho iniziato a cercare il vero Dio. Ho iniziato a cercare il vero Dio perché non capivo il motivo della mia sofferenza o la causa della mia sofferenza. E pensavo che solo le persone cattive soffrissero o che fosse colpa del cattivo karma. Il karma sono fondamentalmente le tue azioni. E nell'induismo crediamo che ogni anima abbia un ciclo di 7 nascite. E quindi pensavo di aver fatto qualcosa nella mia vita precedente, perché in questa vita assolutamente non avevo fatto nulla. Ero devota il più possibile, niente fidanzati, niente sciocchezze e tutte quelle cose. E cercavo di essere il più buona possibile in tutto. Quindi non capivo il motivo della mia sofferenza. Poi ho capito, ok, i peccati accumulati delle vite precedenti o i peccati generazionali. Così poi ho iniziato a cercare come potessi liberarmi di tutto questo. E sapevo che ogni malattia, ogni problema nella vita è dovuto alle tue azioni. E volevo sapere, ed è stato allora che l'ho scoperto. Ho letto sul buddismo, ho letto il Corano, ho letto sul sikhismo, ho letto la maggior parte dei libri della mia religione induista. E non c'era nulla che parlasse di perdono, di rinnovamento. Rigenerare un'anima o la vita di una persona, e sono rimasta assolutamente scioccata e incredula. Oh mio Dio, non poteva essere vero. Allora milioni di indù o persone di altre religioni che hanno il cancro, l'AIDS o qualcos'altro stanno solo correndo dietro alle stelle e al loro karma cercando di capire e inseguendo tutti questi maghi e tutte queste persone. Quasi non si rendono conto che la loro attenzione si è spostata verso la guarigione, non verso il guaritore. Non hanno il guaritore. Senza il guaritore non c'è guarigione. Lui è la risposta a tutte le domande di ognuno.
E io cercavo e pregavo ogni giorno questo Dio o Dea senza nome e senza volto, non sapevo chi fosse in quel momento. E chiedevo soltanto, ho tutto il diritto di chiederti di mostrarmi il tuo volto perché sono una tua creatura. So che deve esserci un creatore magnifico. Tutta questa bellezza non può esistere senza un Dio. Così mentre pregavo, sai, avevo una domestica che lavorava in casa mia ed era cristiana, una cristiana protestante. E sapevo che la Bibbia è un libro di storie, dall'altra parte, ovviamente. Sai, non sono solo storie, ma... Così presi in prestito una Bibbia, lessi solo un po' su Adamo ed Eva. Era una lettrice vorace. E per me, se ho bisogno di fare un pisolino, se ho bisogno solo di rilassarmi, devo avere un libro. E ho iniziato a leggere, mi sono addormentata e ho fatto un sogno in cui ero circondata da acque che salivano. E ho pensato, oh mio Dio, questo è il mio karma, questo è il mio peccato. È così che le persone muoiono all'improvviso. La vita delle persone cambia all'improvviso. Questo è il karma, quindi sto per morire. E se qualcuno potesse salvarmi da questo, accetterei. E lo accetterei, o la accetterei come vero Dio. E in diagonale rispetto a me ho visto questa luce come un uomo e un uomo come una luce. Non so come dirlo. E questa bellissima, bellissima forma umana ma divina l'ho semplicemente guardato. So che c'era misericordia, so che c'era amore. So che sarei stato liberato perché il bellissimo sorriso sul suo volto mi dava così tanta sicurezza. E tutto questo è successo in una frazione di secondo e lui ha indicato verso di me. Fino a quel momento ero semplicemente fisso, sai, completamente direi fissato su di lui. Non ho notato nulla, ho dimenticato la mia situazione, tutto quanto, semplicemente guardandolo. E lui mi ha semplicemente indicato. E quando si è girato, il mio sguardo si è spostato su un altro uomo, che ho scoperto essere Noè solo più tardi. Quando ho iniziato a leggere la Bibbia da cristiano devoto, le descrizioni combaciavano perfettamente con lui. E questa barca, dall'aspetto molto diverso, perché stava semplicemente galleggiando sull'acqua, potevo dire che era una barca. E da ciò che era scritto, le misure e tutte quelle cose, anche quelle corrispondevano alla descrizione. E sapevo che il Signore stava parlando con Noè, dicendogli qualcosa come... Per favore, porta anche lei su questa barca o qualcosa del genere. E sapevo che lui mi avrebbe salvata. E quella cosa che galleggiava non era altro che la Madonna nella mia vita. Ho iniziato a recitare il rosario perché era un dono di uno dei cristiani. Stavo cercando attivamente, cercando di capire se questo fosse il vero Dio o se sarei stata di nuovo ingannata. E così mentre percorrevo questo cammino, sono andata in varie chiese e un mio amico cattolico mi ha dato questa vera Bibbia, che è una Bibbia cattolica, e mi ha dato quest'arma chiamata rosario. E da allora non ho mai smesso di portarlo al collo. È sempre lì, al mio collo, il mio tesoro più grande nella vita. Ho iniziato a recitare il rosario e ho cominciato a chiedere alla Madonna di parlarmi di suo figlio. E sono finita nella Chiesa cattolica. Tutto è iniziato da un versetto. Frequentavo una chiesa chiamata CSI. Ci sono andata per 4 domeniche. E ogni domenica il Signore mi parlava attraverso un versetto. E la mia vita è cambiata per sempre, trasformata. In 4 domeniche il Signore mi aveva conquistata. Quelle 4 domeniche sono state così profonde e un versetto riguardava il perdono. Il figlio dell'uomo può perdonare i peccati sulla terra. E poiché ho avuto l'interpretazione mentre ascoltavo come karma, quella era la mia ricerca. Quella era la mia ricerca per ogni anima. Come raggiungeremo la salvezza? Mukti in sanscrito. Come raggiungeremo la mukti? Sapevo che la mia casa non era sulla terra, ma in cielo. Ma come ci arrivo? Non per una strada sbagliata, non in un vicolo cieco. Avevo bisogno di una via diretta da dove sono verso il cielo. E questa sensazione, sai, mi ha fatto scattare qualcosa. Mi ha fatto scattare qualcosa. E sono tornata e ho chiesto a questa mia amica che mi aveva portato in quella chiesa, le ho chiesto,
Quindi come farò a sapere che è davvero ciò che Gesù ha detto e che non sia solo il tuo prete a parlare lì? E lei ha detto, no, è scritto nella Bibbia. Puoi andare a casa e controllare. E mi hanno dato la loro Bibbia. E sono tornata a casa e ho controllato. Sapevo di essere nel posto giusto. Nessun altro Dio sulla faccia della terra, in nessuna religione, ha mai detto, perdonerò i tuoi peccati, ti laverò e ti renderò puro, ti renderò bianco come la neve. Separerò i tuoi peccati da te come l'est dall'ovest. Nessuno ha mai detto questo. A quel punto sapevo di essere nel posto giusto. Conosco cristiani protestanti perché ero attrice. La gente sapeva diventata cristiana. Venivano da me e mi chiedevano, perché cattolica? Perché sei passata al cattolicesimo? È la stessa cosa. E io rispondevo, no, non dimenticare che stai parlando con un ex idolatra al 100%. Non venire a dirmi che stiamo facendo la stessa cosa nella Chiesa Cattolica. Nella Chiesa Cattolica nulla si basa su il crocifisso. Quando guardi il crocifisso è la tua devozione, è il tuo cuore e i tuoi pensieri che si rivolgono alla sofferenza di Cristo. Ma nell'induismo mettiamo un sari alla statua, bagniamo l'idolo nel latte. E mi ricordo che chiedevo sempre a mia madre. Questo latte potrebbe essere dato a un bambino povero, perché viene sprecato così? Latte, frutta e tutti i prodotti di bellezza. Usiamo tutto sull'idolo, quindi è completamente diverso. E nell'induismo devi essere puro per raggiungere la salvezza. Ma il cristianesimo, il cattolicesimo, ti rende puro per raggiungere la salvezza. Lui ti trasforma, ti rende ciò che davvero intendeva che tu fossi. Io adoravo solo gli idoli, non c'era niente. Forse qualche spirito, forse no. Ma qui stiamo adorando il Dio vivente. E lui ti parla continuamente, ma devi essere pronto ad ascoltare. Ed è incredibile quando inizia a parlare. La sua parola ha potere, vita e verità in sé. Se solo potessi sederti con lui e ascoltarlo, la trasformazione inizia ad avvenire. L'Eucaristia richiama ciò che è Dio.

0: cioè che Dio non ha alcun ego. Dio non ha alcun orgoglio che possa separarci da Lui. È sempre pronto a venire da te come un padre amorevole, sposo, sposa, fratello e amico. È sempre pronto. Siamo noi pronti a riceverlo? Quindi, quando sei in fila e sei pronto a camminare, vai a confessarti, vuoi avere questo luogo pulito affinché il tuo Signore possa entrare. Riassume davvero ciò che Dio vuole che tu faccia e ciò che devi fare per ricevere Dio. Devi fare tu il primo passo, così Dio ne farà 10. E l'Eucaristia è un esempio perfetto di quanto Dio ami te e me oggi. Vuole venire dentro di te, vuole venire con me, vuole essere una cosa sola con me, non vuole mai lasciarmi solo. E questo viene ancora una volta confermato nella sua parola. Non ti lascerò mai e non ti abbandonerò mai.
1: Mentre ci addentriamo profondamente in questo sacro e profondo mistero, veniamo completamente sopraffatti e avvolti dalla potenza incommensurabile della tua grazia divina, che si manifesta in tutta la sua grandezza. Tu sei il grande e glorioso araldo della nostra definitiva e trionfante vittoria, colui che ci guida con sicurezza verso la nostra vera e eterna casa, il luogo dove finalmente ci troveremo faccia a faccia con la tua presenza, in un incontro pieno di amore e di luce.
2: Quindi all'autore Walker Percy fu chiesto una volta in un'intervista: perché cattolico? E la sua risposta fu: cos'altro c'è? Sono nato e cresciuto nella chiesa luterana. È una chiesa molto tradizionale, con molta liturgia e letture delle scritture. In realtà ero un accolito, quindi potevo accendere le candele all'inizio del servizio. Ho dei bei ricordi di questo periodo della mia crescita. Poco dopo che i miei genitori si sono separati, ho iniziato a frequentare la chiesa metodista con mia madre, che mi ha anche mandato al campo estivo della chiesa quando ero adolescente, credo intorno ai 14 anni. E quella fu la prima volta, credo, in cui sentii vere testimonianze di ragazzi della mia età che affrontavano gli stessi tipi di difficoltà e tentazioni che vivevo anch'io, che parlavano del loro incontro con Gesù e dell'aver accettato Gesù nel loro cuore, un'idea che mi ha tormentato per anni, ma che in qualche modo ho sepolto dentro di me. E poi finalmente a 18 anni ho vissuto quella che definirei un'esperienza di rinascita, in cui alla fine ho davvero consegnato la mia vita a Cristo e ho avuto una conversione piuttosto profonda, abbandonando il vecchio per il nuovo. E in quel periodo ho iniziato a frequentare una chiesa battista, dove sono stato subito ribattezzato. Quando ho iniziato l'università, ho cominciato a frequentare una chiesa delle Assemblee di Dio e mi sono sposato. Successivamente ho frequentato una chiesa evangelica del Patto, dove ancora oggi manteniamo molte amicizie. Poi ci siamo trasferiti in Irlanda per alcuni anni, dove abbiamo frequentato la chiesa d'Irlanda e fatto parte di una comunità meravigliosa nella quale abbiamo stretto amicizie davvero profonde. E poi siamo tornati negli Stati Uniti. Nel 2010, dove abbiamo iniziato a frequentare una chiesa evangelica riformata non denominazionale, che poi è diventata Mars Hill Church, una sorta di chiesa hipster, con molta musica rock e un pastore celebrità un po' al centro di tutto. Quindi in totale sono state quasi 10 denominazioni diverse in un periodo di circa 10-15 anni. Quindi quando penso alla conversione alla Chiesa Cattolica, in realtà non mi piace molto usare la parola conversione perché implica più un allontanamento di 180 gradi da qualcosa, diventare qualcosa di completamente diverso. Ma penso all'entrare nella Chiesa Cattolica più come a un ritorno a casa, come un arrivare, credo, alla completezza della fede, perché non ho mai sentito di aver davvero voltato le spalle o di essermi allontanato dalle meravigliose esperienze e lezioni che ho imparato nel mio passato protestante, ma è stato come se tutto ciò fosse giunto a compimento in una dimensione pienamente sacramentale e pienamente liturgica per me. Penso che il vero cambiamento sia iniziato durante i 3 anni che abbiamo trascorso in Irlanda, perché è stato in quel periodo che ho conosciuto molti cattolici irlandesi. Facevo parte di un gruppo di studio biblico, un gruppo di studio biblico maschile, in cui in realtà la maggior parte degli uomini erano quelli che definirei cattolici, credenti nella Bibbia, evangelici, carismatici. Avevo sempre sentito dire che i cattolici si limitano a seguire le formalità, vengono battezzati e poi si dimenticano di tutto ciò che succede dopo. si va avanti un po' per inerzia.

0: questi erano uomini davvero pieni di entusiasmo. Erano accesi dal desiderio di condividere la loro fede e di incontrare Cristo. E non ero ancora del tutto convinto, nemmeno dopo aver parlato con questi amici cattolici, ma fu in quel momento che capii che non potevo ignorare il cattolicesimo. Fui invitato da un paio di colleghi cattolici che avevo, che in realtà mi invitarono a questo. Messa tradizionale in latino. E probabilmente è stata la prima messa completa a cui sia mai stato. E non avevo idea di cosa stesse succedendo nella messa, ma mi colpì profondamente. Significativo, mi ha catturato. C'era qualcosa nella riverenza, nella centralità dell'Eucaristia che si svolgeva nella messa. Fu a quel punto che credo di aver capito che non solo non potevo ignorare il cattolicesimo, ma non potevo evitare quello che ora definirei l'inevitabile, irreversibile scivolamento verso la fede cattolica. Durante la Quaresima, credo fosse la Quaresima del 2013, mi sono iscritto al corso di RCA e ho letto praticamente tutto, quasi tutto il catechismo. E così fu durante la veglia pasquale del 2013 che sono entrato nella chiesa. Ho fatto la mia prima confessione e ricevuto la prima Eucaristia. Quindi direi di iniziare innanzitutto con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Penso che non ci sia davvero fonte migliore che raccolga così tanto, e questa è una copia che possiedo, è una bella versione compatta. Ho passato molto tempo nei bar a leggere il Catechismo e ogni tanto torno a rileggerlo, ed è semplicemente un libro meraviglioso. È intriso di sacra scrittura. Contiene citazioni dei padri della Chiesa antica, quindi c'è non solo la scrittura, ma anche la conversazione intorno alla scrittura che risale agli inizi. È davvero un'ottima spiegazione di molte delle dottrine della fede che forse sono più distintive per i cattolici. Direi che l'altro libro che mi è stato davvero utile per comprendere a fondo il cattolicesimo è questo libro, come ho già accennato, per capire cosa pensava la Chiesa primitiva e il dialogo che la scrittura ha con la Chiesa delle origini. E questo libro di Jimmy Akin, intitolato The Fathers Know Best, è un riassunto fantastico di alcuni dei pensieri della Chiesa primitiva su battesimo, Eucaristia e simili. Quindi lo consiglio vivamente. Penso che un'altra cosa sia semplicemente ascoltare le storie. Ci sono molte testimonianze su YouTube che puoi ascoltare di convertiti al cattolicesimo. E sai, partecipa a una messa, vai a una. Semplicemente guarda e osserva cosa sta succedendo.
1: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
2: Sempre sia lodato.
1: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
2: E certo, e questa è la 31esima volta.
1: 31esima volta.
2: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
1: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
2: Sì, esatto.
1: Per il festival è già stata o?
2: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, e quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Povero e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo e E quando sono ritornata a casa, nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
1: Diciamo
2: lavoro.
1: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
2: Esatto.
1: Con Maria andare verso Gesù.
2: Esatto.
1: Lei come si chiama, da dove viene?
2: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
1: Daniela, visto che
2: sono lei, un po', scusate, sono non un po' emozionata.
1: Che lei bene conosce Međugorje e lei vive a Međugorje. Noi diciamo Međugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Međugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
2: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
1: questa parola pace. A Međugorje si sente.
2: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
1: Međugorje, questa parola pace è molto, molto si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato, mir, mir, mir, significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
2: Esatto. Sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io questa è la mia speranza e la mia sì, la mia speranza per...
1: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
2: Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Vedi, ciò che amo di più della fede cattolica, credo, può essere riassunto in questo inno dell'infanzia che ricordo. E si chiama Deep and Wide. C'è un fiume che scorre profondo e ampio. E per me quella canzone, credo, cattura davvero ciò che rappresenta la Chiesa cattolica. È profonda nella tradizione e profonda nella storia. Risale fino agli apostoli e al tempo di Gesù. Ed è anche ampia in questo senso. La Chiesa si è diffusa fino ai confini della terra. Ogni singola nazione è stata raggiunta da Cristo e dalla Chiesa. Adoro il fatto che posso andare a Dublino, in Irlanda, posso andare a Guangzhou, in Cina, e partecipare alla stessa messa anche lì. E tutto questo fa parte di questa Chiesa mondiale. L'altro aspetto dell'ampiezza della Chiesa cattolica è riassunto in un sermone che ricordo. Una volta ho sentito un sermone di padre Ed White della Chiesa di San Stefano il Martire, e lui diceva che ci sono tre libri che ogni cattolico dovrebbe leggere: la Bibbia, il Catechismo e il Signore degli Anelli. Quello che mi piace di questa immagine, e lui scherzava a metà ovviamente, è che le scritture sono il fondamento, sono la materia prima della nostra fede. Questo è il contenuto della nostra fede, è la lettera d'amore di Dio per noi. E il Catechismo, secondo me, rappresenta l'insegnamento continuo della Chiesa. È tutta la conversazione interpretativa della Chiesa che risale fino agli Apostoli. È la Chiesa che aiuta a mantenere i binari, per così dire, nell'interpretazione delle Scritture. E quindi questo è il Catechismo. E penso che quando penso al Signore degli Anelli, quello è davvero. E come sai, J.R.R. Tolkien era anche una persona cattolica. E abbiamo bisogno dell'immaginazione, non solo per creare cose belle, opere d'arte, musica e costruire cose, ma anche per avere l'immaginazione di compiere semplicemente le opere di misericordia nel mondo. Quindi queste tre cose insieme, c'è la verità, c'è la guida e l'interpretazione della verità, e poi c'è semplicemente l'immaginazione della nostra fede mentre viene portata nel mondo. Il mio passo preferito della scrittura dovrebbe essere Luca, capitolo 15, versetti, credo sia dall'11 al 27. Ed è la storia del figlio perduto, che alcuni conoscono come la storia del figlio prodigo. Ed è semplicemente una storia bellissima. Forse conosci la trama generale. C'è un figlio, uno dei figli, suo padre ha due figli. Uno dei figli decide di chiedere l'eredità al padre, così prende i soldi del padre, se ne va, vive una vita piuttosto sfarzosa e peccaminosa, e poi si ritrova improvvisamente a rendersi conto che, ehi, tutto questo è vuoto. Devo tornare dal padre. E sotto molti aspetti il figlio prodigo rappresenta un po' la mia storia, soprattutto durante gli anni dell'adolescenza, prima che avessi un vero incontro personale con Gesù. E c'è una parte particolare di quella storia e la leggerò. Sono solo i versetti dal 17 al 21 ed è proprio la parte chiave che amo. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e fu preso da compassione per lui. Corse incontro al figlio, lo abbracciò e lo baciò. E amo quella parte della storia perché quell'idea che mentre era ancora lontano, il padre corre verso di lui. E quello che questo mi dice è che abbiamo un Dio che è profondamente misericordioso e pieno d'amore. Non aspetta che noi mettiamo a posto la nostra vita, che ci aggiustiamo, per così dire. Basta quel semplice gesto di allontanarsi dal peccato, di rivolgersi al Padre e Lui corre verso di noi, vuole abbracciarci. E non importa davvero dove sei stato o chi tu sia, Lui viene da noi. Una citazione che descrive anche il profondo amore di Dio per noi e come Lui scenda fino alle profondità per noi è una frase di Corrie ten Boom, una donna olandese che aiutò a salvare gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista dei Paesi Bassi. E lei dice: «Non c'è buco così profondo in cui l'amore di Dio non vada ancora più in profondità». E questa per me è davvero una cosa bellissima, e quindi questa è la mia storia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nell'umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benedite il Signore e i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

0: Santissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi, in modo particolare saluto Don Antonio con il gruppo dalla Sardegna, saluto anche tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera eucaristica, ecco, tramite il canale YouTube. E durante questa santa messa diamo l'onore ai nostri angeli custodi, ma soprattutto a San Michele Arcangelo, e preghiamo per i defunti Pietro e Anna. Ma per poter celebrare in modo degno questi santi misteri, ecco, chiediamo la misericordia di Dio, perché purtroppo siamo gli esseri umani, abbiamo le nostre mancanze, abbiamo i nostri difetti, con la lingua uccidiamo, con gli occhi rubiamo, con i pensieri facciamo tutto il resto. Allora chiediamo perché il Signore possa essere misericordioso con noi e ci possa perdonare tutte quelle nostre debolezze e mancanze. Signore, che non sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi la loro missione agli angeli, agli uomini, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così, anche i segreti di Dio, nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito Santo. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore e il modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno, il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano

0: In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava la gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore, e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, ci troviamo in un luogo speciale, luogo che ha scelto San Michele Arcangelo. Lui è presente qui. Mo abbiamo ascoltato la parola del Signore. E proprio nel Vangelo ci sono due parole, due cose che ci dovrebbero, ecco, toccare, che dovrebbero toccare il nostro cuore. La prima cosa, ecco, sono le parole che dice il demonio a Gesù: «Sei il Santo di Dio». Guardate, il diavolo riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, riconosce la sua santità e riconosce anche la forza della sua parola. Ma la seconda cosa che sorprende è la risposta di Gesù: «Taci, esci da lui». Carissimi, guardate, Gesù non vuole la testimonianza del demonio. Non ha bisogno che il male, ecco, dica chi è lui. Gesù non cerca la pubblicità. Gesù non cerca rumore. Gesù non cerca di imporsi. La sua parola parla da sola e porta il bene. Il vero bene, quando cresce, non fa rumore. Il vero bene, quando cresce, non fa rumore. Di sicuro conoscete quel proverbio che dice: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Anche nella nostra vita il bene spesso cresce nel silenzio. Guardate, una preghiera fatta con il cuore, un perdono dato, una persona aiutata senza dirlo a nessuno, un gesto di pazienza, una parola buona, una scelta fatta per amore. Ma il male invece spesso ha bisogno

di rumore. Il male spesso ha bisogno di rumore. Ha bisogno di confondere, di distruggere, di riempire ogni spazio. E noi viviamo in una società dove stiamo continuamente bombardati da qualcosa, da rumori, dalle parole, immagini, messaggi, social network, televisione. E quando arriva finalmente, ecco, il silenzio, a volte ci sentiamo quasi a disagio. Tante volte, come la penitenza dopo la confessione, chiedo alle persone di fare 10 minuti di adorazione. Dico, senti, vai davanti al Santissimo Sacramento, inginocchiati e guardi Gesù senza dire niente. Padre, ma come? Senza dire niente? Come posso stare così? Ecco, il silenzio tante volte, carissimi, ci mette a quel disagio. Perché? Perché ci mette davanti a noi stessi così come siamo. Nel silenzio non possiamo più scappare. Nel silenzio possiamo ascoltare ciò che abbiamo dentro. Possiamo vedere ciò che abbiamo dentro. Le nostre paure, le nostre domande, le nostre ferite. Ma anche nel silenzio possiamo sentire la voce di Dio. Per questo il silenzio è importantissimo nella nostra vita, carissimi. Non è semplicemente assenza di rumore. Il vero silenzio è un spazio dove possiamo, ecco, incontrare Dio, ma anche noi stessi, così come siamo veramente. E allora comprendiamo meglio quella parola di Gesù del Vangelo di oggi: taci. È come se Gesù dicesse al male: basta con il rumore, basta con ciò che confonde l'uomo, basta con tutto ciò che gli impedisce di ascoltare. Allora, carissimi, se non impariamo a fare il silenzio, rischiamo di non sentire più la voce di Dio nella nostra vita. Ma quante volte abbiamo espresso quel desiderio? Dio, ti voglio sentire. Dio, dimmi qualcosa. Ma se manca quel silenzio, è difficile proprio trovare, cioè, o sentire, o accorgersi delle parole del Signore. E mi viene, ecco, in mente anche il chiasso che tante volte, ecco, si fa proprio qui, in questo luogo santo. Quando i pellegrini entrano, i turisti con i cellulari, senza accorgersi neanche, ecco, dove stanno entrando. Ma San Francesco, quando venne qui, ecco, disse: non sono degno di entrare perché questo luogo è così santo. Ecco il silenzio. Cioè, la Chiesa dovrebbe essere un luogo dove impariamo ad ascoltare, un luogo dove il cuore rallenta, dove ci fermiamo, dove lasciamo fuori per un momento tutte le nostre preoccupazioni. Se invece entriamo con il rumore e usciamo con il rumore, rischiamo di non accorgersi nemmeno di essere stati davanti al Signore. Possiamo essere fisicamente qui, ma con il cuore dall'altra parte. Possiamo ascoltare la parola del Vangelo, ma senza lasciarla entrare dentro di noi. E così usciamo così come siamo entrati, forse un po' più tranquilli, ma non veramente cambiati. Ma per questo motivo siete venuti qui, per cambiarsi, per cambiare il cuore, per prendere qualcosa di più. Ecco, Gesù oggi vuole parlare al nostro cuore, nel silenzio, perché è nel silenzio che possiamo accorgerci di quanto Dio ci ama. È nel silenzio che possiamo capire dove stiamo andando. È nel silenzio che possiamo riconoscere ciò che dobbiamo cambiare.
È nel silenzio che possiamo, ecco, sentire quella voce discreta del Signore che non ci obbliga, che non ci spaventa, che non fa rumore, ma ci invita a seguirlo. Chiediamo allora all'Arcangelo Michele, ai nostri angeli custodi, ecco, di aiutarci a custodire il silenzio nella nostra vita. Ma non soltanto il silenzio delle nostre parole, ma soprattutto il silenzio del nostro cuore. Perché custodire il silenzio significa custodire uno spazio per Dio. Amen.

0: Ci mettiamo in piedi. Il Signore Gesù, che a Cafarna operava miracoli imponendo le mani, si degni in questo momento di allargare le sue braccia per accogliere ed elevare fino al trono del Padre le nostre invocazioni. Diciamo con fede: salvaci, Figlio di Dio.
1: Salvaci, Figlio di Dio.
2: Le invidie e le discordie mantengono le comunità immature e sterili. Perché le sappiano superare a maggior gloria di Dio e per l'avvento del suo regno, preghiamo.
0: Salvaci, Figlio di Dio.
2: Tutti possono, devono fare la loro parte nel compimento del bene, ma Dio solo assicura salvezza e perseveranza. Perché conserviamo coscienza dei nostri limiti e ci comportiamo da umili collaboratori di Dio, preghiamo.
0: Salvaci, Figlio di Dio.
2: Gesù minacciava e imponeva silenzio ai demoni, perché ci conceda di respingere ogni tentazione e lusinga del maligno, preghiamo.
0: Salvaci, Figlio di Dio.
2: Gesù non si concedeva riposo ed era instancabile nell'annunciare il regno di Dio, perché anche noi abbiamo a conoscere un santo ardimento nel proclamare e nel portare sempre più lontano il suo Vangelo che salva, preghiamo.
0: Salvaci, Figlio di Dio.
2: Per Pietro e Anna, tutti i defunti, il cui corpo abbiamo un giorno consegnato alla terra, siano trasfigurati ad immagine di Cristo e ammessi nel suo regno, preghiamo.
0: Salvaci, Figlio di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome.
0: Accogli, o Signore, l'offerta della tua Chiesa, fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Pietro e Anna, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Ricordati dei nostri fratelli Pietro e Anna, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Quando egli farà sorgere i monti dalla terra, i morti dalla terra, e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere nella tua gloria, quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Preghiamo. Fortifica, o Signore, il nostro spirito con la potenza del pane del cielo e fa che con l'aiuto dei tuoi angeli avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Carissimi, con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono, pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta.

porta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto, la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo dell'anime. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, io sono Marco, ho 21 anni, sono in Cesenatico e da quasi 3 anni faccio parte di questa grande famiglia della comunità Cenacolo. E sono un ragazzo che ero perso nel mondo della droga, ero del mondo, e invece adesso ringrazio tanto la comunità, che tramite anche la mia famiglia che mi ha aiutato a entrare in comunità, e posso dire che sono risorto. E la mia famiglia, all'inizio c'è la mia mamma che mi ha sempre aiutato, e invece poi quando poi mi hanno scoperto che facevo parte, volevo far parte del mondo del male, avevo perso un po' mio papà, e invece grazie alla comunità e anche alle sofferenze, le battaglie, le lotte che ho vissuto in questi 2 anni e mezzo, ho potuto anche riscoprire l'amicizia con il mio papà, con la mia famiglia, rivedere la sua risurrezione, e ringrazio tanto a Dio per questo. E penso che devo proprio essere tanto grato per tutto quello che ogni giorno ho la possibilità di vivere, anche nello scomodo, nel sacrificio, però mi sono reso conto che è proprio questo che riempie la mia vita e che mi fa trovare tante cose belle, perché vedendo com'era la mia vita prima, che nel scegliere sempre le cose facili, le cose più comode, le cose che ricevevo subito, non mi appagava mai tanto il mio cuore e non trovavo mai tanta soddisfazione nella mia vita, e quindi mi sono andato a rifugiare in questo mondo dove mi ha sempre dato la gioia tutto e subito, ma poi dopo non mi rimaneva mai niente. Invece sono proprio contento di poter scoprire la gioia nelle piccole cose, come può essere nel lavoro, nel fare bene le piccole cose con amore, trovare la soddisfazione anche se magari tante volte non è il lavoro che mi piace, però che mi può lo stesso dare tanta soddisfazione. E ho sempre trovato tanti amici in comunità che mi hanno sempre aiutato tanto nel mio cammino a poter imparare a poter fondare un'amicizia sulla condivisione, su un aprirsi nella verità senza vergognarmi, e quindi poter anche aggrapparmi a delle persone che anche la comunità mi ha insegnato a vedere la differenza.

tra persone che anche loro hanno fede, si basano la loro vita su Dio, e poi anche nella preghiera vedo come mi ha sempre aiutato nel mio cammino, e ringrazio tanto Dio del dono che ho della fede, della preghiera, che mi aiuta sempre ad andare in cappella nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di gioia, di poter ringraziare e lodare il Signore per tutto quello che mi ha sempre dato, ma che non mi sono mai reso conto di avere. Volevo dire solo un messaggio ai giovani che mi stanno guardando, penso che è importante sempre guardare il lato positivo delle cose, perché anch'io mi sono reso conto che guardare il male che c'è nel mondo e le cose brutte, o tutto quello che mi circonda o che mi succede, guardarlo nel lato positivo dalla parte brutta non mi ha mai aiutato. Invece guardare le cose dal lato positivo è sempre bello, perché c'è sempre un lato positivo nelle cose, nel mondo non ci sono solo cose brutte, e penso che è bello pensare che su 100 persone che stanno in silenzio, quella persona che si mette a urlare è quella che si vede di più, ma le altre 99 persone che stanno in silenzio, ce ne sono tante di persone al mondo che vivono nel bene, che sono buone, ma tante volte bisogna proprio cercarle e scomodarsi per trovarle.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti un eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Pace e bene a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna. Siamo giunti nel mese di settembre, è un mese che ci invita a sollevare lo sguardo verso il cielo. In questo contesto la Chiesa ci propone di meditare sulla presenza degli angeli, creature spirituali che ci accompagnano con discrezione e amore. La loro presenza è discreta ma potente. Non si impongono, non si mostrano con clamore, ma agiscono nel silenzio, nel mistero, nella luce. Sono segno della vicinanza di Dio, della sua premura per ogni creatura, della sua volontà di accompagnarci nel cammino della vita. Preghiera dell'angelo custode di San Pio da Pietralcina. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia affinché non mi abbia portato in paradiso, dove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Signore Gesù, oggi inizia un nuovo mese e io voglio iniziarlo con te. Vogliamo ringraziarti per l'angelo che hai messo accanto a ognuno di noi, un compagno silenzioso di ogni giorno. Aiutaci a ricordarci che non siamo soli, che tu ci precedi e ci accompagni sempre. Sì, Signore Gesù, tu sei un Padre amorevole che ci accompagni in questa vita mortale con i tuoi angeli. Fa che noi riusciamo a capire questo tuo immenso amore per tutti noi. Donaci un cuore colmo di amore per camminare sui passi di Gesù con fede e umiltà. Insegnaci l'amore verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, affinché possiamo riconoscere il tuo volto in chiunque incontriamo sul nostro cammino. Guidaci nell'amore verso la tua santa volontà, affinché possiamo accoglierla con fiducia e abbandono, certi che ogni tuo disegno è per il nostro vero bene. Amen. Dal Salmo 138. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Ti canto davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Nel giorno in cui ti invocai mi hai risposto e hai cresciuto in me la forza. Se cammino in mezzo alla difesa, tu mi ridoni vita, la tua destra mi salva. Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Sotto l'ala protettrice dei tuoi angeli santi, affidiamo a te, Padre, la nostra vita, i nostri affetti e le nostre fatiche. Che la tua grazia ci custodisca nel cammino, che la tua luce illumini i nostri passi attraverso il tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, in questo appuntamento di adorazione eucaristica, dove la presenza di Gesù e Eucaristia arriva in tutte le nostre case, attraverso questo canale, il 255 di Maria Visione. Lodiamo e glorifichiamo sempre nostro Signore Gesù, che ci ama, che c'è sempre accanto e non ci lascia mai soli. Se volete unirvi con noi a pregare insieme, potete farlo in diretta in questo momento chiamando il numero 075 81 36 35, oppure potete inviare la vostra intenzione di preghiera attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, e noi la presenteremo oggi davanti a nostro Signore Gesù. E riuniti qui attraverso il suo Santo Spirito, vogliamo pregare per tutta la Santa Chiesa. Preghiamo per il nostro Papa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e per tutti i sacerdoti, le suore, che vengano sempre illuminati dallo Spirito Santo di Gesù. E Signore, seguili, proteggili e confortali. Noi preghiamo sempre per loro e preghiamo per tutti coloro come le comunità cristiane possano portare la parola di Dio ad ogni persona e convertire ogni cuore. Preghiamo per tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica, per tutte le vostre intenzioni, e affidiamo le vostre preghiere. Iniziamo da Michele, da Siracusa, che per intercessione di San Carlo Acutis e Santa Rita chiede al Sacro Cuore di Gesù di posare il suo sguardo misericordioso sui suoi figli e di guarirli. Donagli salute, Signore, confido nel tuo immenso amore. Preghiamo per la liberazione e guarigione per le famiglie Puglisi, Micelli, Di Gregorio e Cavallo, per la protezione e guarigione di Leonardo, Grazia, Chiara, Francesco e Miriam, che possano crescere in età di grazia e santità. Preghiere per tutti gli ammalati e per noi di Maria Visione. Grazie Lucia, e che Dio vi benedica. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che chiede per intercessione di Santa Rita di unire in matrimonio Angelo e Tonia. Preghiere per la loro conversione. Preghiere per i figli di Rosanna da Napoli e per un'intenzione che porta nel suo cuore. Miriam da Terni chiede preghiere per Samuele, che inizia il corso universitario e lo mette sotto la protezione di Gesù. Francesca dalla Puglia chiede preghiere per la sua salute e per tutte le sue intenzioni. Si affida a Maria che scioglie i nodi e a San Padre Pio. Grazie Gesù, so che ci ascolterai. Preghiamo ancora per Meluccia dalla Sicilia, che affida alla nostra mamma di Lourdes, la cugina Rosanna e il cugino Franco. Preghiere per suo cugino Giuseppe e la zia Angela. Preghiere per Filomena da Cassino, che affida sua figlia e suo padre al Signore. Preghiamo per Vita da Agrigento. Gesù, metto al centro del tuo cuore tutte le mie ansie e tutte le mie preoccupazioni. Non mi abbandonare, perché solo tu puoi capire che ho. Spero in te, io, misera peccatrice, perché tu sei il mio farmaco d'amore. Preghiere per Silvia da Latina, per la conversione dei suoi figli. Gesù, fa che aprano gli occhi. Preghiere per il mondo intero. Gina da Salerno chiede preghiere per la conversione dei figli. Lori dalla provincia di Caserta chiede preghiere per le intenzioni dei suoi cari. Preghiere affinché tutti gli angeli e gli arcangeli possano ascoltare il mio grido. Vita da Montevago chiede preghiere per tutte le sue intenzioni. Patrizia da Prato prega per tutta la sua famiglia, per tutti gli ammalati, per i defunti e per noi di Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica. Preghiamo ancora per Giusi dalla Calabria, che ogni giorno, Signore Gesù, ti prega, converti il cuore di mio figlio e di mio marito, benedici la nostra famiglia. Preghiamo Maria da Ascoli Piceno, chiede preghiere per lei, che il Signore la possa aiutare, la possa illuminare in questo momento. Preghiere per la sua salute, preghiere per due genitori che hanno perso una figlia, che il Signore possa dare loro forza. Preghiere per suo figlio Marcello, Signore Gesù, proteggilo. Antonella da Reggio Calabria chiede preghiere per il figlio Flavio, affinché la Madonnina e Gesù si prendano cura di lui e della sua malattia. E per queste intenzioni facciamo un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Maria dalla provincia di Firenze.
0: Benvenuta Maria.
1: Io volevo chiedere preghiere a tutti, per noi, per tutti i nostri familiari, specialmente per Maria, Nino, per la conversione nostra, per la salute spirituale nostra e dei nostri cari, per tutti gli italiani e per tutti gli europei e per tutti i fratelli del mondo.
0: Mettiamo tutti sotto il manto di Maria.
1: Facciamo... E anche per tutti i defunti, per tutti i defunti.
0: Benissimo, facciamo un Ave Maria, poi facciamo un eterno riposo per l'anima dei defunti. Ave Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro,
1: Signore,
0: risplenda ad essi
1: la luce perpetua,
0: riposino
1: in pace.
0: Amen. Grazie Maria della tua preghiera.
1: Grazie a voi che siete meravigliosi.
0: Che Dio ti benedica.
1: Anche a voi tutti.
0: Grazie,
1: arrivederci.
0: Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, che affida tutti i giorni suo nipote Sebastiano, sua figlia Giuseppina. Il Signore può tutto e lo affidiamo a Lui per la sua guarigione e conversione. Preghiere per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò e per tutto ciò che porta nel suo cuore. Anna Luisa, da Agrigento, chiede preghiere per il Papa e per tutti i sacerdoti, per la sua famiglia e le persone a lei care. Signore Gesù, proteggici. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Pace e bene a te.
2: Io sono Maddalena. Chiedo preghiere, prima per me, perché non deve fare la forza. Di lottare per la mia famiglia che è numerosa. Ci sono 5 figli, ci sono le nore, i generi, insomma. E devo pregare per tutte le tue partite, perché non lo so, senza fare niente, si sentono tutti offese. Se sei quello del diavoletto che divide, perché io prego, certo, è una che posso, devo subire, è giusto, se no la grazia di Gesù non la può fare. Per i miei figli che hanno le malattie ancora senza diagnosticate, per Miriam e per Giovanna, per tutti gli ammalati, per il Papa, per voi Maria Visione, che siete una forza, e senza di voi non saremmo qui a chiedere preghiere e perdono al Signore.
0: E siamo
2: qua.
0: Facciamo
2: il
0: una preghiera.
2: Compi meraviglie. Io prego per questi generi che ne ho due. E nore c'è. E vediamo. Il Signore lo sa quello che deve fare. Io parlo, però magari non vogliono ascoltare.
0: Noi preghiamo per tutti voi. Preghiamo per tutti voi. Facciamo un Padre nostro. Li affidiamo a Gesù. Padre nostro. Che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi mettiamo ai vostri debitori, e non abbandonare la tentazione, la liberazione dal male. Amen.
0: Grazie, che Dio ti benedica, benedica tutta
2: la
0: tua
2: famiglia. Ma io le
0: voglio
2: chiedere un favore, una preghiera, per io poter parlare intimamente con la suora, che devo fare?
0: Bisogna che lasci il suo numero e poi la faccio richiamare.
2: È il mio numero questo?
0: Sì, va bene. Lo faccio segnare un attimo lì in redazione. Grazie.
2: Va bene. Grazie.
0: Santa
2: buona
0: giornata.
2: Giornata. Signora ti benedica.
0: Dio ti benedica. Grazie. E continuiamo a pregare per tutti voi, come sempre, perché noi siamo qui davanti a Gesù che tutto può. Lui ci ama e in questo momento sta parlando ai nostri cuori. Preghiamo per Rosa da Scandicci, che prega per la conversione e guarigione della figlia e prega per i problemi di salute. Signore Gesù, ascoltaci. Lina da Bologna, per intercessione di Maria Santissima e di San Michele, chiede preghiere di liberazione della sua famiglia, preghiere per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica sempre. Nicoletta da Caserta chiede preghiere per il lavoro del figlio, per una situazione di salute e per i defunti e per le nuore. Signore Gesù, ascoltaci. Accogliamo un'altra telefonata in diretta. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Senta, io sto ascoltando la vostra trasmissione. Avrei bisogno di preghiere. Preghiere per una ragazza che è malata di cancro, sta lottando per poterlo sconfiggere, ma è tanto difficile. E quindi è un momento veramente di abbastanza preoccupazione.
0: Certo. Come si chiama questa ragazza?
3: Daniela.
0: Daniela. Signore Gesù, ti affidiamo Daniela in questo momento di dura prova. Lenisci le sue sofferenze. Illumina i medici affinché possano trovare una soluzione e guarirla. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti.
3: E non ci abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. E che il Signore possa stendere la sua mano misericordiosa su Daniela e su tutta la famiglia.
3: Grazie
0: di aver pregato insieme.
3: Grazie, la Madonna ci ascolti. Voi trasmettete da Assisi?
0: Da Assisi, siamo da Assisi.
3: Ecco, io sono umbra e con una mamma assisana di puro sangue. Mm-hmm. Per ora ormai abito a Roma da tanti anni.
0: Va bene, quando vieni qua ci puoi venire a trovare? Eh?
3: Ma magari se mi portano, anche io non sto più bene e allora... Non posso più guidare, un tempo venivo spesso e se qualcuno mi può portare sarei felicissima di conoscervi.
0: Benissimo, ti aspettiamo.
3: Grazie madre,
0: che Dio
3: grazie
0: ti benedica.
3: Tante se ricordo di dirla ogni tanto una preghierina a Daniela.
0: Certamente
3: grazie
0: pregheremo
3: madre,
0: tutti.
3: Grazie, buongiorno, grazie.
0: Santa giornata. E preghiamo per tutti gli ammalati oncologici, che il Signore possa avere tenerezza per tutti loro e misericordia. Ti chiediamo la guarigione, Signore Gesù. Preghiere per Flora da Napoli, che prega per la figlia Assunta e prega per le sue intenzioni. Caterina da Bologna chiede preghiere per il nipote Francesco. Giovanna da Mondello chiede preghiere per lei e per il figlio e per tutti i giovani. Chiediamo a San Carlo Acutis di intercedere per tutti i giovani che hanno bisogno. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
4: Buongiorno, pace e bene.
0: Pace e bene.
4: Vi chiedo preghiere per benedire il mio sacramento del matrimonio, i miei tre figli e due nipotini che ho, e di essere liberati dalle mani degli empi. Siamo circondati da parenti, amici e vicini di casa che ci odiano, ci vogliono male, sono gelosi e si divertono a farci del male per farci litigare in famiglia, fra marito e moglie e figli.
0: Ho capito, noi affidiamo tutti voi alla Vergine Maria. Facciamo un salve Regina affinché vi protegga da ogni male.
4: Grazie.
0: Salve Regina.
4: Salve Regina.
0: Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra. Salve.
4: Salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra. Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Che Dio vi benedica, vi protegga e recitate sempre il rosario che tiene lontano ogni cattiveria.
4: Grazie, Santa che Dio giornata. Mi ascolta e mi esaudisce.
0: Certamente, santa giornata, un abbraccio in Cristo. Adesso ascoltiamo un canto eucaristico e ascoltiamo soprattutto la voce di Gesù che parla ai nostri cuori.

sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo ad affidare le ultime intenzioni di preghiera e preghiamo per Susanna dalla Svizzera, che chiede una preghiera per la sua salute. E noi preghiamo nostro Signore Gesù per te e per tutti coloro che in questo momento hanno bisogno di guarigione. Continuiamo a pregare per Giusy da Taranto, che affida la sua famiglia, e prega per Francesca per il suo nuovo anno scolastico. Carola da Palermo chiede preghiere per Rosalia, Guglielmo, Livia, Giampiero, Angela, Lorenzo, Alessandro. Preghiere per Lina dalla provincia di Firenze, che chiede al Signore aiuto. Preghiamo per Don Osvaldo dalla Verbania, per le intenzioni che porta nel suo cuore, per Rosa da Padova, per la sua salute e per tutta la sua famiglia. Preghiere per Andrea d'Albano Laziale, per tutta la sua famiglia, per Maria da San Vitaliano, per Marzia, per la sua salute fisica. Signore Gesù, ti affidiamo tutti coloro che non sono riuscite ad affidare in questo momento di preghiera, ma il Signore sa i nostri bisogni, li conosce e sicuramente ci ascolterà. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio con Catena d'Amore con Suora Anna Maria alle 15:30. Affideremo per intercessione di San Carlo Acutis tutte le vostre intenzioni di preghiera. Quindi continuate a seguirci. Adesso ringrazio tutti voi, ma soprattutto insieme ringraziamo la presenza eucaristica di nostro Signore Gesù. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Maria Vision e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica culturale di Discutere e Illuminare. La puntata di questa sera parlerà di un tema molto importante, infatti si chiama la dignità nella disabilità, una tematica molto molto molto importante che è bello poterla guardare con occhi esperti, con gli occhi dei professionisti che se ne occupano. Quindi in studio con me stasera c'è sempre il mio carissimo amico co-conduttore Salvatore
1: Buonasera
0: e i nostri ospiti d'eccezione, Francesca Campo, educatrice e insegnante, e Tiziana Barone, garante per la persona disabile nel comune di Trapani. Con noi Annalisa, testimone autentica di questa puntata. E vado subito a rilanciare i nostri numeri perché veramente ci auguriamo che i vostri interventi siano numerosi per poter parlare insieme di questo tema molto importante. Quindi potete interagire con noi attraverso il numero fisso 071 7501 707 o con i messaggi di WhatsApp 349 93 70 847. Li ripeto: 071 7501 707 o 349 93 70 847. Bene, inizio subito a coinvolgere i nostri ospiti con una domanda importantissima. Non è solo parlare di disabile, ma la dignità del disabile. Cosa si intende della dignità del disabile, scusate, per un'educatrice? Come lo intende la legge. Francesca, la dignità nella disabilità, cos'è per te secondo la tua esperienza, quindi la tua vita e il tuo lavoro, educatrice e insegnante?
2: Insegnante. Quest'anno sono stata reclutata come insegnante di sostegno
0: Sì.
2: e quindi ho il contatto proprio diretto con ragazzi, con bambini disabili. Quindi la mia esperienza è piena, voi sapete tutti che il rapporto dell'insegnante di sostegno con i bambini è il rapporto a uno o a due, massimo a tre. Ciò significa che un insegnante può avere massimo che può avere di bambini disabili sono tre. Quindi questo già dice tutto sulla sfera emotivo-relazionale, che è proprio su questo che io voglio soffermarmi e parlare. Proprio perché essendo così diretto il rapporto è quello su cui noi contiamo, noi insegnanti di sostegno, di più. Perché prima di impiantare quello che è veramente l'obiettivo didattico, io ritengo personalmente e con l'esperienza avuta quest'anno, ma anche precedentemente, perché non è la prima volta che vengo reclutata sul posto di sostegno, che bisogna seguire degli step fondamentali, quello soprattutto, il primo gradino è quello dell'autonomia.
0: L'autonomia.
2: L'autonomia, che prima di rendere autonomo un ragazzino, una ragazzina con disabilità, bisogna impiantare veramente interventi educativi mirati, quindi strategie.

0: metodologie proprio mirate ad suscitare, a crescere l'autostima.
1: Okay.
0: Perché la dignità sta proprio nell'autostima.
1: Ti fermo un attimo e ci ritorneremo.

0: esperienza.
1: Grazie. Grazie per la bella domanda, bella e interessante perché apre lo spunto a tantissimi discorsi. Innanzitutto presento la figura del garante della persona disabile. Il garante della persona disabile è una figura istituzionale che è stata voluta dalla Convenzione sui diritti dell'uomo, è stata recepita dall'Europa, infine anche dall'Italia, e mano a mano anche alcune regioni stanno facendo proprio la figura del garante della persona disabile. I comuni che hanno aderito e hanno istituito questa figura ancora non sono tantissimi. Trapani si pregia di essere tra quelli che hanno ritenuto atto di grande civiltà, di solidarietà, di sostegno anche per la dignità delle persone disabili l'istituzione di questa figura. A marzo il Consiglio Comunale di Trapani ha istituito appunto e regolamentato la figura del garante della persona disabile. È una figura che in realtà ha un ruolo semplice e complesso allo stesso tempo. È una figura di mezzo, una figura che va a coordinare tutta quella che è l'attività della pubblica amministrazione rispetto a quelle che sono le esigenze della persona disabile. Dalle esigenze più banali e più comuni, sebbene non lo siano, come ad esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli scivoli nei marciapiedi, gli scivoli nei negozi, nelle attività commerciali, nei bar, nelle farmacie, tutte ancora situazioni purtroppo non completamente sanate e tali da non garantire l'accesso alle persone disabili, se parliamo di disabilità motoria, di disabilità anche delle capacità visive, per esempio. Il garante della persona disabile del comune non è un dipendente del comune, non è una pubblica amministrazione e soprattutto non ha colore politico. È una figura che si pone appunto di mezzo tra le esigenze della persona disabile e la pubblica amministrazione, e ha proprio lo scopo di fare tutta quell'attività necessaria per sollecitare le istituzioni, le autorità ad assumere o meglio ancora ad applicare quelle leggi che, seppur esistenti, il più delle volte non vengono osservate, non vengono applicate. La dignità della persona disabile è una dignità che sta dentro se stessi, dentro le famiglie delle persone disabili e dentro la società. In realtà il primo problema della persona disabile è l'accettazione di se stessa. A questo contribuiscono tantissimo e hanno il dovere di contribuire i genitori, i parenti, la famiglia, i parenti più stretti, accettare la disabilità che non è diversità. Dopodiché l'accettazione, altro step, è quello della società. La società ha il dovere di accettare la persona disabile perché è una risorsa per la società. Non è, volendo fare un discorso più semplicistico, quante volte ci troviamo per strada e ci troviamo di fronte ad una persona disabile e non sappiamo approcciarci a quella persona.
2: Come reagire?
1: In qualche maniera la stiamo discriminando senza rendercene conto, magari con la preoccupazione di non voler dare troppa attenzione ad una situazione che forse merita la normalità. Ma la disabilità, per quanto possibile, deve essere anche vissuta come normalità. E l'obiettivo, in particolare il programma che vorrei portare avanti io, è proprio quello di dare alla persona disabile, per quanto possibile, una qualità di vita normale, dalle piccole cose, dalle cose della vita quotidiana, dalle esigenze di ogni giorno, alle aspettative lavorative, alle aspettative di attività ludiche, ricreative, sportive. Il garante dovrebbe impegnarsi, e forse è questo proprio lo scopo, nel cercare di garantire la salute, la dignità, tutti i valori che sono ovviamente garantiti dalla nostra Costituzione, ma che bisognerebbe trovare il modo e il sistema per farli applicare ogni giorno da tutti.
0: Bellissimo, Tiziana, ti ascoltavo entusiasta, pendevo dalle tue labbra, perché credo che veramente ti sei fatta portavoce di quelle che sono le nostre idee, e ci riesci in piccolo e ci riuscirai sicuramente nel comune di Trapani, ma ti auguro nella provincia, perché si vede la tua energia, quanta energia e quanta fiducia, quanto credo c'è in quello che dici. Io ti vedo col microfono in mano.
2: Sì, perché vorrei spendere due parole su Tiziana, che è il garante per la persona disabile, è una collega, un avvocato, ma soprattutto devo dire lei

0: è una testimone diretta, perché è una mamma, è la mamma di Mario.
1: Che salutiamo, sarà, ciao Mario, spero che ci stai guardando.
0: È una mamma che ha lottato, che continua a lottare per l'abbattimento non solo delle barriere architettoniche, ma
1: anche sociali,
0: di altre forme di barriere. E purtroppo c'è una lotta continua da questo punto di vista, e credo che questa lotta non riguardi soltanto Tiziana, ma tutte le mamme, tutti i papà, tutti i familiari, insomma, che hanno in famiglia una persona disabile. Qui mi è piaciuto di Tiziana il concetto di normalità, bellissimo, questo è l'obiettivo, il traguardo, quindi non chiamare la persona diversamente abile, persona disabile, chiamarla per nome.
1: Ovviamente.
0: Per nome. Noi abbiamo qui Annalisa. Annalisa, ti presenti? Vuoi dire qualcosa a noi e al nostro pubblico?
2: Sì. Io sono Annalisa Lombardo e sono qui, sono emozionata di questa grande esperienza, però secondo me a me non mi pesa tanto essere disabile oppure diversamente abile. La cosa che non ti voglio fare caso, perché secondo me per me non mi sembra un peso, perché sono come gli altri e non capiamo i sensi delle nostre disponibilità dentro di noi, dei nostri cuori, perché il disabile veramente è colui che ci manda, che è un dono speciale, lo Spirito Santo che ci dà la forza, perché non dobbiamo fare niente senza dire fare se, non sembra facile.
0: Grazie, nella sua normalità è stata molto sintetica, insomma, no, perché non va bene.
1: Torneremo nuovamente a te, Annalisa, perché ho proprio voglia di ascoltare quanto hai da dirci, di raccontarci un po' di te, ma ti lascio solo per qualche secondo, perché voglio fare un collegamento bellissimo tra Tiziana e Francesca. Dunque, avvocato, scuola, educatrice, perché Tiziana, insegnante, Tiziana è più di una volta hai detto, è stato sottolineato, tu annuivi, io ti guardavo con gioia annuire, che la disabilità non è diversità, e io vedevo Annalisa che annuiva proprio perché è così. Io sono pure insegnante. Oggi, Francesca, non c'è stato un passaggio importante a scuola, non si parla più di integrazione ma di inclusione, e dice tutto.
3: Perfetto, e ti avevo accoglienza e integrazione nello stesso,
1: ecco, tempo. Infatti io ho fermato un attimo sull'autonomia proprio perché ti ho detto ci ritorneremo. Autonomia, inclusione, come le mettiamo insieme questa cosa nell'ambito educativo?
3: Allora, io volevo fare una piccola parentesi riguardando al fatto della diversità. Non è diversità, ma essere unici e speciali, perché di questo si tratta. Noi siamo tutti diversi, perché non nessuno è uguale all'altro, ma questa diversità è unicità e specialità. E lì, farcelo, cioè ogni giorno dovremmo ripetercelo tutti quanti, tutti, perché tutti siamo così e siamo vasi comunicanti, l'uno ha bisogno dell'altro. Questo deve essere, su questo noi dobbiamo fondare le nostre basi, tutto, noi, la società in genere. E poi un'altra cosa importante, nella scuola è vero, si parla di inclusione, quindi in sé porta l'accoglienza e l'integrazione, perché noi sappiamo tutti che la scuola è la seconda agenzia educativa dopo la famiglia, quindi un compito arduo. È proprio lì l'accoglienza, da dove viene? Far capire all'altro che anche l'altro è speciale e che anche l'altro è importante. Insieme, ecco, far capire questo concetto, tutti insieme per un unico obiettivo.
1: Siamo l'uno, ricchezza per l'altro.
3: Sì, valori aggiunti. Io dico così, sempre.
1: E allora si
3: questo
1: può parlare di inclusione.
3: E allora, è questo, per dire questo, il motore è l'amore. non c'è altro mezzo se non l'amore. È l'amore che poi ti fa unire l'uno e l'altro e non ti fa stare in quell'angoletto da insegnante di sostegno con quel bambino, con quei bambini, ma ti fa stare nella classe.
1: Nella classe.
3: Nella classe.
1: Assolutamente.
3: E i bambini si devono scambiare l'uno con l'altro, perché io do una cosa a te, tu ricevi qualcosa da me. Io sono insegnante, ok, io do didatticamente, ma emotivamente, nella relazione, nella sfera emotivo-relazionale, ma quanto ricevo? Ma quanto ricevo? È sempre questo, quella la mia forza, quella che mi fa andare avanti. Perché queste volte
1: il nutrimento?
3: Certo, ogni giorno, ogni giorno. Io non posso pensare solo all'attività didattica, se no ho fallito. Ho fallito nei rapporti umani, nelle relazioni, nella sfera, come dicevo prima, emotivo-relazionale.
1: Assolutamente sì.
3: Se io do questo esempio, come faccio io a coinvolgere gli altri dando l'esempio?
1: Proprio così, perché
3: l'esempio,
1: tutto si costruisce sulla relazione.
3: La relazione e sull'esempio.
1: Proprio così.
3: I bambini devono vedere. Adesso i bambini parlano anche con i bambini diversamente abili, si scambiano.
1: C'è una frase importante che dice si educa molto di più con ciò che si fa che
3: certo,
1: con ciò che si dice.
3: Certo.
1: E a proposito di ciò che si dice, c'è un bellissimo messaggio per Annalisa. Annalisa, tu sai che noi siamo una televisione che interagiamo con i nostri telespettatori che sono a casa. Infatti all'inizio, se ti ricordi, io ho dato i numeri di riferimento. Bene, già qualcuno ha scritto e vuole parlare con te e mi dice: ho perso la pagina. Questo è il bello della diretta. Tiziana da Marsala, ciao Tiziana, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere intervenuta. Ho saputo di questa trasmissione, complimenti. E poi è bellissimo che una televisione ospiti persone come questa bellissima ragazza al centro, alla quale vorrei chiedere, ti emozioni Annalisa? Vedo nei tuoi occhi una luce diversa ed è la luce dell'emozione, alla quale vorrei chiedere: quanta fiducia hai in te stessa e come l'hai costruita?
2: Allora, inizio della fiducia.
1: Lo mettiamo un po' più vicino, ok?
2: Ok, mi metto quasi io.
1: Poi stai parlando con Gesù alle spalle, quindi
2: protettissima.
1: Sei.
2: Allora, io ho trovato la fiducia interiore prima di tutto la famiglia, al punto di riferimento. Non mi hanno abbandonato mai, perché la famiglia è il nucleo. Però secondo me la mia famiglia non mi hanno messo mai in disparte, perché essere disabile non c'entra una cosa opzionale praticamente, possiamo dire, perché io ho avuto un inserimento a livello scolastico buono e ottimo, non mi hanno abbandonato mai, perché mi sono trovata bene anche con l'atletica. Sono pure un educatore catechista con bambini di prima confessione quest'anno.
1: Ma bellissimo Annalisa.
2: Però dico una cosa: essere disabile, perché quando si parla del bullismo, disabile bullismo, io mi riferisco quando capitano queste cose bisogna fare un passo indietro. Secondo me, se noi siamo cristiani, perché allora maltrattiamo i bambini con queste disabilità? Perché sono come noi, non dobbiamo mettere in atto disabile o diversamente abile. No, non ci dobbiamo partire da questo passo.
1: Tiziana, Annalisa nella sua testimonianza ha fatto una domanda, vuoi risponderle? Ha chiesto perché questo bullismo sui disabili, perché accade.
4: Ma in verità, come ha detto Francesca, tutto ha un senso e parte dall'amore. Purtroppo molti molti di noi dinanzi alla disabilità, a ciò che ci fa paura, a ciò che non comprendiamo, a ciò che non accettiamo, tendiamo a scappare, ad allontanarci, a prendere le distanze, a criticare, a giudicare, ma fondamentalmente è una fragilità che è in noi stessi e che riflettiamo sulla persona che in quel momento rappresenta ed è espressione della nostra fragilità, del nostro sentire. Quindi spesso alcuni comportamenti vengono tra l'altro posti in essere anche con una certa superficialità, perché spesso quando non vivi la disabilità non comprendi la disabilità e non puoi comprenderla, e io sono una testimonianza anche di questo. Mi rammarico perché

0: nella mia vita, nella mia esperienza di vita precedente alla disabilità, anch'io non comprendevo la disabilità, non potevo comprenderla e probabilmente avrò commesso degli errori per noncuranza, per superficialità, per leggerezza, così come alla stessa maniera oggi giustifico tutte quelle persone che così come me assumono a volte dei comportamenti che per chi vive la disabilità diventano o possono diventare dei problemi. Per chi invece non la vive sono degli atti normali. Ti faccio l'esempio stupido, la macchina parcheggiata trasversalmente sul marciapiede potrebbe non consentire a una persona che va in carrozzina o che è non vedente o con un'altra disabilità di dover tornare indietro, quindi dover andare di dover tornare indietro. Allora capisco spesso anche dall'espressione con la quale le persone chiedono scusa per aver commesso un gesto sul quale non hanno riflettuto che non è fatto per cattiveria, non è fatto con cattiveria, anche se, ripeto, tutto ciò che ruota attorno alla disabilità, tutto ciò che ruota attorno alla vita è frutto dell'amore. Senza quello non andiamo da nessuna parte.
1: Esattamente. E a proposito appunto di questo, Pina da Trapani ci scrive: la disabilità non è diversità, come abbiamo detto, siamo veramente tutti d'accordo. Quando si ha una famiglia solida e insegnanti validi. Ma questo non è la regola, è vero Pina, ti do conferma di questo, ma questo non è la regola. Io sono a conoscenza di un caso in cui l'insegnante di sostegno è solo una tappabuchi. Francesca, che ne pensi?
2: Sì, condivido pienamente questo pensiero della signora. Sì, è vero perché anche la figura dell'insegnante di sostegno non è rispettata nella sua propria entità e questo me ne dispiaccio. Dipende anche un poco pure da noi che a volte lo permettiamo, metto in generale perché io non lo permetto, però capita, può succedere, succede, ecco. Noi dobbiamo capire che noi abbiamo bambini che hanno bisogno di noi, bambini o ragazzi, cui noi siamo il grande punto di riferimento. Infatti adesso c'è il decreto, mi potete dare atto, che l'insegnante di sostegno non può essere chiamata per sostituzioni,
1: Sì.
2: mentre questo succedeva quando ci sono in classe i bambini. E questo lo posso garantire, almeno nella scuola dove sono. No, lo si fa, non veniamo.
1: Te lo
2: Sì,
1: confermo, io sono anche insegnante, tu lo sai, responsabile del mio plesso, e quando si assenta l'insegnante curricolare, anche se l'insegnante di sostegno è
2: sono in
1: nella stessa
2: classe, lo
1: classe,
2: posso
1: chiamano la
2: testimoniare
1: supplente.
2: perché nella classe mia
1: Così
2: così
1: come,
2: faccio,
1: così come se si assenta l'insegnante di sostegno, anche per un giorno chiamano la
2: chiamano la
1: supplente. Questo è
2: supplente.
1: importante perché vuol dire che dopo diverse battaglie, me ne puoi
2: Ecco,
1: dare
2: qualcosa.
1: testimonianza, una certa coscienza si sta maturando. Che mi dici di questo? Quindi a proposito proprio.
0: Allora, a proposito della scuola, devo dire che obiettivamente le scuole sono appunto la seconda fase di accessibilità della persona disabile, del bambino disabile, del ragazzo disabile, perché la scuola dopo la famiglia forma le persone, forma i ragazzi, forma le ragazze. In realtà oggi nelle scuole sono previste diverse figure, l'insegnante di sostegno, ma ci sono anche gli assistenti, l'assistente igienico-sanitario, la comunicazione, che hanno proprio ruoli anch'essi importanti, specifici, tutti volti all'inclusione del ragazzino disabile. Questo dà dimostrazione dell'evoluzione anche della nostra società, che ha compreso bene il significato di consentire e di garantire anche al ragazzo disabile di poter andare a scuola, ma di poter andare a scuola non per impegnare le 4 ore, 5 ore istituzionali, ma per poterlo fare partecipare, quindi una partecipazione fattiva e attiva.
3: È chiaro che esistono varie forme di disabilità e ogni forma ha le sue esigenze, ha le sue risorse, le sue ricchezze. Ora io voglio fare una domanda per i rispettivi ambiti, anche Annalisa, un po' così più generale. Cosa manca? Quali sono le necessità quotidiane quotidiana, dalla cosa più concreta. E cosa manca, cosa serve nella società?
0: Sì. Allora, innanzitutto la disabilità non deve essere vista soltanto come momento in cui vi è l'inadempimento, vi è l'inosservanza della legge, ci sono diritti negati, ci sono accessi negati. No, la disabilità è anche qualcos'altro. La disabilità è voglia di vivere innanzitutto. Di questo ho avuto una grande dimostrazione quando, in occasione della Giornata Internazionale della Persona Disabile del 3 dicembre, ho attraverso la collaborazione di tutte le associazioni, Onlus, Service, le istituzioni, organizzato una manifestazione sportiva a Trapani, alla quale hanno preso parte tantissimi paratleti di fama olimpionica che, nonostante la disabilità, si impegnano e continuano ad impegnarsi continuamente in attività sportive di questo tipo. Sembra impensabile che una ragazza in carrozzina pratichi determinate attività, eppure parliamo di paratleti a livello olimpionico, quindi sicuramente delle persone che hanno trasformato il loro dolore in una risorsa per la loro vita e per quella degli altri. Quindi la disabilità va intesa anche come stimolo alla vita, perché spesso diamo per scontato la vita, diamo per scontato tutto della vita e quasi ci facciamo prendere dalla normalità. Invece la normalità vissuta dalla persona disabile è stimolo per la vita, è voglia di vivere, è voglia di investire nella vita.
1: È vero. Sì, Francesca.
2: Mi volevo rilanciare. È un discorso culturale questo. Dobbiamo abbattere anche questa barriera.
1: Questa barriera culturale,
2: educazione, educhiamo gli altri a capire che il discorso sempre dell'essere speciali è questo. È in questo che si realizza. Non so fare questo, non posso fare questo, faccio altro, perché qualcos'altro so fare. È proprio lì, ecco, su questo dobbiamo puntare.
0: Condivido.
1: E volevo leggere un intervento di Anna da Trapani. Grazie amici di Maria Vision, vi chiedo preghiere per mio figlio che è gravemente disabile. Anna, ti siamo vicini nella sofferenza e ti assicuriamo le nostre preghiere. E continuo con Tommaso da Palermo che ci scrive: cristianamente avere un figlio sordomuto è una grazia. Io vi assicuro che è solo disperazione. Io vorrei, Annalisa, che tu dicessi una parolina a Tommaso. Te la senti? Quindi questo papà che vive, che sta male per la sofferenza del figlio.
4: Posso iniziare?
1: Sì, cosa vogliamo dire?
4: Secondo me Anna e
1: Tommaso.
4: È piccolo Tommaso.
1: Okay.
4: E secondo me è la cosa più positiva, dare il migliore di ogni se stessi, perché la malattia sì, c'è, però il fattore dovete essere più vicini a lui perché ha più bisogno. E secondo me dare la possibilità, se si potrebbe trovare un rimedio, farlo giocare tipo facendo la, come si chiama, fisicoterapia e anche motoria, logico-podistica, che lo aiuta magari a gesticolare con le mani un qualcosa che possa arrivare a conoscere questa esperienza,
1: il mondo attraverso altri sensi.
4: Altri sensi, anche con la musica, far conoscere i tatti.
1: Sì. Io sono sicura che Tommaso e la sua famiglia sono molto attenti in questo, però è proprio bello, Tommaso, che tu possa sentire la nostra vicinanza e il nostro conforto e sapere che le difficoltà, comprendiamo bene che nelle famiglie si vivono, però è anche vero che si vivono come ricchezza, la società li vive come ricchezza. Tommaso, io voglio dirti una testimonianza, voglio darti una testimonianza personale. Io sono pure insegnante e e ho un bambino in carrozzina in classe, purtroppo ha una distrofia muscolare. E il mio bimbo che ha 7 anni è un bambino pieno di vita, intelligentissimo, quindi comprende bene perché certe cose non le può fare, sa tutto della sua malattia, persino come si usa la sua carrozzina, perché è di quelle elettroniche e mi dice: maestra, devi fare così e non fare così perché sennò si rompe. Quindi poi sorridiamo tanto. Un giorno è venuta una bimba e mi dice: maestra, sai, la mamma mi ha chiesto di fare ricreazione non più tardi delle 10, perché alle 2 devo fare un'ecografia e quindi ho mal di pancia e quindi devo essere digiuna a quell'ora. Allora, far mangiare una sola bambina in una classe di 26 fuori orario deve essere spiegato o condiviso, e io ho fatto entrambe le cose. Prima l'ho spiegato e poi ho detto: se volete condividiamo la ricreazione alle 10, non alle 11. Quando l'ho spiegato ho detto: bambini miei, sapete, siccome la compagnetta in questi giorni ha avuto troppo mal di pancia, la mamma deve fare una visita, dunque mi chiede di anticipare la ricreazione e quindi poi devo andare dal dottore alle 2, e allora stiamo vicini alla compagnetta. Bene, proprio il bambino con la sua disabilità mi guarda e mi disse: mamma mia, deve fare una visita alla pancia, meno male che noi non abbiamo niente, che stiamo bene. Mi sono venute le lacrime agli occhi, ho detto: non riusciamo a vedere la ricchezza di cui godiamo, non riusciamo ad andare oltre la nostra vista. Quindi Tommaso, io te l'ho voluta dire dal più profondo del cuore, viviamo, cerchiamo di vivere la ricchezza di cui ogni giorno siamo circondati.
3: Voglio approfittare di questa puntata, di questo tema, per sollevare quello che è un problema che è stato attenzionato dal nostro legislatore l'anno scorso con la cosiddetta legge Dopo di Noi. Questo è un problema per moltissime famiglie, per moltissimi genitori soprattutto, ed è quello, è il pensiero prevalente: chi baderà? Chi baderà? Chi avrà cura di mio figlio, di mia figlia, di mia sorella? Quando io non ci sono più, magari chi ci pensa già a 70 anni, 70, 80 anni, chi ci penserà? Il legislatore ha emanato questa legge, il Dopo di Noi, che dà alcuni strumenti per dare delle risposte, tentare delle risposte. Io penso che siano comunque ancora insufficienti, però questa è una tematica importante in questo momento, e credo che purtroppo ancora oggi la società non è preparata a tutti i livelli a provvedere a qualcuno che sostituisca chi prima si prendeva cura di queste persone. Tiziana, garante della persona disabile.
2: Sì, nonostante si stia facendo qualcosa e comunque diventa oggetto anche di discussione in Parlamento, però di fatto ancora è stata fatta ben poca cosa. È una questione molto delicata, perché sarebbe bene investire anche nelle capacità lavorative delle persone con disabilità, e così in qualche maniera costruire innanzitutto adesso, oggi, il loro futuro. Pensare a delle strutture, a dei fondi, a delle associazioni che possano accogliere le persone con disabilità, ma soprattutto assisterle in maniera adeguata. Credo che mano a mano e lavorando sempre in stretta collaborazione, sollecitando soprattutto le istituzioni, qualcosa si possa fare. E tra gli obiettivi, tra l'altro, del programma di questo garante c'è anche la visione, la prospettiva del futuro e del Dopo di Noi.
3: Bene.
1: C'è una domanda per Annalisa.
2: Gettonatissima Annalisa.
1: Sì.
2: Brava, la protagonista.
1: La protagonista. Perché siamo ricchezza l'uno per l'altro, Annalisa.
5: Qual è questa domanda?
1: Sì. Allora, Daniela da Ancona mi scrive: vorrei che la ragazza al centro... Poi ti abbiamo dato proprio un posto d'onore, eh? Sei al centro,
2: da protagonista
1: principale. Vorrei che la ragazza al centro ci dica qual è il suo sogno. Annalisa, hai un sogno nel cassetto?
4: Sì, un sogno di andare a Fatima.
1: Il sogno di andare a Fatima, non ci sei mai stata?
4: No.
1: Sei devota della Madonna di Fatima?
4: Sì.
1: Ah, e allora veramente preghiamo che questo sogno si possa realizzare presto.
4: E magari questa famiglia, questo bambino Tommaso, se ancora, non so se è in diretta ancora, non so, se magari potessero fare un viaggio a Fatima per...
3: insieme ad Annalisa.
4: Aiutare questo ragazzino che incontrando queste difficoltà. Però secondo me la cosa che ci dà fastidio, la cosa del Facebook, quando si mettono il social oppure il bullismo, cerchiamo di... questo è lo sbaglio dei genitori, perché il primo riferimento, l'unica linfa sono i primi di tutto sono i genitori, perché dovrebbero dare una, non una punizione, ma magari farli capire che in certe cose non sono adatti per loro, in questo senso.
1: Quindi quando c'è una mancanza di rispetto anche sui social.
4: Social, sì.
1: Ok.
4: Perché
1: okay,
4: non sono portati per loro, perché okay, io la penso così. Perché ognuno di noi, io che sono catechista, perché ho avuto il mandato per essere catechista, e per me essere un genitore, perché ho, con loro è per me la mia seconda famiglia. E quando sento dire questo bullismo, oppure disabile, così, è tipo un'offesa, perché io pure ho avuto alla scuola media l'insegnante di sostegno e io volevo stare con le mie compagne.
1: Ecco.
4: È quello che a me che mi dava molto fastidio.
1: Gioia
4: perché
1: mia.
4: L'insegnante di sostegno mi voleva portare a parte in una stanza a parte, ma io piangevo dentro di me perché volevo stare con le mie compagne.
1: Gioia.
4: Perché il futuro era quello.
1: Infatti Annalisa, è vero, hai vissuto questa sofferenza. Com'è per te sapere che piano piano la legge ha fatto passi avanti? Oggi si parla tanto di includere i bambini, i ragazzi con disabilità all'interno della classe, quindi come dici tu, forse questa cosa è arrivata finalmente, che è importante.
4: Dalla legge, ma pure c'è un fatto che la giustizia, con noi ragazzi, è molto sporca la giustizia.
1: Con voi ragazzi, con i disabili?
4: No, per me, io come ho detto, per me io neanche, non mi serve un peso di, perché sono una ragazza normale. Però,
1: sì.
4: La giustizia è sporca, per noi ragazzi non fanno niente al punto di riferimento.
1: E che?
4: Come guida turistica da parte mia, perché ho fatto un corso operatore turistico con Uvevo.
1: Tiziana e Salvatore, che sono due avvocati, hanno parlato proprio di quanto è importante invece fare le giuste battaglie per far ottenere i giusti diritti ai disabili.
3: Sì, bisogna cominciare a progettare una società che attenzioni a quelle come Annalisa, le persone come Annalisa, le attenzioni alle famiglie. Dare un ruolo, dare un lavoro, dare qualcosa da fare, prendersi cura.
1: Creare le opportunità.
3: Purtroppo in molte situazioni esiste proprio l'abbandono. Vicino a casa mia c'è una ragazza disabile, evidentemente. E ogni mattina, quando insomma le condizioni medico lo permettono, questa ragazza si affaccia dall'uscio di casa, dietro c'è la mamma, evidentemente, e ragazza vestita, scuta, guarda la strada, insomma, e ogni mattina lei sta così a guardare e tu la vedi sempre.
1: Siamo verso la conclusione, dobbiamo andare verso la conclusione, e prima di chiudere vogliamo salutarvi, amici, con un altro messaggio di per Annalisa, dove mi dicono: conosco Annalisa sin da piccola, era molto esuberante, è nata in una famiglia speciale, frequenta assiduamente la chiesa e adesso è anche coordinatrice del centro di aiuto alla vita, dove sta dando un grande contributo. Cosa dire? Annalisa è speciale e lo sa. E concludo con due domande veloci. Il sogno di Annalisa è quello di andare a Fatima. Qual è il sogno di una mamma? Qual è il sogno di un insegnante?
0: Il sogno di una mamma è sicuramente quello di vedere i propri figli sereni. E la serenità non è soltanto rimessa alla condizione di disabilità, ma è quello che riusciamo dentro di noi ad avere, a ricevere e a donare.
1: Grazie.
0: Spero che mio figlio e così anche gli altri ragazzi con disabilità riescano a ricevere il dono da parte dei loro genitori, da parte delle persone che gli vogliono bene, e riescano a ricambiarlo e a restituirlo a loro.
1: Grazie Tiziana.
2: Io invece, da insegnante, il mio più grande sogno è quello proprio di vedere questi ragazzi, questi bambini con disabilità veramente inclusi, ma veramente inclusi, non accolti.
5: Perché la strada,
2: esatto, oppure uscire, ecco,
5: bene,
2: spettatori passivi, ma attivi, bene, attori attivi.
1: Ok.
2: Gruppo classe.
1: Grazie Francesca, grazie Tiziana, grazie Annalisa e naturalmente grazie Salvatore.
3: Grazie a Stefania.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi, amici di casa. Ci vediamo il prossimo giovedì.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Atto di consacrazione a San Gabriele Arcangelo. O glorioso Arcangelo San Gabriele, che fra tutti gli angeli sei stato scelto in modo particolare da Dio per annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Ti saluto, o messaggero divino, e mi consacro a te con umiltà e profonda devozione, affinché tu mi conceda di ottenere la grazia della tua protezione. Vieni in mio aiuto con le legioni dei tuoi angeli e aiutami a compiere la volontà di Dio ogni giorno, secondo il mio stato di vita. Aiutami a imitare l'esempio di umiltà e di obbedienza di Maria. Conducimi amorevolmente lungo il cammino quotidiano della croce. Consolami in tutte le ore difficili. Sii il mio avvocato in cielo. Rafforza e aumenta il mio fervore nei confronti dell'Eucaristia. Purifica il mio cuore e rendimi degno di ricevere la comunione con il corpo e sangue di Cristo. Ottienimi che io divenga un ostensorio vivente. Mi affido a te per l'eternità. Nell'ora della morte rivelami di aver trovato grazia agli occhi del Signore. Grande sarà la mia gioia nel momento in cui potrò contemplare in cielo i tuoi meriti e la tua bellezza e godere in eterno degli effetti della tua protezione. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono totali, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù, che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù, che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, ben trovati in questo quarto appuntamento della Carovana della Pace in Sicilia. Ricordo che è una missione, un progetto che Maria Vision sta portando avanti in tutto il mondo e adesso abbiamo iniziato anche in Italia, iniziando proprio dalla Sicilia e iniziando dalla diocesi di Acireale. Oggi siamo a Giarre, una cittadina vicino a Acireale che ha un duomo bellissimo, monumentale, intestato a Sant'Isidoro Agricola. Io intanto voglio ringraziare i padroni di casa, che sono il parroco Padre Nino e qui accanto a me il viceparroco, che è Don Alfio Licciardello.
1: Grazie. Carovana per la pace, messe da tutto il mondo per chiedere al Signore il dono della pace. È vero, la pace è innanzitutto dono del Signore, quindi va chiesto per il mondo intero e per la nostra vita di fede personale, per la nostra vita spirituale individuale. Pace è conversione del singolo per arrivare al collettivo, pace è dono del Signore risorto. È bello, siamo ancora nel tempo pasquale a gustare il grido di Gesù, pace a voi, che entra nei cenacoli dalle porte chiuse, dalle finestre sbarrate. Sono quelle porte chiuse dell'indifferenza, della sopraffazione, della legge del più forte. Quanto attuali sono queste parole in cui il mondo è costantemente minacciato da questa logica di sopraffazione del più forte. Quanto è invece necessario che nei cuori di tutti gli uomini, soprattutto di chi regge i destini dei popoli, entri questo messaggio: pace a voi. È possibile costruire la pace se il Signore regna nella storia, se il Signore regna nei cuori, se il Signore entra nei cuori di chi apre il cuore a Lui, le orecchie alla Sua parola, gli occhi alla Sua luce, che la pace, frutto dell'esperienza pasquale, possa germinare nei cuori e attraverso veramente la grazia abbondante di nostro Signore Gesù Cristo possa arrivare fino ai confini della terra. Lo faremo per intercessione di Maria Santissima nel mese mariano, Maria Regina della Pace, e questo è il titolo di una delle litanie, dei nomi con cui viene chiamata la Vergine Santissima, Regina della Pace. Vogliamo a lei a chiedere stasera e in questo mese e non solo, abbondantemente il dono della pace nelle famiglie, nei nostri cuori, nel mondo intero.
0: Ma grazie veramente, questo è lo spirito con cui noi stiamo operando la Carovana della Pace. Dicevo appunto che siamo in un monumento, perché questo duomo è un monumento. Io vorrei che Maria Rosa Licciardello ci spiegasse e ci desse delle note storiche, anche architettoniche, di questo posto magnifico.
2: Allora, il Duomo di Giarre è sicuramente il tempio più importante della città. Prima esisteva, già nel 600, una piccola chiesetta dedicata a Sant'Agata e a Sant'Isidoro. Perché questi due santi? Perché Giarre all'epoca apparteneva alla Contea di Mascali, governata dal Vescovo Conte di Catania, che era spagnolo, quindi abbiamo Sant'Agata, che è la patrona di Catania, e allo stesso tempo Sant'Isidoro, che è d'origine spagnola e che si lega benissimo al nostro territorio, perché all'epoca Giarre era prevalentemente una zona diciamo dove si coltivava il grano, c'erano vigne, quindi si legava bene all'esperienza, al vissuto dei contadini che abitavano qui. Ma non solo, man mano nel tempo, grazie alla posizione geografica e quindi diciamo alla posizione lungo una via maestra che collegava il territorio, Giarre diventa sempre più un luogo di commercio, quindi si ingrandisce questa che all'inizio era una piccola cittadina, diventa sempre più, più importante. Quindi la vecchia chiesetta, anche per i terremoti che la colpiscono nel tempo, non basta più, e quindi si inizia la costruzione costruzione, alla fine del Settecento si mette mano a costruire questa meravigliosa basilica che è dedicata poi solo a Sant'Isidoro, perché c'era il progetto di costruire un'altra chiesetta poi in futuro dedicata a Sant'Agata, cosa che non è mai avvenuta. E questa chiesa viene aperta al culto il 20 dicembre del 1818, ancora incompleta, ma era necessario aprirla perché la chiesetta precedente non era più molto agibile, e quindi sarà aperta al culto e poi inizialmente sarà una chiesa sacramentale, diventerà parrocchia e sede dell'arcipretura nel 1823. Quest'anno ricorrono 200 anni che è diventata appunto arcipretura, e che comprendeva un territorio molto vasto, allora coincidente con l'antico comune di Giarre, e quindi il territorio arrivava fino al mare, Riposto, quindi Torre, e tutta la zona fino ai piedi dell'Etna, quindi anche Sant'Alfio, Milo, Dagala apparteneva a questa arcipretura, e quindi un territorio veramente molto esteso. Come parroco abbiamo avuto per ben 45 anni Salvatore Fiammingo, che oltre a diciamo guidare la parrocchia con una bella mano potente ha permesso anche di abbellire questo Tempio Santo con i grandi quadroni che abbiamo, con il Serassi, l'organo meraviglioso che abbiamo in chiesa, e quindi arricchendola appunto anche delle suppellettili sacre, tutto quello che era necessario per rendere ancora più bella questa chiesa, che evidentemente è in stile neoclassico e che proprio in tutto il suo splendore si manifesta proprio, era anche più grande di quelle che erano le esigenze del tempo, però ecco, sono stati i nostri padri lungimiranti nel pensare che ci voleva una chiesa così bella e così grande.
0: Grazie, perché ci hai dato la possibilità di contestualizzare il luogo dove oggi Maria Vision vi trasmette, trasmette a tutti voi che ci state seguendo. Io adesso vorrei chiedere a un attivista di questa parrocchia, Salvo Puccio, una persona che ho visto presente, qui c'è l'organizzazione in queste giornate della festa, no, di Sant'Isidoro, e siamo nel triduo di queste giornate, oggi andremo in onda con il triduo alle 19, la Santa Messa, ricordo che la nostra diretta è alle 18.45, quindi praticamente a breve. E Puccio, da uomo di chiesa che frequenta la chiesa, il significato di portare la pace e del perché bisogna farlo ogni santo giorno?
1: Sì, volevo dire che già Gesù Cristo nelle Sacre Scritture ci esorta ad essere felici in ogni circostanza, e già le beatitudini stesse sono questo, diciamo, lo spunto, ecco, della nostra felicità in ogni circostanza. Infatti nelle beatitudini proprio sono menzionati gli operatori di pace. Gli operatori di pace saranno beati e saranno chiamati figli di Dio. È, diciamo, una parola molto importante. È proprio questo che ci distingue. Siamo figli di Dio, operatori di pace. Ma questa pace, diciamo, la dobbiamo contestualizzare. E io direi che possiamo già iniziare dai piccoli contesti più intimi, nella famiglia, negli ambienti di lavoro, anche nelle nostre parrocchie e così anche nella società, visto e considerato che oggi si parla di società globalizzate, ecco, una pace fra i popoli. Quindi dobbiamo iniziare dal piccolo, ecco, infondere, trasmettere questa pace già nei contesti più intimi. Qual è appunto la famiglia? Qual è appunto la famiglia? Oggi ne sentiamo dire di tutti i colori, famiglie disastrate, proprio perché manca la pace. Ma la pace non è altro che il frutto dell'amore di Dio che

0: degli ultimi sacerdoti che Monsignor Antonino Raspanti ha ordinato. Si chiama Rosario Pittera ed è attualmente vicario parrocchiale presso le parrocchie San Giovanni Battista e Santa Maria la Nova di Aci Trezza. E quindi stasera ascolteremo anche la sua parola di novello sacerdote. Bello quindi ascoltare una testimonianza giovane e fresca. E con l'occasione del Triduo in preparazione alla festa di Sant'Isidoro Agricola qui a Giarre. Avremo anche l'animazione del coro, la direttrice è Rosa Maria Catanzaro e avremo diversi coristi che sono soliti cantare sempre qui in Chiesa Madre per tutte le
1: che
0: animeranno. E quindi anche qui particolarmente bello, ci regaleranno una preghiera che farà respirare il nostro cuore, anche questa invocazione alla...
1: Sarà una messa ben vissuta anche perché rientra in questo triduo di festività di Sant'Isidoro Agricola.

si uniscono tanti eventi per cui essere felici, per cui gioire e pregare allo stesso tempo. Il primo, come dicevamo all'inizio di questa celebrazione, che ci stanno ascoltando da casa e pregano per noi e con noi per la pace in tutto il mondo. Il secondo, ci prepariamo alla festa di Sant'Isidoro, il patrono di questa comunità. E nelle nostre zone siamo abituati a celebrare le feste. Queste alcune volte diventano appunto delle tradizioni, tanto da farci riscoprire il senso profondo delle comunità cristiane, ci fanno sentire famiglia, ci uniscono. Le feste fanno tutto questo, ma se rimangono soltanto tradizioni sono fine a se stesse. Ogni festa, ogni tradizione che si rispetti deve avere al suo centro, al suo cuore, una convinzione. Perché noi festeggiamo i santi, festeggiamo, facciamo festa, abbiamo la vera gioia che ci dice il Signore? Perché a partire da questi giorni venga inebriata tutta la vita, tutte le scelte vengano fatte in funzione anche di quello che abbiamo fatto in questi giorni. La festa di Sant'Isidoro può essere una buona occasione per cominciare una nuova vita, per cominciare a pensare alle cose, per cominciare a far festa anche per le piccole cose della vita. Dobbiamo far festa per l'esempio di Sant'Isidoro anche per un altro motivo, perché Gesù non ha svolto da solo questa missione, la missione di annunciare il Vangelo, ha scelto altri che insieme con Lui potessero far arrivare il Vangelo fino ai confini della terra. E non ha scelto soltanto gli apostoli, quelli che nel Vangelo sono scritti appunto, ma ha scelto anche i santi, Sant'Isidoro tra questi. Ha scelto anche noi che siamo qui in questa chiesa a pregare. Ognuno di noi è scelto per svolgere una missione. La prima missione che dobbiamo svolgere è quella di annunciare

annunciare il Vangelo della gioia, il Vangelo della pace. Siamo noi i costruttori della vera gioia nel nostro territorio. Siamo noi i costruttori della pace qui dove abitiamo. Ognuno di noi può fare forse poco, ma è già qualcosa. A noi non è chiesto di cambiare il mondo intero, intanto è chiesto di cambiare il nostro cuore, è chiesto di cambiare la nostra comunità, è chiesto di cambiare il nostro paese, di portare qui la pace, di portare qui la gioia e poi annunciarla non solo con le parole, ma prima di tutto con la vita. Sant'Isidoro non era un uomo letterato che annunciava a parole Cristo, lo annunciava con la vita prima di tutto. Era un uomo semplice, era un uomo che lavorava la terra, che forse non aveva neanche tante scuole, forse non aveva grandi studi teologici, eppure si è fatto santo con il suo lavoro, con l'amore per sua moglie, per l'amore della terra, con queste piccole umili cose si è fatto santo, ci è d'esempio. E tutti noi che in qualche modo lo portiamo nel cuore, ne siamo devoti, questa comunità che è devota a questo santo non perderà tempo certamente il giorno di Sant'Isidoro, giorno 15, a contemplare la bellissima statua, a portare soltanto il simulacro per le strade di questo paese, sarebbe troppo poco. Noi non siamo gente che contempla e ammira soltanto, siamo gente che prima di tutto imita. Noi siamo chiamati ad imitare i santi perché sono nostri fratelli nel cammino. Siamo qui in definitiva appunto non a festeggiare un idolo, qualcuno che è passato alla storia con le grandi gesta degli eroi antichi. Ci prepariamo a festeggiare uno di noi, uno semplice, uno povero, uno che lavorava, che con la sua vita veramente si è fatto araldo del Vangelo. Il Vangelo di oggi ci ricorda come l'amore sia un sentimento universale, un bisogno radicato nel cuore di ognuno di noi, un desiderio che appartiene proprio alla natura umana. L'uomo non può vivere senza l'amore, diceva Giovanni Paolo II, ed è vero, ma vi dico di più. L'amore, per essere tale, deve essere anche una cosa paradossalmente inutile. Che cosa significa? Quando noi pensiamo a qualcosa di inutile, è qualcosa da scartare, qualcosa che non serve. Questo la nostra logica ci fa pensare. In realtà, se guardiamo alla parola inutile, è qualcosa che non produce un utile. L'amore non produce un utile. Noi amiamo perché l'amore ci fa vivere. Perché l'amore è qualcosa che esce da noi quasi spontaneamente. L'amore è sì inutile, ma necessario per la vita di ognuno di noi. È sì inutile, ma indispensabile allo stesso tempo. E Cristo ce lo ha detto, lo ha sperimentato nella sua vita e ce ne ha dato esempio. L'amore di Cristo non era un amore che in lui ha prodotto qualche utile, certamente. Anzi, gli ha tolto la vita il suo amore, lo ha fatto salire fin sulla croce. Eppure da quell'amore, che paradossalmente inutile, per noi è giunta la salvezza, per noi è giunta la vera vita. Diceva un servo di Dio, Don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, che per vedere basta avere gli occhi che funzionano. Per conoscersi bisogna amare. L'uomo conosce solo chi ama. Altro è sentire, altro è ascoltare. Per sentire basta avere l'orecchio buono. Per ascoltare è necessario amare. L'uomo ascolta solo chi ama. Altro è percorrere la stessa strada, altro è camminare insieme. Si dice che la mamma stravede per i figli. In realtà lei
vede ciò che chi non ama non può vedere. C'è un'intelligenza che viene solo dall'amore. Ed è proprio vero. Molti di voi qui sono genitori. E molti di voi apprezzano i propri figli come nessun altro al mondo. Per ovvie ragioni. Perché vedete in loro qualcosa che chi non ama non può vedere. Cristo ci ama ognuno, ciascuno, singolarmente, perché vede in noi qualcosa che noi non possiamo vedere. Ma Lui che ci ama alla follia, vede in ognuno di noi. Sant'Isidoro era amato da Dio, seppur sconosciuto forse dagli uomini, perché non era una persona che faceva troppo scalpore nel suo popolo, ma era conosciuto da Dio, e questo bastava per farlo sentire amato, questo bastava perché lui a sua volta amasse qualcuno, amasse i poveri, facesse la carità. In definitiva, l'ultima riflessione che vogliamo fare è questa. Tutti noi siamo convinti che lo scopo del principe di questo mondo, del diavolo, Satana, del nostro nemico, è quello di farci cadere, di farci in qualche modo sbagliare. Il nemico, Satana, è per eccellenza colui che divide, colui che pone un muro tra le generazioni, che pone un muro tra le nazioni, che pone un muro tra di noi, che divide. Il principe di questo mondo certamente non è il principe della pace, è un principe che divide. L'unico vero principe della pace, Signore di questo mondo, è Cristo, è Lui che mette la pace tra le nazioni. Ma dicevamo, questo principe del mondo non è qui per farci soltanto sbagliare, perché per sbagliare basta la nostra umanità, che è abbastanza fragile. Sarebbe riduttivo pensare che il demonio si impegni con noi soltanto per farci cadere in tentazione. No, il demonio prima di tutto ci toglie la pace. Ed ecco perché noi dobbiamo continuare a pregare per la pace nel nostro cuore, perché si possa unificare anche in noi la pace. Possiamo far pace con noi stessi prima che con gli altri. E poi la seconda grande tentazione che il nemico pone nel nostro cuore sta proprio nell'amore, nel farci credere che noi non siamo figli amati da Dio, che siamo figli che invece Dio allontana. Vi ricordate Gesù nel deserto per 40 giorni? Qual è la tentazione che Satana mette dinanzi a Gesù? Non sono soltanto quella di trasformare la pietra in pane, non mette soltanto la gloria dinanzi a Lui. Sarebbe troppo semplice, Gesù avrebbe potuto benissimo trasformare il pane, le pietre in pane. La tentazione più grande che mette nel cuore di Gesù e a cui Gesù resiste è quella che dice: se tu sei figlio di Dio, fai in modo che queste pietre diventino pane. Io sono figlio di Dio e non ho bisogno di trasformare le pietre in pane. Qualsiasi cosa accada nella vita, ricordatevi sempre questo. Non dovete mai mettere, non dobbiamo mai mettere in discussione che il Signore ci ama alla follia, che siamo figli Suoi e che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai. Sembrano parole poetiche, sembrano parole da Baci Perugina, ma è quello che davvero ci dà la gioia. La gioia vera è questo, sentirsi figli amati da Dio. E non soltanto gente che guarda Dio per paura dell'inferno, per paura della punizione. Lasciate stare queste cose. Pensate ad essere prima di tutto figli amati, il resto lo farà Lui. Lui infonderà la grazia, Lui concede la pace nei cuori, Lui dà l'amore alla nostra vita. Purtroppo nella nostra vita di disgrazie ne capitano tante. E tante volte ci sentiamo dire dalla gente: ma come, tu che fai in chiesa, tu che preghi sempre, tu che sei devota, tu che... Lo sentiamo ripetere continuamente. La gente che giustamente ci vede qui dentro pensa che la nostra vita sia tutta rose e fiori,
che tutto scorra liscio, senza alcun problema. Invece facciamo esperienza della difficoltà, la vita ce ne mette mille di ostacoli, eppure noi siamo ancora qui, siamo ancora qui dentro, perché non vogliamo metterlo in discussione, Dio. Noi siamo certi che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai. Essere in relazione con questo Padre, e concludo, è questo, è pregare. Ma che cos'è la preghiera? È una cosa tanto semplice e tanto complicata allo stesso tempo. È tanto semplice perché potremmo semplicemente ridurla a una serie di parole che ripetiamo di continuo, quasi fino a stancare Dio. Anche questa è preghiera, forse, ma Dio non si stanca di noi. C'è una tentazione nella nostra preghiera, pregare per convincere Dio, e questa non è preghiera cristiana, questa è preghiera pagana. Noi non dobbiamo convincere nessuno, noi preghiamo perché crediamo in questa relazione sincera con Cristo, col Padre, e pregare è questo dialogo semplice, sincero. Pensate che nei Salmi, 150 preghiere, un libro fatto solo di preghiere, 150, e si dice essere stati scritti dal re Davide. Tra questi 150 salmi ci sono dei salmi che addirittura vengono detti come imprecatori, cioè delle vere e proprie bestemmie, delle imprecazioni nei confronti di Dio. Cioè dire, erano delle messe in discussione, quasi delle sfide nei suoi confronti. Questo ci fa dire come anche Davide fosse molto schietto nel parlare con Dio, senza pensare a dover parlare e a dover dire chissà qualcosa per poter convincere Dio. Semplicemente parlare: Signore, ho bisogno di questo, stammi accanto. E quando abbiamo ottenuto la grazia, non scappare, ma dire: Signore, grazie. E se anche non l'avessimo ricevuta la grazia, Signore, grazie perché comunque mi stai ascoltando, grazie perché mi stai accanto e mi aiuti ad affrontare le prove della vita. Come possiamo pensare di pregare pensando che dobbiamo convincere il Padre? Nessuno può convincerlo. Lui ha persino rifiutato, perlomeno ha rinunciato al suo Figlio per amor nostro, e noi crediamo di poterlo convincere con le nostre preghiere? Non abbiamo bisogno di convincere nessuno. Dobbiamo soltanto entrare in profonda relazione con Lui per ottenere ancora da Lui la pace nel cuore, la pace nel mondo, la pace nelle nazioni, l'amore nelle nostre famiglie, l'amore nei nostri cuori, l'amore tra le nazioni. Ringraziamo anche Sant'Isidoro perché si pone dinanzi a noi come modello, non irraggiungibile come noi crediamo che siano. Ecco perché forse li teniamo chiusi nella nicchia, perché pensiamo essere irraggiungibili e ci fa bene vederli chiusi dentro le nicchie. Oppure li mettiamo sopra gli altari, pensando che da lì nessuno li possa toccare. È vero, sono esempi eminenti, ma tutti noi siamo chiamati a imitarli, a fare il possibile perché possiamo avvicinarci anche un poco nelle vie della santità. Sia lodato Gesù Cristo.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. È questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Le nostre responsabilità nella vita di tutti i giorni, in casa, al lavoro, in famiglia, nello studio, sono tutti aspetti importanti della nostra esperienza terrena. Ma non sempre i momenti che viviamo sono semplici e gioiosi. A volte ci sono anche momenti difficili che ci mettono a dura prova. In questi casi non dobbiamo mai escludere l'aiuto degli angeli. Chiediamo aiuto agli angeli quando dobbiamo gestire le nostre relazioni e mantenere pace e armonia. Chiediamo aiuto agli angeli per svolgere al meglio il nostro lavoro e offrire un buon servizio agli altri. Chiediamo aiuto agli angeli quando studiamo, dobbiamo sostenere esami o quando vogliamo rimanere costanti nei nostri propositi più importanti. Chiediamo aiuto agli angeli quando siamo alle prese con decisioni importanti e non sappiamo cosa fare. Chiediamo aiuto agli angeli quando ci troviamo di fronte ad una situazione inaspettata e imprevista. Chiediamo aiuto agli angeli quando abbiamo bisogno di infondere amore in una situazione o dobbiamo trovare le giuste parole per comunicare con gli altri. Chiediamo aiuto agli angeli ogni volta che ne abbiamo bisogno e non serve alcun rituale particolare per invocarli. Possiamo semplicemente ricordarci dei nostri amati angeli e dire mentalmente o ad alta voce: Angeli, aiutatemi per favore. Possiamo anche dire: Angeli, indicatemi la giusta via. Oppure semplicemente: Angeli. È una parola talmente potente e piena di amore che non servirà aggiungere altro e loro saranno sempre vicino a noi. L'importante è avere la consapevolezza che non siamo mai soli e che possiamo chiamare in ogni momento i nostri amici di luce. Non abbiate paura e non lasciatevi mai prendere dallo sconforto. Fatevi sempre aiutare dagli angeli. E tutto andrà sempre bene.

del culto alla Divina Misericordia, tratto dal diario di Santa Faustina. Fu veramente profetica, questo glielo disse lo Spirito Santo. Lei disse che la Divina Misericordia e quello che aveva scritto non sarebbe stato mai così tanto valido come nei tempi a venire. E allora oggi, con tanta speranza, leggiamo alcune parole tratte dal diario. Sono consapevole della mia missione nella Santa Chiesa. Il mio impegno continuo è quello di impetrare la misericordia per il mondo. Allora, insieme a Santa Faustina, con la sua intercessione, preghiamo insieme la coroncina.

0: Penso che l'unica cosa che mi viene da dire adesso è un grande grazie, perché se penso a com'ero e come sono oggi, rinato, risorto, in cammino tutti i giorni, cioè è una cosa che è proprio un miracolo. La mia vita è un miracolo, perché quello che sono oggi è frutto di tanto amore, frutto di tanta misericordia, frutto di tanta pazienza che mi è stata donata. Ho ricevuto tanto anche nel passato, nelle tenebre, ma non ho mai voluto ascoltare la voce del mio cuore, perché ero soffocato dalle cose del mondo, dall'egoismo, dalla mia pigrizia, da tutto quello che mi può fare confusione. Invece adesso mi rendo conto che in comunità ci sono persone che hanno lottato per la mia vita, che lottano tutti i giorni per la mia salvezza, e l'amicizia è proprio quello che mi fa sentire più bene di tutti, perché non ho mai avuto amici e questo mi fa proprio riscoprire il dono di avere qualcuno vicino, ma anche il dono di vedermi io come persona che può essere un aiuto un giorno per gli altri, che tutto quello che mi è stato donato non deve rimanere solo a me, ma che può essere anche un aiuto per una persona un giorno in difficoltà. E quindi tutto il mio egoismo, che una volta mi faceva solo pensare a me, a me, a me, ora lo posso trasmettere anche a chi lo vedo più in difficoltà, e questa sensibilità me l'ha data la comunità, e questo è tutto frutto della preghiera.
1: Sono fortunato perché nella mia vita ho sempre avuto qualcuno che mi ha amato, qualcuno che ha voluto dare qualcosa per me, e non ho mai capito da dove venisse tutto questo amore, no? Perché il mio egoismo mi costringeva sempre a essere attaccato al materialismo e a quello che pensavo che avessi bisogno di ottenere sempre, ogni giorno, no? Però era una falsità, era una costrizione proprio della vita esterna. Sempre dovevo attaccarmi a qualcosa per essere felice, per essere amato, per essere apprezzato, per essere voluto bene. In realtà penso che grazie a Dio, veramente alla preghiera, nel mio cammino di vita in generale, ho scoperto com'è bello essere sinceri sulle difficoltà, sulle mie fragilità, perché sono pieno di povertà, ma ne ho veramente tante, no? Tanti limiti e tante fatiche, però ogni volta che riesco ad aprirmi, a condividerle e a sentirmi vicino a una persona, a qualcuno, e a essere vero, no? Senza mettere maschere da supereroe, e mi sento compreso, e l'amicizia forte che sento da quella persona, e la gratitudine di quel momento, e la semplicità mia che apprezzo, e la pulizia, no? Che mi ripaga e mi rende felice, no? Mi rende libero, libero. Non è sempre semplice, non è ogni giorno Pasqua e Natale, però è bello. Quando arriva, quando c'è, quando riesco anche a sforzarmi di trovare il modo di fare un'amicizia profonda, vera, quello è tutto.
2: Te lo devo dire, io non ho mai vissuto in tutta la mia vita. Sono stato sempre succubo di tutte le sostanze. Non ho mai avuto una vita regolare, nemmeno con i miei figli. Io ho fatto 3 figli da tossico. E c'ho 3 figli, uno più bello dall'altro e uno più sano dall'altro. Se non è la misericordia di Dio, questo cosa può essere? Cosa può essere? Io in comunità ho capito certi valori, certe cose. La voglia di vivere, nel vivere e nel fare del bene. Ma senza niente in cambio, lo faccio perché la comunità l'ha fatto con me e io lo faccio con gli altri. Dei valori che non ho mai conosciuto nella mia vita. Mai. Sono stato sempre un egoista che ha pensato sempre a me stesso e alle mie esigenze. Questa è stata la voglia di vivere. La voglia di vivere me l'ha data la comunità. Io desideravo solamente di morire perché non ce la facevo più. Vivere adesso è vivere.

prima ero una larva, una cosa soggetto alle vene, non avevo altro sistema. Adesso sì che si vive, grazie alla comunità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

conosciuto la comunità qua a Medjugorje. Anche per me Medjugorje è un posto speciale, perché qua alla fine si è iniziata la mia conversione e qua ho incontrato la comunità che mi ha cambiato la vita. Io vengo da una famiglia semplice, non avevamo tanti soldi, ma si viveva bene. Mia mamma e mia nonna sono le persone che mi hanno trasmesso la fede. Mio padre non era una persona tanto credente. Da quando mi ricordo, da quando ero piccola, tra i miei genitori non andava tanto bene, anche sempre erano litigi in casa, anche non ho avuto mai un esempio della una famiglia unita. Per me, bene, mi sono abituata a vivere così. Mia mamma ha fatto tutto quello che poteva per educarmi bene, per trasmettermi la fede. Da quando ero piccola partecipavo, andavo in chiesa, ho preso tutti i sacramenti, ma da quando ho iniziato ad avere 13 anni ho iniziato anche a ribellarmi, e così ho iniziato a fumare le sigarette, ho iniziato a bere, piano piano ho incontrato anche le persone con quale ho iniziato a prendere la droga. E così sono andata piano piano, ma alla fine mi rendo conto anche nell'educazione che mi ha trasmessa anche la mia mamma, che tante volte non sono stata quella che mi hanno le cose proposto, cercavo io, penso che cercavo tanto una scappatoia proprio per dimenticare dei miei problemi, non volevo mai guardare delle cose alla fine quelle che non andavano in casa. Per me è stato quello di divertirmi un po', cercare un po' le persone con quale mi sentivo bene, con quale mi sentivo accolta, e così cercavo di scappare dalla realtà. E piano piano andava anche bene, crescevo, dopo anche era periodo dove anche ho smesso di drogarmi, prima quando sono arrivata nel momento più difficile, come è caduta abbastanza profondo, mi sono anche ripresa dopo, arrivato proprio quel momento che ho sentito che avevo bisogno di qualcosa, anche sentivo che avrei bisogno, ho iniziato a cercare Dio, ma non ho iniziato a cercare nella fede cristiana, ho sentito proprio questo, che tra varie situazioni che si parlava anche in chiesa ho iniziato a cercare qualcos'altro, anche ho voluto diventare una protestante, ho iniziato a cercare un po' la fede in questo, ma in un momento quando già ho preso le scelte, quando volevo fare il passo, quello fino alla fine, mi sono resa conto che mia mamma si è ammalata e doveva venire qua a fare il pellegrinaggio a Medjugorje, ma di fatto che aveva le polmonite, è stata in ospedale, mi hanno detto che devo andare io. Non mi piaceva quello, non ero contenta, ero tanto arrabbiata e non volevo aprire il cuore proprio per venire qua. Ma non avevo un'altra scelta, sono venuta qua a Medjugorje e qua si è iniziata la mia conversione, anche di momento quello che non so, la Madonna mi ha aperto il cuore proprio qua in questo posto, anche la comunità ho conosciuto attraverso recital, era recital credo, era 8 anni fa quando sono venuta qua per la prima volta, qua mi ha cambiato la vita, penso che anche soprattutto mi ha cambiato la vita conoscere la comunità Cenacolo, vedere tutti questi giovani che hanno avuto i problemi stessi come io,
e vedere così risorti, così con un messaggio così bello di trasmettere quella gioia, quella vita con le danze, per me è stata una cosa grande. E così piano piano, quando sono ritornata, ho iniziato sempre a cadere di più, soprattutto nella depressione, nella droga e nell'alcol e nelle tante cose che alla fine piano piano ho iniziato a pensare anche di suicidio, così ho capito che ho bisogno di aiuto e così ho fatto i primi passi di entrare in comunità, anche se la comunità per me pensa che è l'unica soluzione proprio di uscire dai miei problemi. È stato alla fine così, entrando pensavo che entro in un paradiso, così senza problemi, senza le difficoltà, e alla fine ho capito che non è proprio quello. La comunità è una scuola di vita, è la possibilità proprio di imparare di vivere, di rafforzarsi, di cercare proprio anche la gioia nel Dio, nella preghiera, nelle cose anche quelle che sono dentro di me, non fuori di me. È stato tanto difficile sicuramente di fermarmi, di fare i passi e di rimanere. Penso che le ragazze, quelle che mi hanno accolto, che mi sono state vicino, penso che se non è l'amicizia, le persone che mi hanno sempre aiutato, che nei momenti più difficili, quando volevo andare, mi hanno fermato, stavano vicino, non sarei arrivata qua. E penso che sì, sarei ritornata della vita di prima. Anche davvero ringrazio tanto a tutte le persone che mi sono state vicino, che hanno lottato proprio per la mia vita, e sono tanto contenta. E sono tanto contenta per questo, perché adesso io oggi, dopo le 6 anni che sono in comunità, non so, provo a lottare anche per la vita degli altri, provo trasmettere quello che ho imparato, anche se tante volte è difficile, perché mi rendo conto ogni giorno delle mie povertà, quelle che ho, che tante volte trasmetto magari più ansia alle persone come la gioia, ma non so, ogni giorno sto provando a dirmi di sì, proprio di vivere qua, di proprio sentire di vivere per Dio, di fare le cose nel bene, che come nel mondo, tante volte magari pensando di uscire, di andare, ma proprio sento che qua posso fare qualcosa magari che serve per qualcuno, anche le cose che magari non si vede, non si contano fuori, ma sento che il mio cuore mi tiene qua, perché posso fare qualcosa meglio. Una cosa grande che anche ringrazio tanto la comunità, che è un grande dono di poter fare recital. Per me questo recital è stato davvero una cosa grande, importante, perché va bene, quello che vedete voi, dietro di noi abbiamo fatto tante prove, tante lotte, tante guarigioni, abbiamo pianto sul palco e ci siamo commossi, abbiamo vissuto tante volte, abbiamo portato la nostra vita sul palco, e anche quello che facciamo dietro, proprio anche le notti, quelle che abbiamo lavorato, abbiamo cucito, abbiamo fatto, abbiamo superato tanti limiti che avevamo, che tante volte pensavamo no, non ce la faccio più, ma le abbiamo fatte, e fisicamente e mentalmente e con ognuno penso di noi ha fatto un sacrificio grande, ha superato tanti limiti e abbiamo dato tutto il cuore, quello che abbiamo messo tutto cuore a quello che potevamo. Anche io voglio ringraziare sicuramente non solo a Dio, la comunità, ma tutte le persone che sono state vicino, che mi hanno trasmesso la fede, che mi hanno aiutato di fermarmi in comunità, che hanno lottato per la mia vita, e ringrazio soprattutto anche Madre Elvira che ha aperto la comunità e che si è donata tanto, e oggi possiamo essere qua e testimoniare con la nostra vita
quello che il Signore ha fatto dentro di noi, quello grazie.

Ciao a tutti, sono Sara, sono italiana, vengo da Verona. Sono in questa comunità Cenacolo da tre anni e mezzo anche. E, ho conosciuto la comunità Cenacolo anch'io qui a Medjugorje. Ho fatto due pellegrinaggi con la mia famiglia, però diciamo senza fede, senza proprio vuota dentro. È stato un pellegrinaggio un po' obbligato dalla famiglia. Però mi ricordo che l'unico momento che sono stata proprio lì con la testa era proprio le testimonianze al campo della vita, e mi ha proprio toccato il sorriso e la gioia negli occhi di questi ragazzi che così senza vergogna, senza paura, hanno testimoniato la loro vita e i loro sbagli. E non so, in quel momento lì dentro di me proprio mi guardavo un po' dentro, e però non avevo ancora quella libertà e quella umiltà di chiedere aiuto, perché quando sono entrata in comunità avevo 18 anni, sono entrata io più che altro per tristezza, perché davvero ero vuota, ferita comunque anche in famiglia, perché sono la terza di 5 figli, ho due fratelli più grandi, due sorelle più piccole. In tutti i modi volevo proprio essere, non so, farmi sentire grande, no? Farmi vedere grande, però alla fine mi comportavo come una bambina, e quindi da lì si sono accumulate tante ferite anche con mia madre, tanti paragoni, tante gelosie verso di lei, perché comunque lei è sempre stata una donna di fede, i miei genitori sempre uniti, sempre di preghiera, e lei sempre tanto pulita, invece io comunque tanto ferita anche con i ragazzi, no? Perché essendo tanto vuota, cercavo proprio di riempirmi con loro, no? In modo proprio totalmente sbagliato. E niente, sono entrata nel 2015 in una fraternità femminile dove anche io pensavo di entrare per aiutare gli altri, quando invece proprio non avevo quell'umiltà di chiedere io aiuto per prima, perché davvero ne avevo tanto bisogno, perché avevo perso il sorriso, l'entusiasmo e la voglia di vivere, di fare, di donare. E quindi entrata in comunità mi hanno appoggiato, diciamo, un angelo custode che comunque stava con me 24 ore su 24. Era una ragazza americana che davvero la porto nel cuore, perché mi ha aiutato proprio ad aprire il cuore e a mettermi tanto in preghiera, perché era tutti i vuoti che avevo, ero in cerca di qualcosa, ma non sapevo che comunque era la fede, era Gesù. E davvero quindi la prima cosa che ho riscoperto in comunità è che pian piano mi stava ritornando il sorriso, la serenità e anche davvero l'amicizia. La prima cosa davvero che mi ha colpito era proprio l'amicizia vera, le piccole carità nascoste, anche solo, non so, riempirmi il bicchiere di acqua, non so, tutte cose che, non so, io avevo perso, insignificanti per me, che però iniziavano proprio a riempirmi, no? E davvero anche io ho questo dono di fare il recital. La prima volta che l'ho fatto è stato nel 2016, ho fatto il credo, però avevo un anno di comunità, ero tanto immatura ancora, tanto bambina, dovevo ancora fare dei passi anche con i ragazzi, dovevo ancora guarire tante cose, quindi non è che l'abbia vissuto tanto bene nella libertà, ancora non avevo incontrato e ritrovato me stessa, quindi è stato un recital un po' così vissuto ancora nel mio mondo, nel mio egoismo, egocentrismo, era solo un farmi vedere dagli altri per quella che non ero e che non sono. Invece davvero poter rifare, va bene, il recital, però il nuovo recital, il Seguimi, quest'anno è, non so, davvero mi riempie, cioè è una cosa per cui ho pregato per questi 2 anni, per davvero poterlo vivere meglio, perché nella nostra comunità abbiamo fraternità femminili, maschili e miste. È da un anno che sono in una comunità mista, quindi anche lì ho potuto proprio avere il contatto con i ragazzi, e quindi anche lì poter fare un cammino e proprio purificarmi
e davvero vedo tutti i frutti di questa sofferenza che comunque ho vissuto, perché non è una comunità davvero che pretende, perché, come dire, anche la nostra quotidianità è una, proprio come diciamo sempre, una scuola di vita, e quindi magari, non so, vivere con gli altri, magari ti trovi benissimo, stai bene con tutti, però se finché non stai bene con te stessa, come dire, è una cosa un po' così, per aria, non è vera. Allora davvero, finché dopo 3 anni davvero sto proprio, ho un po' iniziato a ritrovare me stessa, a stare bene, ad avere una certa serenità nella mente e nel cuore, davvero adesso sono anche davvero tanto aperta nelle amicizie. Vedo che proprio è importante questo, prima stare bene con se stessi per poi stare bene con gli altri. Io questo proprio non l'avevo proprio capito. Una cosa che anche mi emoziona tanto è che in questo posto i miei genitori hanno pregato tanto per me prima che entrassi. Davvero mi ricordo tutti i pellegrinaggi, tutte le salite al Križevac, dove pregavano per me, dove proprio mi affidavano alle mani di Maria, no? E quindi dopo comunque ritornare in questo posto santo con uno spirito diverso, con più fede, anche se piccola, e poter ricambiare tutte queste preghiere, comunque mi avvicina tanto a loro, anche se comunque ho vissuto sempre sotto lo stesso tetto, cioè li vedevo tutti i giorni, tutto il giorno, ma proprio non li apprezzavo per niente, anzi li sentivo così, così lontani, perché davvero non c'era rapporto, non c'era comunicazione, non c'era vicinanza fra di noi, no? Invece adesso niente, cioè entrata in comunità, anche se così lontani fisicamente, ma proprio li sento davvero tanto vicini. E la comunità non è che, come dire, prende solo te che hai bisogno, magari per tossicodipendenza, alcol, tutti i problemi possibili, ma prende anche comunque la famiglia, se è aperta, nel senso, io sento che davvero la comunità sta facendo tutto per me, mi sta proprio dando, e io sto cercando quotidianamente di ridare, anche se non è mai facile. E niente, diciamo, questa è un po' la mia vita, e è davvero l'unica cosa che voglio trasmettere è proprio di, non so, di aprire il cuore, solo quello. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tagliare i fili. In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la

Buon pomeriggio, benvenuti, bentornati a questo nostro bellissimo appuntamento di famiglia, di preghiera. Grazie per esservi collegati con noi e siamo contenti di poter pregare insieme. In questi giorni ho pensato cosa posso condividere con voi e mi è venuto in mente un'immagine bella della Madonna. Inizia il mese di settembre e mi piacerebbe proprio iniziarlo con questo abbraccio alla Madonna, questo abbraccio che Maria fa a tutti noi suoi figli. Ho pensato al mantello della Madonna. Non so se avete mai visto qualche immagine di Maria che apre il suo mantello e sotto il suo mantello sono rifugiati tutti i suoi figli di ceto sociale diverso, e questo è bello perché la Madonna ci accoglie tutti così come siamo. Il suo colore, il mantello, ha un colore particolare, nell'arte sacra è simboleggiato con il colore dell'azzurro o del blu, perché rappresenta un po' il colore dell'eternità, il colore della trascendenza, della protezione. E quindi richiama proprio alla presenza di Dio, alla divinità del Signore. E quindi com'è bello pensare che questo manto di Maria ci protegge, ci difende. Tante volte io mi incanto a guardare le mamme, soprattutto quando vogliono proteggere i loro figli piccolini, anche gli animali, quanto è bello vedere i cuccioli. Questi animali piccoli appena nati, come la mamma è così protettiva e diventa così forte anche nel difendere i suoi piccoli. E questo mi riporta un po' all'immagine di Maria. Com'è bello pensare che Maria, che ci è stata donata da Gesù, sta lì per raccoglierci, per proteggerci, per difenderci. Non a caso noi la chiamiamo avvocata nostra. Che cos'è l'avvocato? Un avvocato è colui che ci sta accanto, è colui che ci difende. Quindi Maria ci protegge, Maria ci difende, apre questo mantello dove ci custodisce, dove ci mette al suo riparo, ci difende dal male. E quindi con questi sentimenti voglio iniziare con voi questo mese di settembre e questo nostro incontro di preghiera, perché vogliamo metterci tutti nella protezione della nostra mamma. Non a caso c'è una preghiera molto antica, a parte l'Ave Maria, con cui invochiamo Maria, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Poi mi piace tanto vedere anche i collegamenti con la simbologia biblica. E che cosa ho trovato? Nel significato biblico il mantello vuol dire proprio l'indumento che avvolge, difende dalle intemperie e nasconde. Quindi riferirsi al riparo del mantello significa invocare la sicurezza e la grazia di Dio che protegge il credente dal male. Anche il mantello richiama la misericordia, al dono della misericordia, perché è aperto per essere condiviso e offerto per soccorrere chi è nel bisogno. E poi ci sono alcuni personaggi biblici, per esempio Eliseo, che chiede a Elia il suo mantello, perché questo mantello di Elia rappresenta proprio tutta la spiritualità di Elia, tutta la potenza della missione di Elia che possa essere trasmessa anche ad Eliseo. Poi ricordiamo anche un episodio bello nel Vangelo, come la donna emorroissa cerca di toccare il mantello di Gesù, perché lei ha questa fede così grande che dice: soltanto toccando quel lembo del mantello io sarò guarito. Quindi il mantello rappresenta proprio questo tramite con il quale possiamo ricevere la potenza e la salvezza. Quindi vogliamo ringraziare Maria perché estende questo suo mantello a tutti noi, soprattutto in questo periodo in cui tante
attraverso la televisione, la radio, ascoltiamo tanti messaggi in cui tanti nostri fratelli soffrono a causa della guerra, delle calamità naturali, e noi vogliamo in questo momento di preghiera avvolgerli nel manto di Maria, soccorrerli con il nostro amore e la nostra preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Se ci volete chiamare, siamo contenti di ascoltarvi e di pregare insieme, mettere nel manto, nel cuore di Maria, tutti i fratelli, tutte le persone che noi amiamo. Vogliamo pregare anche per questi nostri fratelli che ci scrivono ed esprimono proprio la loro fiducia, la loro devozione al nostro Carlo Acutis, alla nostra preghiera e alla preghiera di San Francesco e di Santa Chiara. Vogliamo pregare per il nostro fratello Raffaele Vittor, per Roberto da Forlì. Roberto scrive: caro Carlo, ti supplico di pregare e intercedere per i miei familiari, per i miei gravissimi problemi di salute, per tutti gli ammalati, per i migranti, per i poveri e per la pace nel mondo. Aiutami a sostenere la croce. E affidiamo questo nostro fratello e tutte le persone che lui ha elencato, che ha a cuore, li affidiamo al Signore, al nostro Padre Celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo anche per il nostro fratello Rocio, per Rodriguez dalla Polonia, per Rosa Antonella da Porto Santo Stefano, per Rosemary dall'Uganda in Africa. Preghiamo per Marisa Rebola dall'Argentina, per Marta, per Miriam Elisabeth, per Nadia da Treviso. Per questi nostri fratelli voglio pregare il Salmo 8, perché con questa preghiera il salmista affida al Signore come un bambino, e mi piace tanto quando dice: Signore, cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Com'è bello, cos'è l'uomo perché te ne ricordi? L'hai fatto come gli angeli. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio i nemici e i ribelli. Se guardi il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i

suoi piedi. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Mi viene in mente un pensiero molto bello, mi sembra, di Sant'Ireneo. Dice che la gloria di Dio è l'uomo vivente, quindi abbiamo una dignità meravigliosa. Noi, il Signore si gloria di noi, suoi figli, della nostra bellezza. Noi vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha ricolmato di ogni bene con la sua grazia. È l'esempio di Carlo, di Francesco, di Chiara, è l'icona più bella di come è meraviglioso corrispondere alla grazia di Dio. E vogliamo pregare per tutti i nostri fratelli che fanno fatica a vivere un rapporto di fede perché non hanno conosciuto ancora il Signore, e noi vogliamo pregare per loro perché attraverso gli avvenimenti della loro vita abbiano questo incontro con Dio e iniziare questa familiarità, questa vita di fede, perché arricchiscono la loro vita e possono dare un colore più bello alla loro vita. Preghiamo per Nadia da Treviso, per Olivia, per Ornella, per Paola dal Paraguay, per Paolina dalla Polonia. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della famiglia, prega per noi. Vogliamo pregare per Isel, per Jenny, il son Joseph, per John King, per Juan Carlos, per Judith, dagli Stati Uniti. Per questi nostri fratelli voglio fare una preghiera alla Madonna della Misericordia, visto che oggi abbiamo iniziato il mese di settembre e con il mantello, con la protezione della Madonna. Salve, Regina Madre della Misericordia, umile ancella del Signore. Da tutte le generazioni sei chiamata beata, accogliendo la volontà del Padre. Sei stata adombrata dallo Spirito Santo ed hai concepito nella tua verginità il Verbo Eterno, Cristo Signore. Ascolta la preghiera di noi tuoi figli, a te consegnati sotto la croce del Redentore. O Avvocata di misericordia e dispensatrice di grazia, rivolgi il tuo sguardo clemente e pietoso verso di noi poveri peccatori. Nella tua materna bontà, presenta la nostra preghiera al tuo Figlio Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vogliamo pregare per Carla, per Crystal dal Canada, per Laura da Genova, per Lian dalla Malesia. Questi nostri fratelli chiedono soprattutto la nostra preghiera e l'intercessione di Carlo per la salute dei loro cari. Affidiamo al Signore tutti gli ammalati. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, perché
il frutto benedetto del

0: Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Pronto, pace bene?
1: Pronto, giorno Vittoria.
0: Pace bene, Vittoria, ci siamo
1: Pace
0: sentite anche
1: bene,
0: l'altra
1: giorno Maria.
0: volta, vero?
1: Sì,
0: Ci
1: ci
0: siamo
1: sentiamo ogni
0: sentiti.
1: tanto.
0: Sì.
1: Voglio pregare per la mia famiglia, per la pace nel mondo e per la conversione di tutti i peccatori. Prego,
0: Sì.
1: sotto la
0: A
1: tua
0: protezione
1: protezione,
0: cerchiamo
1: cerchiamo
0: rifugio,
1: rifugio,
0: o Santa
1: Santa
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio.
0: non
1: Non
0: disprezzare le
1: disprezzare le
0: suppliche
1: suppliche
0: di
1: di
0: noi
1: noi
0: che
1: che siamo
0: siamo
1: nella
0: nella
1: prova,
0: prova, e
1: ma
0: liberaci da
1: liberaci
0: ogni
1: da ogni
0: pericolo,
1: pericolo,
0: o
1: o
0: Vergine
1: Vergine gloriosa
0: gloriosa
1: e
0: e
1: benedetta,
0: benedetta.
1: o Maria concepita senza peccato,
0: Pregate
1: pregate per
0: per noi
1: noi
0: che
1: che ricorriamo
0: ricorriamo a
1: a voi.
0: voi.
1: Pace
0: Grazie per essere
1: bene
0: stata con noi, buon pomeriggio,
1: a tutti.
0: Vittoria. Pace
1: Grazie a lei,
0: bene, pace
1: grazie, grazie.
0: bene. Preghiamo per Magdalena, per Elena, per Evelina dalla Polonia, per Fabio, per Florencia dall'Argentina. Per Francesca Cortese da Reggio Calabria. Questi nostri fratelli ci chiedono preghiere per la loro salute, per la salute dei loro cari e anche per i bambini. Preghiamo perché tutti i bambini abbiano la gioia di crescere in santità, grazia, come Gesù. E li affidiamo alla custodia di San Giuseppe, che ha insegnato a Gesù, è stato quel padre che ha accolto e che gli ha insegnato tante cose belle. Quindi preghiamo per tutti i bambini perché abbiano una famiglia secondo il cuore di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Preghiamo per Francesca Poggi da Modena, per Gaetano, per Giovanna da Bologna. Giovanna scrive: San Carlo Acutisi, ti ringrazio per la tua intercessione, ti supplico, continua a intercedere per il lavoro. Vogliamo affidare alla custodia di San Giuseppe tutti coloro che hanno concluso un po' le loro vacanze e stanno iniziando a riprendere il loro lavoro, e anche per chi sta cercando lavoro, per chi è impegnato nei vari concorsi per trovare lavoro, secondo proprio il loro carisma, secondo la loro preparazione. E preghiamo per tutti questi nostri fratelli, perché abbiano un lavoro dignitoso e attraverso questo loro lavoro possono esprimere la bellezza della loro vita, la bellezza di tutti i doni che il Signore gli ha arricchiti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Preghiamo per Gloria, per Guglielmo, per Orazio e per Ilona. Preghiamo per Marcella dal Cile, per Marzia, per Marco, per Margarita Lopez, per Maria Baston dall'Ansunson. E per Maria del Brasile. Voglio pregare questi nostri fratelli con la preghiera del Salmo 115. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. mi stringevano funi di morte. Ero preso nei lacci degli inferi. Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Pronto, pace bene?
1: Sì, pace bene, non potevo mancare, sono contenta.
0: Bentornata da noi, Concetta, sono contenta di sentirti.
1: L'importante è che non disturbo.
0: No, siamo contenti che sei con noi e la tua fedeltà ci incoraggia. Siamo contenti veramente perché ci sentiamo famiglia con tutti voi che ci scrivete e che ci chiamate.
1: Sì, in parte.
0: Dimmi
1: tutto. Ci dà tanta forza per andare avanti perché tutto ognuno di noi abbiamo tantissimi problemi di salute, problemi economici, problemi spirituali, un po' di tutto. E niente, io anche oggi voglio pregare sempre, io insisto se il Signore ci può dare la grazia che i miei figli potrebbero tornare come prima con la loro salute, la guarigione anche dei miei nipotini. In particolare voglio dare grazia a una bambina molto debole e ha tanti problemi e che la dovrebbero chiamare dall'ospedale, però non si sa quando. Speriamo che a presto possibile la chiamerebbero per fare dei controlli per questa bambina. Voglio affidare tutti, ogni membro della mia famiglia, e poi prego anche il padre provvidente per le nostre difficoltà economiche, per le preoccupazioni per il lavoro e per il futuro, per tutti i nostri problemi, per tutte le intenzioni che porto nel mio cuore. E per tutte le mie patologie, Signore, mi chiedo tanta e tanta forza. Poi voglio pregare per tutti quelli che chiedono delle preghiere, che hanno bisogno anche loro delle grazie, per tante mamme che hanno tanta pena nel cuore come ce l'ho io, e per tutti i nomi, per tutte le intenzioni che porto nel mio cuore. Voglio affidare anche un ragazzo che si chiama Dominic. E per tutte le intenzioni del mio cuore, per tutte le anime del purgatorio e per i miei cari defunti. E per tutti voi di Maria Visione. A lei do la parola, mi perdoni che ho fatto un bellissimo elenco.
0: No, non ti preoccupare. Questo elenco penso che è nel cuore di tanti ascoltatori che non riescono a chiamare, anche che ci scrivono, quindi mettiamo tutti nella nostra preghiera, va bene?
1: Sì, diciamo. Tutto ogni membro della mia famiglia che hanno tanto bisogno, che non conosce l'amore di Dio, eccetera, eccetera.
0: Va bene, preghiamo allora, come a te piace pregare il Padre, Ave e Gloria, preghiamo per tutte queste intenzioni, affidandole al nostro Signore Padre, Abba Padre, Padre nostro.
1: Sì, e anche per l'intercessione di Carlo Acutis.
0: E di Carlo Acutis, sì. Va bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Posso dire anche l'angelo di Dio?
0: Sì, preghiamo l'angelo di Dio.
1: Per la protezione dei miei nipotini e di tutti i bambini del mondo.
0: Sì. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Buon pomeriggio, Concetta, ci sentiamo.
1: Buon pomeriggio e Dio la benedica.
0: Grazie, pace bene, pace bene, pace bene, pace bene.

0: Sebbene ben ritornati tra noi a questo nostro appuntamento di catena d'amore. Guardando questa sigla piena di fiori, di questi monti, il mare, mi sono commossa perché vedi la bellezza del Signore, la bellezza del creato. Dice Elmer Ronchi che tutto l'universo prega attraverso la sua bellezza. E quindi com'è bello. Voglio unirmi proprio a Francesco che lode il Signore per tutte le sue creature. Grazie ai nostri ragazzi di Maria Vision che hanno curato questo particolare facendoci vedere la Madonna con tutti questi fiori, con tutte le meraviglie del creato. E l'ha dato sì, mi Signore, per tutte le tue creature, vogliamo cantare con Francesco. Volevo iniziare questo secondo momento del nostro appuntamento di Catena d'Amore con un'immagine di Maria prefigurata dalla regina Esther. La regina Esther, quando sa che il suo popolo è in pericolo, e lei prega, si prepara con digiuno, con preghiera, prega incessantemente. Il Signore perché possa custodire e salvare il suo popolo. E poi si presenta al re, e a quei tempi per presentarsi al re bisognava richiedere questa udienza. Lei si presenta così rischiando la sua vita. E quindi com'è bello pensare Maria che prega incessantemente per noi, ci difende dal male. E combatte il male per noi. E quindi con questo pensiero di Maria che prega per noi, dobbiamo avere questa fiducia e metterci veramente sotto la sua protezione. Mi ricordo una storia che Padre Pio ho letto in un libro, che Padre Pio raccontava ai suoi figli spirituali, una storiella. Per inculcare nei suoi figli spirituali la fiducia, la devozione alla Madonna. E diceva così che in paradiso il Signore vedeva tante facce che non erano degne di stare lì e quindi chiedeva a San Pietro chi l'avesse fatto entrare. San Pietro non sapeva, lui dice: io sto attento alla porta del paradiso. E quindi il Signore chiede a San Pietro di essere più vigilante, di stare più attento. E sempre la notte c'era qualcuno che faceva entrare tante persone che non erano degne di stare lì in paradiso. E San Pietro si accorge che la Madonna che fa entrare in paradiso tutti questi suoi figli. E quindi quando San Pietro lo dice al Signore, allora il Signore dice San Pietro: io non posso fare nulla, non posso dire nulla alla regina Maria. E dice il Signore: anche io non posso fare nulla. Questo episodio, cioè questa storiella, Padre Pio la raccontava per dire a noi tutti la potenza di Maria sul cuore del Signore, come il suo amore, la sua bellezza incanta il Signore, soprattutto il suo cuore materno. Che abbraccia tutti noi suoi figli. Pronto, pace e bene?
1: Pronto? Catena d'amore?
0: Sì, chi sei?
1: Io sono Maria, però non sento in diretta.
0: Sì, siamo in diretta. Da
1: Sei in
0: dove
1: diretta?
0: chiami? Maria, da dove chiami?
1: Io chiamo dal Trentino.
0: Ah, che bello,
1: Sì, c'è qui un fresco, bel
0: No,
1: fresco.
0: dico, è bello perché lì c'è tanta ricchezza di natura, no? Per questo sei circondata da tanta
1: Sì,
0: bellezza di
1: sì, sì.
0: natura. Dimmi
1: Ma qua,
0: tutto.
1: scusi, è il canale 255?
0: Sì.
1: Ah, ecco, quando è che però mi andate in diretta?
0: E oggi siamo in diretta. Dimmi,
1: Ah,
0: vuoi
1: siamo in
0: pregare con
1: diretta.
0: noi, Maria?
1: Sì. Allora, io chiedevo un'Ave Maria per mia figlia Stefania e una per un mio amico Giuseppe.
0: Ok, preghiamo insieme per
1: Sì?
0: tua figlia e per Giuseppe. Come si chiama tua figlia? Ah,
1: Stefania.
0: Stefania, ok. Allora preghiamo. Ave Maria, piena
1: grazia.
0: Piena di grazia, il Signore è con te.
1: Il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne.
1: E benedetto
0: il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: E per Giuseppe, Ave Maria.

0: Per Antonio dal Canada, per Antonio Flores, per Belkis, per Carlos, per Carme Blanco, per Carme Torres e per Caterina Baratta da Martina Franca. Preghiamo per questi nostri fratelli che si affidano alla preghiera di Carlo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo acutis prega per noi. E San Carlo diceva: la Madonna è l'unica donna della mia vita e il momento più grazioso della mia giornata è quando prego il rosario. Il rosario è la mia scala per il cielo. Quindi grazie Carlo per il tuo amore alla Madonna, e affida la nostra preghiera a Maria e fa che anche noi possiamo avere un cuore di figli, un cuore che cerca la mamma per affidare a lei la nostra vita. Preghiamo per Maria dal Messico, per Maria da Cantù, per Maria da Sciacca, per Marianna. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per Adriana da Gonga, per Alessandra. Alessandra scrive: ti supplico San Carlo Acutis, aiutaci a diventare una coppia vera. Preghiamo per te Alessandra e per tutti coloro che stanno facendo un cammino di discernimento nella loro relazione con i loro compagni. Preghiamo perché abbiano la gioia di diventare sempre più uniti e di riscoprire la bellezza di essere famiglia. E per questo preghiamo la Regina della Famiglia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. Pronto, pace bene?
1: Buonasera, salve, sono la signora Angela di provincia di Napoli, a Pragola.
0: Ah, che bello!
1: Sì, ho visto la suora Maria in televisione, mi hanno detto aspetta un attimo in linea. Una preghiera per la mia salute, di tanta serenità, di tanta pace.
0: Preghiamo per...
1: Mi chiamo Angela.
0: Sì. Preghiamo per la tua salute, Angela.
1: Perché... anche per mio marito Giuseppe, per la salute, di serenità e di pace, e anche se è possibile una preghiera per i miei genitori defunti, mia mamma Anna, mio papà Antonio e mia suocera Fatima.
0: Va bene. Allora diciamo un Padre Ave Gloria per tutte le tue intenzioni, va bene?
1: Sì, sì.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ma non ci può parlare con suora Maria?
0: E io sono suora Anna Maria, cosa mi vuoi dire?
1: Ah no, perché vedo una suora che sta seduta sulla sedia, è lei?
0: Sì, sì, sono io.
1: Ah, devi pregare per me, perché veramente ho bisogno delle preghiere.
0: Con tutto
1: il cuore. Da quando ho perso la mia mamma ho preso un po' di depressione.
0: Ah. Mi dispiace, devi pregare e devi uscire, non stare sempre in casa.

0: persa,
1: poi ho perso anche tre gravidanze, non c'ho bambini.
0: Shiva.
1: E tre angioletti che pregano per me in cielo.
0: Lì ad Afragola ci sono i frati minori, c'è un bellissimo santuario dedicato a Sant'Antonio.
1: Sì, e io abito proprio con le zone là.
0: Vai, esci tutti i giorni, vai a partecipare alla Santa Messa.
1: Sì, io vado la domenica sera e sabato sera.
0: Sì, era possibile anche tutti i giorni. Sai, San Giuseppe Moscati scriveva ai suoi pazienti, nella ricetta medica, scriveva confessione, Santa Messa, per dire come anche questa è una medicina.
1: No, perché
0: per la
1: sono stata da dentista perché mi sono girato il molare, ho il punto in bocca, non è che mi sento molto bene.
0: Quando stai bene, vai a messa.
1: Giovedì mi devo togliere i punti in bocca, giovedì mattina, fate una preghiera per me.
0: Con tutto il cuore, Angela, preghiamo per te, va bene? Diciamo l'Ave Maria insieme. Vogliamo dire un'Ave Maria insieme?
1: Volevo dire solo una cosa.
0: Dimmi.
1: Mio marito è rimasto senza lavoro.
0: Perché
1: la ditta è fallita, hanno fatto tante cattiverie, però mio marito, io con l'intervento, mio marito senza lavoro mi aveva dato la notizia, io ho pregato molto e adesso si sta arrangiando. Io spero che trovi una cosa migliore.
0: Preghiamo con tutto il cuore per la tua famiglia, va bene? Diciamo insieme un'Ave Maria, Angela.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Pace bene, ci risentiamo. Va bene?
1: Grazie mille. Pregate per me tanto, che ho bisogno delle preghiere, anche per la mia famiglia Sabbi, perché mio fratello Luigi non sta molto bene di salute, però si è allontanato verso di me, scusa di questo sfogo. La moglie è cattiva, però io non porto oggi, ma lei quando mi vede per la strada mi giro la faccia, scappa.
0: Mi dispiace.
1: Io ci rimango male perché la moglie di mio fratello però ha fatto tante cattiverie, però io ho perdonato a tutti.
0: Va bene, Angela, preghiamo per te con tutto il cuore, per tutto ciò che affligge.
1: E se gentilmente è una preghiera per tutta la famiglia Sabbi.
0: Sì, va bene.
1: È una preghiera per mio marito che trova un lavoro migliore.
0: Sì, va bene.
1: E per la salute di serenità.
0: Va bene.
1: Un abbraccio.
0: Buon pomeriggio, pace e bene.
1: Grazie.
0: Per tutti voi che state in ascolto e non riuscite a chiamarci per difficoltà di linea, anche per chi ci scrive, non abbiamo tutto il tempo per leggere le vostre richieste e per rispondervi. Io vorrei fare questa preghiera che ha scritto Santa Faustina Kowalska. O Maria Vergine Immacolata, puro cristallo del mio cuore, tu sei la mia forza e ancora potente, tu sei lo scudo e la difesa dei deboli cuori. O Maria, tu sei pura e impareggiabile, Vergine e Madre insieme. Io affido a te l'anima, il corpo e il mio povero cuore, sii la guardiana della mia vita. Con queste bellissime parole di Santa Faustina vi auguro un buon pomeriggio, ci rivediamo la settimana prossima. Grazie per essere stati con noi e grazie anche da tutta l'equipe di Maria Vision. Buon pomeriggio, pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benoît, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

prego, Signore Gesù, e ti affido tutti questi fratelli, tutte queste sorelle che hanno bisogno di te in questo momento. Entra nelle loro vite, non passare oltre, ma fermati lì. E con la tua presenza metti a tacere ogni male, ogni ferita, ogni dolore. Ti affido Maria Calamizia, che chiede preghiere per domenica e assunta. Chiede l'intercessione della mamma celeste affinché, ecco, possa mettere pace tra di loro e possa calpestare con i suoi piedi le insidie del male. Maria Cecilia di Roma chiede preghiere per lei e per le sue intenzioni. Giuse dalla provincia di Taranto chiede preghiere per tutta la sua famiglia, in particolare per il figlio Vito Antonio e la piccola Francesca. Fatima Lusas chiede preghiere per Elisabetta. Cesarina chiede preghiere per la pace nel mondo. Vita Maria affida a te tutti i suoi progetti, la sua famiglia, il lavoro, la comunità dove vive. Michele Laviera chiede preghiere per la conversione delle persone a lui avversa. Pina chiede una preghiera per tutti i defunti, che riposino in pace, che riposino fra le tue braccia. Mirko Tosti chiede preghiere anche lui per la pace nel mondo. Annalisa Sergi si affida a te e chiede preghiere per le sue intenzioni. Carla Ciangelo scrive: Signore, insegnami ad avere cura del mio cuore. Fa che curi cosa c'è dentro e non mi disperda. Giustizia, misericordia, fedeltà, ecco la strada di casa. Fa che l'attraversi e con te la viva. E poi chiede intercessione di Santa Faustina Kowalska per questa intenzione. Gesù, confido e spero in te, conclude. Antonio D'Amato chiede preghiere per tutta la Chiesa. Maria Rosa di Reggio Calabria chiede una preghiera per una malata oncologica che si chiama Marisa. Ancora Giussi Cianciana chiede, scrive: Gesù, stammi sempre vicino, ti amo, ti adoro sempre. Giussi Battaglia dalla provincia di Agrigento chiede preghiere per il marito affinché abbandoni il peccato. Beatrice da San Giovanni Valdarno chiede una preghiera per lei. Una preghiera per Beatrice. Filippo da Torino chiede preghiere per Rita, Fabio, Andrea, Alessia, e una preghiera per le sue intenzioni. Rosa da Modena chiede una preghiera per i tanti problemi che la impediscono di vivere una vita normale, per lei, per la figlia, per i suoi bambini, per i loro grossi problemi. Giuseppe da Palermo chiede una preghiera per i cari, per i suoi cari, che la Madonna ci protegga tutti. Evelina da Pisa chiede una preghiera per le sue intenzioni. Lina dalla provincia di Firenze chiede una preghiera affinché tu, caro padre, mi aiuti a portare con pazienza le situazioni spesso difficili nella loro famiglia. Sì, Signore Gesù, e ti affido una preghiera in particolare per la pace. La pace in questo mondo dilaniato da guerre, dilaniato dalla cattiveria. Ecco, Signore Gesù, solo tu puoi donare pace ad ognuno di noi. E pertanto ti chiedo che la pace parta nel cuore di ognuno di noi. Aiuta a convertirci, Signore Gesù, e soprattutto a convertire potenti, coloro che stabiliscono le sorti del mondo, affinché possano scegliere linee di pace e non linee di guerra. Pace per ogni famiglia, perché quando il proprio cuore è in pace, anche le famiglie sono in pace. E se le famiglie sono in pace, tutto il mondo allora potrà vivere nella pace. Una preghiera particolare per tutti i fratelli del Nepal. Preghiamo per le vittime e per tutti i dispersi, per chi ha perso tutto, per
perché non ha più niente. Ti affido, Signore Gesù, e ti affido tutte le persone, tutte le popolazioni che in questo momento sono vittime di catastrofi naturali, di calamità, di terremoti, di inondazioni, di quant'altro. Stendi la tua mano, Signore Gesù, stendila e dona pace, dona serenità e soprattutto che la carità umana possa intervenire secondo la tua volontà e aiutare questi fratelli che vivono nel dolore e nel bisogno. Una preghiera speciale per Francesca, per Teresa, stanno attraversando un periodo difficile della loro vita. E ti affido, Signore Gesù, tutti coloro che in questo momento hanno subito un intervento chirurgico, lo subiranno a breve. Infine ti affido tutti i miei malati, in particolare tutti gli ammalati oncologici, quelli che ci rimangono affidati, e tutti in modo speciale, in modo specialissimo i bambini oncologici. Inoltre ti affido quanti soffrono di malattie incurabili. Signore Gesù, tu che sei il medico, i medici, tu che basta una parola, scacini ogni male, basta una parola e porti pace, serenità. Invochiamo in questo momento la tua presenza nei nostri cuori, la tua presenza a tutti coloro che ti invocano. Invochiamo la tua presenza, porta pace, Signore Gesù, dove c'è odio, dove c'è discordia, porta salute dove c'è malattia, porta amore dove c'è divisione. Aiutaci, Signore Gesù, a non perdere mai la speranza, aiutaci ad affidarci a te in questo momento, cari fratelli e sorelle. Mettiamo tutto nelle sue mani, mettiamo i nostri cuori nelle sue mani, mettiamo tutto quello che ci fa stare male, mettiamo nelle sue mani quelle intenzioni più profonde, più intime che abbiamo dentro, che nessuno sa, che nessuno conosce, e confidiamo nella sua potenza, confidiamo nel suo amore, confidiamo in lui, perché lui ci può liberare, lui ci può, solo lui può dare pace, può farci stare bene, perché lui è pace, amore, gioia. E allora in questo momento, cari fratelli e sorelle, affidiamo a lui tutto e non perdiamo mai la speranza, non perdiamo mai la fiducia, perché in lui tutto è possibile, in lui possiamo rialzarci, in lui è possibile una nuova vita. Anche se cadiamo mille volte, il Signore troverà sempre, sempre la possibilità di una volta in più per farci rialzare. Quanto è bello, Signore Gesù, quanto è bello avere questa certezza, quanto è bello avere questa speranza, quanto è bello, Signore Gesù, avere questa forza che tu ci doni a noi. Non importa quante volte cadiamo, non importa quante volte stiamo male, non importa quante volte siamo nella tribolazione. Ciò che importa è alzare gli occhi verso te e dire: Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. E salvaci, Signore Gesù, salvaci. Noi crediamo nella potenza del tuo amore, noi crediamo nella forza del tuo amore. Noi crediamo in te, crediamo che sei nostro Padre, crediamo che tu sei vivo, vero, presente in questo momento e ci stai ascoltando. Noi crediamo che tu puoi tutto, Signore Gesù, ma soprattutto noi vogliamo amarti e siamo qui, oh Padre, perché il vero bisogno del nostro cuore è amare te. Non desideriamo altro che amare te. Amare te sopra ogni cosa, amare te soprattutto, amarti nei fratelli, amarti nelle sorelle, amarti nella nostra famiglia, amarti nei nostri problemi, amarti nelle nostre difficoltà. Ecco, Signore Gesù, veniamo da te così come siamo, veniamo da te con un cuore
colmo di gioia, perché tu in questo momento hai toccato le nostre vite, in questo momento tu stai toccando le nostre ferite, in questo momento tu col tuo amore stai lenendo ciò che più ci fa star male, ciò che più ci distrugge. In questo momento tu ci stai rialzando, in questo momento tu ci stai dando la forza di andare avanti. Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo lode, lode, Signore, lode, Signore Gesù, lode al tuo santissimo nome, lode nel tuo Tempio Santo, lode, solo tu sei degno di lode, solo tu, non c'è nessun altro Dio all'infuori di te, tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Padre, tu sei il nostro tutto. E noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti santifichiamo. Grazie Padre, grazie che sei entrato dai nostri cuori. Non sei passato oltre, ma ti sei fermato. Con la tua presenza hai messo a tacere ogni voce che non veniva da te. Poi con la tua voce, che ha autorità, hai sussurrato al nostro cuore, non avere paura, io sono con te. Grazie, Signore Gesù. Infinitamente grazie. Donaci sempre un cuore capace di ascoltare la tua voce, di ascoltare la tua parola, e fai che essa possa raggiungere sempre il profondo del nostro cuore, che non ci distolga mai dalla verità e che ci doni sempre la forza di affidarci a te. Illumina ciò che è oscuro, guarisci ciò che è ferito, Signore Gesù, libera ciò che è incatenato e risveglia dentro di noi ciò che è spento. Grazie, grazie Signore Gesù, ti rendo lode, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Unisci sempre più profondamente a te, insegnaci ad amarti e a lasciarci amare da te. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie. Ora, Padre, siamo giunti quasi alla conclusione di questo nostro momento di adorazione. Ti chiedo ancora una volta, Padre, di stendere sempre la tua mano su di noi e di unirci profondamente a te. Risveglia dentro il nostro cuore, dentro il nostro animo, tutto l'amore per te, tutto il nostro amore, tutta la nostra gratitudine. E permetti, Signore Gesù, a me, ad ognuno di noi, ad ogni nostro fratello, ad ogni nostra sorella, di esclamare il più bel canto di lode e di dire: Signore Gesù, tu sei il Santo di Dio, tu sei il mio Signore, a te solo elevo la mia lode, a te solo elevo la mia preghiera, a te solo elevo con tutte le mie forze il mio più bel canto di lode e dico: Gesù, tu sei il Santo di Dio e io ti amo profondamente, ti amo perché mi hai salvato, ti amo perché mi hai amato, ti amo perché tu, Signore, mi hai dato la vita e io ne sono profondamente grato. Grazie, infinitamente grazie, Signore Gesù. E adesso, verissimi, prima di concludere, lodiamo ancora una volta il Signore e insieme proclamiamo: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E unendoci a tutti i fratelli e tutte le sorelle che in questo momento sono con noi in preghiera,
attraverso Maria Vision, anche spiritualmente, ma anche a tutti quelli che non si sono potuti collegare, per tutte queste intenzioni che ci sono state affidate, per tutti i malati e per tutti coloro che ci chiedono preghiera, insieme vogliamo affidarci al Signore e pregarlo con le stesse parole che Lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Carissimi, vi ringrazio per aver pregato con me quest'ora di adorazione, ringrazio tutto lo staff di Maria Vision che ha permesso questa diretta e ringrazio il Signore Gesù per ogni singolo dono che ha permesso nelle nostre vite. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio, che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: sia lodato Gesù Cristo Maria. Tu da dove vieni, come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per Festival dei Giovani?
1: È il mio primo.
0: Prima volta?
1: Prima volta.
0: Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi, anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi,
1: sì.
0: Il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino, e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. E oite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del Festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto, ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

0: e dello Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male. Amen.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, benvenuti tutti in questa celebrazione eucaristica. All'inizio di questa Eucaristia affidiamo al Signore le nostre intenzioni personali. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere, soprattutto gli anziani che seguono questa Eucaristia sul televisione. Per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. E diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato
0: in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
2: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino nella tua potenza.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
2: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende su tutte le generazioni.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
2: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in un giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a chiedere, a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù?

0: Nazareno, sei venuto a rovinarci. Io so che tu sei il Santo di Dio. Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno? E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Ecco, cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi vediamo Gesù a Cafarnaum. Ieri nel Vangelo dice che quel tempo Gesù venne a Nazareth. Quindi ieri Nazareth, oggi Gesù a Cafarnaum. Dopo essere stato rifiutato a Nazareth, questo abbiamo visto nel Vangelo di ieri, oggi lui arriva a Cafarnaum, dove viene accolto e ascoltato con attenzione. Quindi che grande contrasto, no? A Nazareth Gesù incontra incredulità e rifiuto, e oggi a Cafarnaum trova fede e apertura di cuore. Quindi, cari fratelli e sorelle, questo ci insegna una lezione importante per vivere nella nostra vita quotidiana, no? Nella vita ci sono sia Nazareth che Cafarnaum, tutti e due. Ci saranno persone che ci criticheranno o ci rifiuteranno, ma ci saranno anche persone che ci apprezzeranno e ci incoraggeranno e si sosterranno. E Gesù stesso ha vissuto entrambe queste esperienze nella sua vita. Perciò non dobbiamo scoraggiarci quando veniamo rifiutati, e né esaltarci troppo quando riceviamo grande applauso. La nostra identità non dipende dall'opinione degli altri, ma dall'amore di Dio. Quindi siamo chiamati a rimanere fedeli in ogni situazione. Questa è la prima lezione del Vangelo di oggi. Il Vangelo mette inoltre in evidenza due dimensioni fondamentali della missione di Gesù. Prima, l'insegnamento e la guarigione che abbiamo ascoltato nel Vangelo. La gente rimane stupita perché egli insegna con autorità, e subito dopo libera un uomo posseduto da uno spirito impuro. Quindi Gesù manifesta la sua gloria non solo attraverso le sue opere potenti, ma anche attraverso le sue parole che donavano la vita, la guarigione. Quindi, cari fratelli e sorelle, molte volte ci avviciniamo a Gesù soprattutto per chiedere una grazia, una soluzione ai nostri problemi o una guarigione. E per quello noi sempre vediamo, quando affrontiamo qualche malattia, andiamo subito a Gesù per la guarigione. E certamente egli è medico divino che guarisce, ma anche il maestro divino che insegna. Prima di essere guarito, quell'uomo ha ascoltato la parola di Gesù. Quindi questo ci ricorda che la vera guarigione inizia quando permettiamo alla parola di Dio di entrare nel nostro cuore. Quindi la parola di Dio ha il potere di liberarci da tante schiavitù. La paura, la rabbia, il risentimento, le dipendenze, lo scoraggiamento e il peccato, tutto. Se ascoltiamo Cristo con attenzione e mettiamo in pratica il suo insegnamento, la sua grazia guaristrice trasformerà la nostra vita dall'interno. Questa è la verità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi. Preghiamo con insistenza Dio nostro Padre, perché rafforzi in noi la capacità e volontà di resistere il maligno. Preghiamo con fede e diciamo:
1: liberaci dal male, o Signore.
2: Liberaci dal male, o Signore.
1: Perché tutti coloro che sono rinati dall'acqua e dallo Spirito rinnovino frequentemente le promesse battesimali, respingendo dalla propria vita tutto ciò che si oppone alla grazia ricevuta. Preghiamo.
2: Liberaci dal male, o Signore.
1: Per gli operatori sanitari, per gli psicologi, per gli psichiatri e tutti coloro che hanno il compito di lenire le malattie dell'anima, abbiano la forza di ridonare la serenità e la gioia di vivere. Preghiamo.
2: Liberaci dal male, o Signore.
1: Perché chi si sente debole e indeciso di fronte al male trovi nella preghiera e nella fraterna intercessione la forza e i modi adeguati per affrontare e superare le tentazioni. Preghiamo.
2: Liberaci dal male, o Signore.
1: Per ciascuno di noi, perché accostandoci ogni giorno alla mensa della parola e del pane, possiamo esserne interiormente santificati ed esteriormente fortificati nel combattimento spirituale. Preghiamo.
3: Liberaci dal male, o Signore.
0: Cari fratelli e sorelle, in un momento di silenzio preghiamo per tutti noi. Tutti abbiamo le nostre intenzioni personali, quindi affidiamo le nostre intenzioni. Preghiamo per Agnese e la sua famiglia, Alessandra e i nostri cari defunti Levino e Giuseppe. Noi ti preghiamo.
3: Liberaci dal male, o Signore.
0: O Padre, buono e fonte di ogni bene, ascolta coloro che pongono in te la loro fiducia di figli e preservaci da ogni male. Per Cristo nostro Signore.
3: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 74.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a redenti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli dei cieli innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volentieramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice. In remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice,
2: i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Corpo al Signore di Cristo, non posso discutere le vite eterne.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spenga a servirti nei nostri fratelli e sorelle, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, subito dopo la messa abbiamo l'adorazione eucaristica con il Vespri. Chi vuole, rimanete. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 118.

0: noi ti adoriamo.
1: Santissimo Signore Gesù Cristo, qui in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e li benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il mondo.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
1: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.

0: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.
1: Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, Agnello Immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome.
1: Uniti nella liturgia di lode, supplichiamo il Cristo, pastore e guida delle anime, che ama e protegge la sua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Custodisci, pastore eterno, il nostro vescovo felice e tutti i pastori della tua Chiesa. Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi.
1: Affrettati e liberarli dalle loro pene.
2: Provvedi a tutti i poveri del mondo.
1: Fa che a nessuno manchi il pane, la casa, il lavoro.
2: Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative.
1: Perché facciano leggi giuste e sagge.
2: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue.
1: Ammettili al banchetto delle nozze.

0: O Dio, a cui appartieni il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo Sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. È con grande gioia che ci ritroviamo qui.

0: nella chiesa del Santissimo Salvatore per celebrare il 25° anniversario dell'ordinazione presbiterale di Don Toni. Saluto te, Don Toni, saluto il parroco, Don Antonino, i voi confratelli che siete intervenuti numerosi a questa celebrazione. Saluto le gentili autorità, dal prefetto, il questore, il colonnello, tutti voi che ci onorate con la vostra presenza, anche in considerazione del servizio che Don Toni svolge nella nostra realtà provinciale. E grazie a voi, comunità del Santissimo Salvatore, grazie a voi familiari. È davvero un momento comunitario di grande rilevanza quello che stiamo celebrando, perché vogliamo ringraziare il Signore che continua a fidarsi degli uomini e a donarci le grazie della consacrazione sacerdotale ad esseri umani. Lo ringraziamo per Don Toni e lo invochiamo anche per nuovi ministri nella nostra Chiesa di Trapani. Per partecipare degnamente ai santi misteri riconosciamo i nostri peccati.
1: Signore, servo obbediente, che ci offre l'esempio della carità fraterna, Kyrie eleison. Cristo, agnello pasquale, che ci raduni alla mensa del tuo corpo e del tuo sangue, Cristo eleison. Signore, sacerdote eterno, che hai affidato alla Chiesa il memoriale della nuova alleanza, Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. Signore Dio nostro, che guidi il tuo popolo mediante il ministero dei sacerdoti, dona loro di essere perseveranti nel servire la tua volontà, perché nel ministero e nella vita possano renderti gloria in Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo, parola di Dio.

In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava la gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.

carissimi fratelli, carissime sorelle, vorrei dire che Don Tonio ha scelto una bella data, comincia il nuovo anno in qualche modo, finisce l'estate, forse non finisce il caldo, magari. (ride) 25 anni fa noi non c'eravamo, c'eri tu e c'era un altro prete di Trapani, Don Nini Treppiedi, e ci ritroviamo con tante altre persone, i tuoi nipotini non c'erano tante altre persone di questa comunità come delle altre comunità nelle quali tu sei stato. Sicuramente non c'era tutto il mondo, vorrei dire, istituzionale, che da quando sei stato chiamato a fare il cappellano della polizia, attraverso la questura sei entrato sempre di più anche, direi, sotto lo sguardo, nell'attenzione del personale e di tante persone che hanno avuto modo di stimare il tuo approccio, la tua, direi, disponibilità. E poi so che tante comunità parrocchiali ti hanno avuto, e stasera sono qui rappresentate con noi. E allora mi veniva di sottolineare proprio questa dimensione del popolo, che in questa chiesa è particolarmente, come dire, centrale, perché vedete tutta l'aula liturgica poggia sull'altare e su voi come comunità di fedeli. È diversa dalle altre grandi chiese nelle quali ci sono tante colonne, e in genere alle colonne si dà il riferimento al legame con gli apostoli. Le colonne rimandano ai pilastri apostolici. La nostra chiesa qui, il Santissimo Salvatore, mette al centro proprio la comunità. Ed è quello che i testi liturgici anche sottolineano quando dicono che tu prete, noi preti, siamo in funzione dell'intero popolo di Dio. Siamo chiamati, ha detto la liturgia poco fa, a guidare il popolo con il nostro servizio. Dio che guidi il tuo popolo mediante il ministero dei sacerdoti. E allora vorrei ripensare a quelle parole che sono state dette 25 anni fa su di te da parte del Vescovo nella preghiera di ordinazione dei presbiteri, quando diceva: i nuovi preti siano con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo, ecco allora al centro l'attenzione del popolo, sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione. Il riferimento esplicito al battesimo, al ministero del sacerdote nell'amministrazione del battesimo. Il tuo popolo sia nutrito alla mensa del tuo altare, al centro di questa chiesa. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Vedete, in quattro battute riassunta un po' tutta l'azione che ti è affidata. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo loro affidato e per il mondo intero. Si sottolinea la comunione con il Vescovo e si sottolinea il raggio universale. Tutto il mondo ha bisogno di misericordia. E questo è vero non solo 25 anni fa o ancora più indietro, quando questi testi liturgici sono stati preparati nel dopoconcilio. Direi che è ancora più vero oggi, quando il mondo nel quale viviamo davvero grida al cospetto di Dio, domanda misericordia. Così la moltitudine delle genti, concludeva il Vescovo, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Quando penso a unico popolo, vedete, provo un senso di grande povertà di fronte alla situazione attuale, nella quale sembra che l'unica cosa importante è distinguersi in popoli
non che camminano insieme, ma contrapposti gli uni agli altri. Mentre abbiamo una umanità che ci unisce, che ci fa unico popolo già proprio dal punto di vista dei valori umani. E noi questa sera, caro Don Toni, vogliamo pensare a questa vocazione universale

che ha il popolo cristiano in un mondo così diviso oggi. Per fare questo, che impegno abbiamo? L'impegno della fraternità e dell'unità. Non siamo perfetti, non siamo un popolo che può dire di sé: noi siamo veramente fratelli e sorelle, noi siamo veramente uniti. Noi per primi vogliamo camminare in questa direzione, vogliamo crescere, perché non c'è nessun presbiterio, nessuna comunità cittadina che non abbia bisogno di crescere nella fraternità e nell'unità. E per fare questo, Papa Leone dice, abbiamo bisogno di preti veramente configurati a Cristo. Cristo non ha scelto un solo popolo, non è morto per una nazione soltanto, anche se l'interpretazione che è stata data anche dei Vangeli da parte di alcuni diceva, è bene che muoia un uomo solo per il suo popolo, ma in realtà il popolo di Cristo era l'umanità tutta. E tu prete sei stato configurato a Cristo Gesù per poter sostenere il tuo ministero con una relazione viva con Lui, con Cristo, nutrita dall'Eucarestia ed espressa nella carità pastorale, contrassegnata dal dono sincero di te stesso. Questo ci riguarda tutti, cari fratelli. C'è chi è arrivato quasi a 50 anni di sacerdozio, chi l'ha superati, chi è ai primi anni di sacerdozio. Questa configurazione a Cristo siamo chiamati a curarla tutti noi, ma non alla ricerca di modelli nuovi di sacerdozio nel mondo di oggi. Non abbiamo in realtà bisogno di modelli nuovi, la sostanza della vita sacerdotale è la stessa. Abbiamo bisogno di imparare linguaggi nuovi, questo sì, di avere approcci nuovi. Sicuramente quando tu sei stato ordinato prete non c'era nella prospettiva questo servizio, vorrei dire, alle istituzioni, alla scuola, è andato crescendo nel tempo. Noi abbiamo bisogno di preti che siano calibrati, centrati sul nucleo più autentico. Significa essere veramente alter Christus, c'è un altro Cristo, come dice la tradizione cattolica sul sacerdozio, e questo ha bisogno di coltivare l'intimità con Dio. Domenica scorsa abbiamo riflettuto sul fatto che Geremia da un lato diceva «Mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre». Dall'altro Pietro, che poi è il principe degli apostoli, dice «Ma come, Signore, andare a Gerusalemme? Ma non avverrà mai». Lo rimprovera perché Pietro fino ad allora ha un'idea diversa della sequela di Cristo. È un'idea che è legata al, vorrei dire, al vantaggio. Che vantaggio ne ho a seguire Cristo? Ma se uno parte da questa domanda o da questa aspirazione, sicuramente non va avanti, perde di vista l'incontro con Cristo, l'intimità di cui vi stavo parlando. Vorrei concludere con un ultimo riferimento al fatto che in questa Chiesa è cresciuta sin dall'inizio con Don Fabio Pizzitola l'esperienza dell'adorazione. Io so di molte persone che hanno trovato percorsi nuovi nella loro vita, sia umanamente che cristianamente, prendendo l'impegno dell'adorazione personale in una chiesa vuota, da soli, davanti a Cristo e Eucaristia. Veniamo incoraggiati, vedete, ad essere adoratori, uomini e donne di profonda preghiera, e noi preti siamo chiamati a insegnare al nostro popolo a fare questo. L'ultimo pensiero lo affido a San Gregorio Magno. Negli esercizi spirituali che abbiamo fatto la settimana scorsa ci è stato ricordato continuamente la regola pastorale di San Gregorio Magno. È il best seller del Medioevo, questo libro della regola pastorale, che poi, diciamo, nel desiderio di rinnovamento
un po' è passato nell'ombra, però forse noi preti, ma non solo noi, anche la cultura moderna dovrebbe riscoprire che cosa quest'uomo, che è stato anzitutto prefetto di Roma, poi è diventato prete.

Sono contento di poter rilanciare nella nostra assemblea questa attenzione. San Gregorio parla dell'attenzione ai beni interiori. Egli, che sicuramente non aveva bisogno dei beni esteriori, che sapeva però l'importanza dei beni esteriori, tuttavia nel ministero che era stato chiamato a compiere nella città di Roma sapeva che mancava anzitutto il bene interiore dei suoi condiocesani, dei suoi concittadini. E quindi, diceva, un sacerdote, che un pastore, non è condotto a desiderare beni altrui, ma è largo dei propri. Per le sue viscere di misericordia si piega ben presto al perdono, non commette nulla di illecito, ma piange come proprio il male commesso dagli altri. Mi sembra di una enormità e di una bellezza. Piange come proprio il male commesso dagli altri. Questo è il presbitero che confessa, che chiama alla redenzione il suo popolo, che compatisce la debolezza altrui con tutto l'affetto del cuore e gioisce dei beni del prossimo come successi suoi. In tutto ciò che fa si mostra imitabile agli altri, si studia di vivere in modo tale da essere in grado di irrigare con le acque della dottrina gli aridi cuori del suo prossimo. Ebbene, questo riferimento all'aridità del cuore credo lo possiamo prendere anche proprio come motivo conclusivo, chiedendo al Signore insieme, tanti ministri dell'altare capaci di, come dice Gregorio Magno, di irrigare gli aridi cuori con le acque della dottrina, con le acque del Vangelo, della gioia, il Vangelo della fraternità e dell'unità. Grazie per il tuo sì, grazie a voi fratelli per il vostro sì, grazie a voi autorità. Quando noi usiamo la parola pastorale la usiamo non in modo esclusivo della pastoralità di cui noi parliamo, voi tutti fate parte in un modo, vorrei dire, specifico, forte, direi anche a volte con minori soddisfazioni rispetto a quelli che potrebbe avere un sacerdote, che potremmo avere noi ministri dell'altare. E preghiamo perché questo modo di interpretare il governo delle persone possa essere veramente sempre vissuto con spirito comunitario e con generosa capacità di donazione, passando dalla ricerca dei vantaggi alla ricerca invece del dono gratuito, del dono di sé. Che davvero i santi che ci hanno ispirato in questo cammino ci accompagnino, e ci accompagni lei, Maria, nostra Madonna di Trapani.

0: fratelli e sorelle, a Dio nostro Padre, che ha fatto di noi in Cristo e nello Spirito il suo popolo santo e un regno di sacerdoti, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera.
1: E insieme preghiamo dicendo: ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore.
0: Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore.
1: Per tutti i battezzati, perché sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli, noi ti preghiamo.

0: ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore.
1: Per il nostro fratello e padre Don Toni, che oggi nell'Eucaristia rende grazie per il 25° della sua ordinazione, perché il Signore gli dia forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto mediante l'imposizione delle mani del Vescovo, noi ti preghiamo.
0: Reviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore.
1: Per tutti coloro che sono stati illuminati, confortati, riconciliati mediante il ministero di Don Toni, perché facciano fruttificare sempre più la grazia ricevuta mediante la parola e i sacramenti della fede, noi ti preghiamo.
0: Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore.
1: Per tutti i collaboratori, i familiari, gli amici di Don Toni, perché il Signore li confermi nel suo amore e li ricompensi di ogni gesto, parola e opera compiuta per la causa del suo regno, noi ti preghiamo.
0: Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore.
1: Per i giovani, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa fruttifichino in generose scelte di vita a servizio della comunità, noi ti preghiamo.
0: Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore.
1: Per tutti i defunti, che sono particolarmente presenti nel ricordo e nella preghiera di questa giornata giubilare, perché possano godere della gioia perfetta nel convito eterno, noi ti preghiamo.
0: Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Padre Santo, origine e fonte di ogni bene, tu hai arricchito la tua Chiesa di una molteplicità di carismi e di ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo. Nel disegno della tua provvidenza tu hai chiamato Don Toni a servire il tuo popolo come annunciatore del Vangelo e dispensatore dei santi misteri. Benedici questo tuo figlio e ravviva in lui il dono dello Spirito che gli è stato trasmesso mediante l'imposizione delle mani del Vescovo, perché nella totale adesione alla tua volontà possa portare con gioia sempre più grande il peso e la grazia della missione ricevuta nell'imitazione di Cristo, sommo sacerdote. Fa di tutta la sua vita un'offerta pura per il calice prezioso che hai posto nelle sue mani, per renderti grazie con l'assemblea dei fedeli e magnificare con Maria, Vergine e Madre, le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio del santo altare e del tuo popolo, per la potenza di questo sacrificio fa che il loro ministero sia a te gradito e produca nella tua Chiesa frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Renderti grazie, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, da cui proviene ogni paternità, nella comunione di un solo Spirito. In Cristo, tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e custodisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto, e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti ai santi e agli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro.

0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

per la comunione, due ministri distribuiranno qui al centro, quindi si procede dal centro e poi ritornate ai vostri posti dai laterali, perché su nel matroneo verranno due ministri a portare la comunione su. Il coro verrà un ministro al coro.

0: preghiamo. Il divino sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, rinnovi i sacerdoti e tutti i suoi fedeli, i tuoi fedeli, perché sempre uniti a te in comunione di amore, servano degnamente la tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

carissimo Don Toni, in occasione del 25esimo, carissimo Don Toni, in occasione del 25esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, il consiglio direttivo e tutti i soci della sessione AMPS di Trapani, scusate, desiderano rivolgerle un sentito sentimento di profonda stima, sincera gratitudine e affettuosa vicinanza attraverso un dono dal particolare significativo valore spirituale. Abbiamo scelto di donarle, nella sua qualità di cappellano della Polizia di Stato, una statuetta raffigurante San Michele Arcangelo, padrono e protettore della Polizia di Stato, simbolo di fede, di protezione, di giustizia e di difesa del bene. Questo dono vuole rappresentare molto più di un semplice omaggio, vuole essere un segno tangibile del nostro affetto, della nostra riconoscenza per il prezioso servizio pastorale che nel corso di questi 25 anni, 8 dei quali come cappellano della Polizia di Stato, ha saputo svolgere con fede, discrezione, sensibilità e autentico spirito di servizio. Dal 2018 la sua presenza accanto alle donne e agli uomini della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza costituisce

costituisce un importante punto di riferimento umano e spirituale, soprattutto nei momenti più delicati, attraverso l'ascolto, la disponibilità e quella parola capace di offrire conforto, incoraggiamento e speranza. Oggi dunque non celebriamo soltanto una ricorrenza, ma 25 anni di vita sacerdotale, di fede, di servizio al prossimo, durante i quali ha voluto testimoniare con coerenza e dedizione i valori del Vangelo, dell'accoglienza e della solidarietà. Il nostro più sincero auspicio è che San Michele Arcangelo continui a vegliare sul suo cammino sacerdotale, accompagnandola, guidandola e proteggendola nella sua missione pastorale, accanto alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Possa questa statuetta rimanere nel tempo un piccolo ma significativo ricordo del legame di stima, di affetto e di riconoscenza che unisce lei alla nostra sezione e quindi a tutti noi. Grazie Don Toni, grazie per questi 25 anni di fede, di ascolto, di servizio e di autentica umanità. Grazie. Consentitemi vi rubo un altro minutino, perché a questo punto desidero coinvolgere la professoressa Gabriella Ruggirello, nostra iscritta, che ha avuto la felice idea di promuovere un'iniziativa volta a coinvolgere numerosi associati in un gesto di affettuosa vicinanza al nostro Don Toni. Prego, professoressa.

0: primo settembre 2001, primo settembre 2026. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. In occasione del tuo 25° anniversario di sacerdozio, vogliamo formulare gli auguri più belli e gioiosi al cappellano della Polizia di Stato, che col suo carisma effonde lo spirito di verità e di giustizia, evangelizzando con la sua emblematica persona e personalità. Ad maiora semper.
1: Insieme a mia moglie Enza siamo stati i suoi catechisti prima che ottenesse il sacramento della cresima. E quindi il parroco mi ha invitato, i parroci mi hanno invitato a dire qualcosa. Il primo settembre 2001, per l'imposizione delle mani del vescovo Monsignor Francesco Micciché nella chiesa cattedrale, insieme al seminarista Nini Treppiedi, Antonino Adragna veniva fatto presbitero della Chiesa Cattolica. È stato ricordato, sono passati ormai 25 anni e oggi in modo particolare tutti noi abbiamo reso lode al Signore per avere compiuto meraviglie nella persona di Don Tonio. Mi sono chiesto nel preparare questa

parole, dove nasce una vocazione se non nel cuore dell'uomo? Dato la risposta, sì, proprio lì nel cuore dell'uomo, dove soltanto la Santissima Trinità può accedere. La vocazione quindi è il dono di Dio da scoprire, da coltivare, da custodire. Ma vi sono almeno tre altri luoghi dove tale vocazione viene riconosciuta, coltivata e custodita. Essi sono la famiglia umana d'origine, la famiglia ecclesiale, in modo particolare quando si manifesta nella parrocchia d'appartenenza e nella comunità del seminario. Una famiglia umana, la sua, molto semplice, sorretta dal quotidiano lavoro e dal consiglio dei genitori e dall'affetto del fratello e delle due sorelle, il padre Girolamo, salito al cielo il 15 ottobre 2005. All'età di 15 anni, Toni Adragna si è avvicinato in parrocchia insieme ad un suo amico, Claudio Buscaino, per iniziare un cammino di formazione al fine di ricevere il sacramento della cresima. E seguivamo questa formazione io e mia moglie. In seguito questa cresima è ricevuta per le mani del vescovo Monsignor Domenico Moroso. In quel periodo, mi preme sottolineare, la comunità parrocchiale del Santissimo Salvatore era affidata alle cure pastorali di Padre Gogò Laodicina, primo parroco. Già allora era una comunità fervente, anche se agli inizi. Nei primi anni i cosiddetti locali erano collocati in un garage delle case popolari e venivano svolte parecchie attività pastorali nel territorio, nelle case, nei condomini, incontri di preghiera, evangelizzazione e catechesi. Ed è proprio in quel periodo che nascevano diversi gruppi, il gruppo famiglia, il gruppo dei giovani, i ministri straordinari dell'Eucarestia, il gruppo dei catechisti, il gruppo teatro, l'Associazione Santissimo Salvatore e il gruppo per le attività sportive. Ed è proprio in questo contesto così fervente che si inserivano parecchi giovani, ora meno giovani ma sempre presenti in parrocchia. In questo contesto della Chiesa Garage veniva riconosciuta già la prima vocazione al sacerdozio ministeriale, quella di Don Tony. La comunità parrocchiale intravedeva in lui una vocazione speciale. Padre Gogò, infatti, subito dopo la cresima, gli affidò la cura di un gruppo di catechesi e lo inserì in maniera stabile nel gruppo giovane guidato dal sottoscritto e da mia moglie Enza. Un giorno gli dissi chiaramente che sarebbe stato opportuno farsi prete, perché vedevamo in lui una tale vocazione, ma tanti altri hanno fatto la stessa osservazione. La sua risposta non fu immediatamente positiva, ci doveva pensare. Era chiaro che una risposta non poteva essere data ai suoi catechisti, ma a Dio. La comunità parrocchiale tutta lo ha certamente sorretto nella sua scelta finale, accompagnandolo in modo particolare con la preghiera. Credo che questo sia stato il periodo di incubazione vocazionale molto importante della sua vita. Importante anche la sua esperienza presso il sindacato della CISL, incoraggiato da Salvatore Daidone, il nostro caro parrocchiano, dove creò lo sportello Informa Giovani sulle tematiche lavorative dei giovani. In seguito il suo bagaglio culturale, aveva terminato gli studi al liceo scientifico, veniva fortificato con l'accesso a studi teologici e universitari. Dopo aver conseguito il baccellariato in teologia e il diploma in dottrina sociale della Chiesa, seguendo le indicazioni di Monsignor Miccichè e Monsignor Plotti, ottiene la laurea in scienze politiche e relazioni internazionali e la laurea magistrale in antropologia e linguaggi dell'immagine a Siena. Diversi gli incarichi ecclesiali ricevuti nel tempo. Parroco in Soldom della prima unità pastorale, oggi Mesilisceni. Parroco di Chiesa Nuova, Tanci e Cristo Re, Valderice. Parroco di Ballata, Folgatore e Ummari. Direttore dell'Ufficio Problemi Sociali del Lavoro. 20 anni di assistente spirituale provinciale e regionale del Centro Sportivo Italiano. Da 8 anni cappellano della Polizia di Stato di Trapani. Da 2 anni consulente etico del consultorio familiare Crescere Insieme
e parroco insolito di questa parrocchia insieme a Don Nino Pallone. A te, caro Don Tone, ti auguriamo di procedere attraversando i sentieri che man mano Dio ti proporrà, non dimenticando mai che tutta la comunità parrocchiale ed ecclesiale ti sostiene, in modo particolare con la preghiera.

non ci riesco, non ce la faccio. Semplicemente, se qualche anno fa mi avessero chiesto se raggiungerai 25 anni di vita sacerdotale, dove celebrerai l'Eucaristia? Io avrei detto: dove sono parroco? L'avrei fatto. 2 anni fa lei mi ha chiamato per agevolarmi nel servizio alla Polizia di Stato e mi ha proposto di venire in questa parrocchia. Ha visto che ero diventato freddo nell'espressione, mi ha detto: ma non sei contento? E io gli ho risposto: ma lei lo sa dove mi sta mandando? Lei mi disse: no, dove ti sto mandando? A casa mia, nella mia parrocchia. Ci ritornavo dopo 32 anni, erano i 22 anni che lasciavo tutto per entrare in seminario, e dopo ci ritornavo da parroco insieme a Donnino. Grazie alla comunità, ma noi ce lo diciamo ogni giorno perché celebriamo l'Eucaristia. Io e Donnino ce lo diciamo ogni giorno, ce lo diciamo tra noi parrocchiani. Grazie al coro, ai ragazzi, grazie a tutta la comunità nelle sue articolazioni, i suoi componenti. Non c'è nessuno che fa un servizio uno più importante dell'altro, qua sono tutti preziosi. È davvero una bella comunità che si adegna anche del nostro ministero sacerdotale mio e quello di Donnino. E grazie, ci sono tutte le parrocchie di 25 anni fa, tutte. Allora non era Missil Scemi, era la prima unità pastorale, c'è il sindaco Salvatore Tallarita, anche in politica Katia Bucaita, e i ragazzi, alcuni ho celebrato matrimoni, battesimi. Mi ricordo il primo anno di anniversario di sacerdozio nel salone, perché io iniziai nell'unità pastorale insieme a Don Alberto e un altro caro confratello sacerdote che non c'è ma c'è, Don Leo Bonventi. Eravamo parroci dell'unità pastorale, quindi fu un'esperienza forte per un giovane prete, e non facile, e però che mi ha formato molto. E poi ci sono le ultime parrocchie, le associazioni, c'è tutta la comunità di Ummari, con la Pro Ummari, vedo il presidente, col marito, poi c'è anche l'associazione di Fulgatore, è stata insieme a Fulgatore, c'è tutto il gruppo di Ballata, con l'associazione insieme per Ballata. Io ad un certo punto sono entrato in seminario, ma in un momento proprio difficile, perché avevo dato esame in giurisprudenza, ero sindacalista, avevo anche un ufficio provinciale, non era facile, però sta chiamata dentro c'era. Quando ho ceduto ho detto: ma è inutile che io ti dico, Gesù, la stessa domanda che ti ha posto Pietro, sarei stupido, perché la risposta era scontata. Che ad un certo punto Pietro chiede a Gesù: ma io ho lasciato tutto per te, cosa ne ho in cambio? Allora io ho lasciato da parte la risposta, la domanda di Pietro, e mi sono concentrato in questi anni sulla risposta di Gesù: avrai un centupo in padri, madri, fratelli e sorelle. E ho chiesto questo al Signore, di non volere cose ma di incontrare persone, a partire dai confratelli nel presbiterio, che mi lega un bene dell'anima con tutti, veramente con tutti, c'è una stima reciproca con tutti, col seminario, chi non c'è mi ha chiamato, si è fatto sentire dei confratelli. Quindi ho detto a Gesù nel viaggio della mia vita: regalami persone, non voglio cose, non voglio potere, non voglio arrivare, perché qualcuno a volte dice: ma tu c'hai queste lauree, poi no, dammi persone, fammi incontrare persone. E allora mi sono nutrito delle loro storie, del loro coraggio, ho incontrato le loro ferite, i loro dolori, le loro conquiste, insomma ho vissuto, ho cercato di vivere con la gente, e credo che la presenza di tanti questa sera, ci sono le sore salesiane oblate, perché ho vissuto un periodo da giovane nel movimento giovanile salesiano, il gruppo di San Maria Coretti, insomma tante persone me le ha date, mi continuo a darmene. Però ad un certo punto in questo treno della mia vita, che so che si potrebbe fermare da un momento all'altro, perché devo scendere, è fermato obbligatorio, ma non ho paura di scendere, ho una cosa che la dico, eccellenza, la lascio a testimonianza: quando scenderò, scenderò col sorriso, perché a quella domanda di Pietro: Signore, io ho lasciato tutto, ma tu che mi hai dato in cambio? Io non glielo chiederò al Signore, sorriderò dicendo: mi hai dato tanto, in affetto, in me. E poi in

Questo viaggio 8 anni fa compare la Polizia di Stato. E anche lì in maniera misteriosa, perché io credo nell'azione del Signore, mi ha dato la possibilità di avere un rapporto bello con tutti. Tutti quei storici che hanno preceduto l'attuale nostro, che oggi compie il suo onomastico, è San Luigi, San Egidio, Egidio, dottor Giannantonio. E con i vari vicari che si susseguivano, insomma tutti i rapporti sereni. Io quando vado in questura la prima cosa che mi chiedono: come stai? Stai bene? E poi mi hanno riportato al Vangelo, mi hanno riportato al Vangelo perché mi ricordano quello che mi dice Gesù ogni giorno, cioè il poliziotto non fa mai un passo indietro, non indietreggia, hai preso la tua croce, vieni e seguimi. Loro non vanno al lavoro, loro vanno in servizio, loro quando escono mettono la vita degli altri davanti, e la storia è piena di sacrifici umani, e non c'era bisogno, no? Gente della scorta che per fare il suo dovere ha dato la vita, no? E quindi loro mi ricordano tutto questo ogni giorno, proprio mi fanno la lezione sul mio sacerdozio. E poi il motto della nostra famiglia, che è bellissimo: esserci sempre. Celentano cantava che aveva difficoltà a trovare un prete per chiacchierare. Dico, se un prete non c'è sempre, credo che abbia fallito, anche se ammalato nel suo letto di sofferenza, c'è con le sue preghiere, con la sua saggezza, con la sua vita vissuta. Quindi grazie di cuore a tutta la Polizia di Stato, e colonnello e comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, grazie di cuore per tutti i momenti che condividiamo. E poi un regalo bello, inaspettato, perché so che aveva un impegno importante, del nostro prefetto, la dottoressa Daniela Lupo, che mi ha fatto vivere una giornata della memoria particolare coinvolgendomi qualche anno fa, mi ha fatto anche questo regalo. E grazie agli uomini dell'AMPS che portano la divisa per ricordarci quanto sia prezioso questo servizio alla comunità, al bene comune. Quindi grazie davvero di esserci. Allora alla fine dico, scenderò dal treno, è inutile che io ti chiedo cosa mi hai dato, perché mi ha dato tutta questa gente che ricorda il Signore. Ci sono i sindaci, c'è Giacomo Tranchina, ma con la moglie, per i cammini vissuti anche in parrocchia, c'è il sindaco Tallarita, ho visto anche c'era il consigliere di Stato Valerio Valenti, c'era la dottoressa Camassa del Tribunale, e poi i vari funzionari, i vari poliziotti, e personale civile dell'amministrazione dell'interno, della prefettura. E poi io ho dovuto studiare il loro mondo, quindi ogni giorno me li ricordo proprio uno per uno. E quindi penso tutto il compartimento della questura, squadra mobile, volanti, polizia di frontiera, la polizia ferroviaria. Poi c'è un gruppo che non si vede ma che fa un gran lavoro, che è l'aliquota della Polizia di Stato in servizio nelle procure di Trapani e di Marsala. Tutti gli uomini dei vari commissariati con i loro funzionari. Ed è un mondo articolato che incontro, che ho dovuto anche imparare il linguaggio, ma anche ho dovuto imparare il rispetto che questa istituzione, come ogni istituzione militare, merita. Quindi non è stato facile, ancora faccio fatica e do sempre poco. E chiudo spiegando l'immaginetta che vi sarà consegnata. 25 anni fa io e Donnini abbiamo chiesto ad un architetto che adesso è in cielo, Maria Pia Adamo, che ha realizzato tanto nella nostra diocesi. Abbiamo detto: architetto, possiamo utilizzare un tuo quadro che è custodito in seminario, la transustanziazione, per il nostro santino di ordinazione? E l'architetto: ma sì, certo, con gioia, ve lo realizzo io. 2 anni fa in parrocchia incontro un altro architetto donna, anche lei ha realizzato una bellissima chiesa, Madonna di Loreto, i luoghi liturgici della cattedrale, l'architetto Melina Rinaldo. Ho chiesto: carta libera, fammi tu il santino che vi consegnerò. Potevamo utilizzare l'intelligenza artificiale, ci voleva niente a farlo, invece proprio l'ha fatta lei. E lei mi ha scelto anche la parola che apparentemente non ha nulla a che fare con un anniversario sacerdotale, ha scelto il granello di senape. Gesù dice: il regno dei cieli è come un granello di senape, e dunque è la piccolezza. Il sacerdote, se non percorre la strada della piccolezza, è fuori dalla logica del Vangelo. Quindi grazie all'architetto Rinaldo. Grazie, ci sono anche altri cori qui presenti, c'è Nada Teturbe con il suo presidente Fontana, con Rosalia, la direttrice, e c'è anche San Giovanni Paolo II, il coro, insomma tanti, tanti amici che adesso non faccio pure fatica a guardarli, a focalizzarli, quindi vi porto tutti nel mio cuore, e dico io stavolta alla Polizia di Stato: grazie di esserci nel mio sacerdozio.
credo che mi sta dando un sostegno.

impegno non è indifferente alla missione che devo compiere, a ricordarmi quello che sono stato chiamato a fare anch'io, a non fare un passo mai indietro, non avere paura e soprattutto a non dimenticarmi mai degli altri, come fanno i poliziotti. Grazie di cuore, signor Presidente.

0: con la benedizione del Signore diamo conclusione a questa nutriente e edificante celebrazione del tuo 25esimo, caro Antonio. Il Signore sia con voi.
1: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Dio nostro Padre, che vi ha chiamato a far parte della Santa Chiesa, vi renda lieti e perseveranti nella fede.
1: Amen.
0: Cristo buon pastore vi renda docili all'ascolto del Vangelo, perché il seme della parola porti frutti di speranza e di amore.
1: Amen.
0: Lo Spirito di santità vi colmi dell'abbondanza dei suoi doni e vi conceda grazia, sapienza e salute.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio e grazie a tutti voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace se è vero che Gesù stesso

stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto, per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e, vedendolo morire sulla croce, si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi stiamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con lo stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Oggi voglio parlarvi di un avvenimento importante che è avvenuto e che nella gioia e ancora nei ricordi di una memoria bellissima, perché abbiamo vissuto bellissime esperienze, bellissime emozioni. E sto parlando dell'esperienza che Maria Vision e il coro Jesus Christ hanno vissuto a Gerusalemme, in Terra Santa. È stata un viaggio, un pellegrinaggio che ha consentito al coro Jesus Christ di realizzare tre concerti dedicati alla pace. Ma il primo, quello di cui voglio particolarmente parlarvi oggi, l'11 marzo del 2023, vedete Peace Concert Mother Mary, perché l'abbiamo dedicata alla Madonna, è stato particolarmente toccante. È stato un concerto che abbiamo vissuto all'interno di un luogo sacro, le cui immagini adesso vi farò vedere anche delle parti del concerto e vi presenterò non solo i protagonisti di questo concerto, che è il coro Jesus Christ, ma soprattutto i protagonisti ospiti che hanno onorato veramente il nostro lavoro con la loro presenza. È stato magnifico, è stato emozionante e sto parlando dei patriarchi presenti, delle religioni cristiane a Gerusalemme, presenti proprio in quella sede, in quel concerto, in maniera del tutto eccezionale. Bene, intanto voglio farvi vedere qualche foto, così ricordiamo anche per coloro che sono venuti e ci stanno seguendo dei momenti. Questo è il muro del pianto che abbiamo vissuto la sera. Questa è la Torre di Davide, che è uno dei luoghi, diciamo, simbolo. Questo è il Monte delle Tentazioni, anche questo luogo simbolo. Questo è il luogo della grande moschea, del Domus Rock, nella spianata delle moschee. E qui ci sono già alcuni protagonisti del nostro concerto, il vescovo cattolico, che poi vi presenterò e vi dirò esattamente chi sono, è il patriarca greco. Questo è l'organizzatore del concerto, cioè il patriarca siriano armeno, che ci ha ospitato e che ha voluto questo concerto. Guardate, qui sono tutti i patriarchi presenti, c'è il patriarca greco, il patriarca armeno, il patriarca coopto. Ci sono tutti gli ausiliari, i vicari, quindi una grande emozione che in un momento così unico come questo si sono voluti riunire, sono voluti stare insieme per vivere con noi questa grande esperienza. Qui una foto alla fine del concerto che a memoria di questo momento meraviglioso, che è stato anche patrocinato dal Kiwanis Club, lo vedete, delle club di Trapani. Qui applausi, pubblico presente in questa chiesa, che è la chiesa di San Marco in Gerusalemme, che è la chiesa dedicata a San Marco, perché la chiesa della mamma, era la casa della mamma di San Marco Evangelista. Qui una foto ovviamente con tutti i protagonisti, e i protagonisti delle religioni cristiane, compresa quella cattolica ovviamente, e i protagonisti del concerto, che è il coro Jesus Christ. Un momento topico, tipico del concerto: l'alzata delle mani, il muro del pianto, vedete ancora una volta, che è il simbolo per eccellenza della religione ebraica. Ed esattamente su, in quella spianata che vedete su, c'è la spianata delle moschee, di cui abbiamo visto la Domus Rock precedentemente. Questo è come dire, il cuore di Gerusalemme, quindi il Santo Sepolcro. In questa, diciamo, cappella, in questo santuario che vedete, c'è esattamente il punto in cui Gesù è stato sepolto e da cui è risorto, un luogo bellissimo, meraviglioso. Altri protagonisti del concerto: c'era anche la rappresentanza dell'ordine di Madre Teresa di Calcutta, che è proprio dietro. E questo è l'ingresso alla chiesa di Betlemme, alla chiesa dove si dice è il campo probabilmente dei pastori, quindi dove sostanzialmente i pastori hanno ascoltato gli angeli cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Questo invece è sempre il Santo Sepolcro, esattamente sotto queste lampade che sono dei ceri perennemente accesi, c'è il luogo della deposizione di Nostro Signore, cioè nel momento in cui è stato deposto dalla croce. Da lontano, in una fotografia serale, questo è il muro del pianto che ha tutto il fascino chiaramente anche delle luci serali che sono luci calde. E questa è una chiesa tipica che abbiamo incontrato a Gerusalemme, dove abbiamo pregato intensamente tutti insieme, per cui l'ho voluta mettere nel ricordo dei momenti spirituali vissuti. E questo è un altro momento clou, che è l'orto del Getsemani, che ricorda e dove è avvenuto la preghiera di Nostro Signore: allontana da me questo calice. E questa è una foto, diciamo, carina, che ho voluto inserire di una parte del gruppo. E qui è la chiesa che vi dicevo ricorda il campo dei pastori, cioè il luogo dove i pastori hanno ascoltato gli angeli dire: lì è nato Cristo il Salvatore, e lo hanno raggiunto. E altro luogo, momento dell'orto del Getsemani, questo è il punto esatto dove il Signore ha pianto e ha chiesto al Signore, al Padre: allontana da me questo calice, Dio mio, non mi abbandonare, allontana da me questo calice. Gesù che piangeva e chiedeva aiuto al nostro Signore. Questo è un regalo che ci ha fatto il nostro patriarca che ci ha ospitato, il Padre nostro, scritto in aramaico originale, che lo conserviamo come coro Jesus Christ e che ricorda un momento di grande festività. Questa è la chiesa di Nazareth, quindi la chiesa dell'Annunciazione. Tutto il gruppo riunito, era un momento molto emozionante perché stavamo entrando anche nel luogo dove Maria Visione è presente. Con le sue telecamere, vi ricordo che mandiamo l'Angelus ogni giorno da Nazareth e anche il Santo Rosario. Questa signora, nel secondo concerto che è venuto nella chiesa di Notre Dame in Gerusalemme, ci ha molto commosso perché ha voluto conoscerci personalmente tutte e ha trasferito a noi l'emozione che lei ha vissuto attraverso la nostra preghiera cantata. È stato un momento fortissimo dove i suoi pianti hanno commosso tutti noi, emozionata appunto che pure noi abbiamo pianto con lei e abbiamo vissuto con lei il dolore che porta. E questa è un'icona bellissima della chiesa che c'è a Betlemme, ricorda proprio Maria di Nazareth, Maria diciamo della nascita di Nostro Signore. Siamo stati lì, siamo stati proprio a Betlemme, nel punto esatto della grotta di Betlemme. Questa è la preghiera ebraica, è una preghiera sempre molto lamentosa, diciamo. Davanti al muro del pianto abbiamo trovato tante persone come loro che pregano inchinandosi e lamentandosi. Questo è il dono che ci ha fatto il patriarca Antimos, il nostro monsignore che ha organizzato tutto, il primo concerto a San Marco, il patriarca vicario in Terra Santa, armeno, e che ringraziamo veramente di cuore ancora una volta. Altro momento topico per noi, il battesimo nel fiume Giordano. Commosse, contente, felici, il punto in cui San Giovanni Battista ha battezzato Nostro Signore, e noi lì, dopo 2024 anni, probabilmente 2023-2024. Questo è il cimitero ebraico, è una spianata incredibilmente bianca che si vede anche in forma panoramica da Gerusalemme dall'alto. Le tombe sono un po' all'americana, quindi interrate, quindi non sono come le nostre cappelle, diciamo, le nostre tombe, quindi interrate, sono tutte bianche, ma Gerusalemme è la città di pietre bianche, è una città che affascina anche per questo colore unico e univoco in tutto
tutta la città vecchia. E questo ancora il Monte delle Tentazioni, dove c'è il Santuario delle Tentazioni, è il monte dove Gesù ha patito i 40 giorni di digiuno e le tentazioni del diavolo. Ecco qua, the hardest city in the world, Temptation Mountain, lo dice anche in lingua araba, perché questo è territorio palestinese, dunque ancora territorio arabo. Qui è un momento anche qui di goliardia, stavamo aspettando il pullman per raggiungere Hebron e poi tutte le altre visite che abbiamo fatto, e qui vedete quello che vi dicevo, cioè muro del pianto giù, moschee su, quindi nello stesso identico luogo, diciamo fisico, ci sono i simboli più importanti della religione ebraica, il muro del pianto della religione musulmana, quindi le moschee. Qui Antonella sta toccando un punto emotivamente molto importante, cioè nella Via Crucis che abbiamo fatto, nella Via Dolorosa, c'è l'esatto punto, come tutti sono fisicamente esatti, ma questo è il punto in cui Gesù ha toccato il muro perché stava cadendo con la croce, si è appoggiato al muro, dunque è diventato un punto sacro per tutti. Questo è il terzo concerto, l'abbiamo fatto a Magdala, vedete la location meravigliosa, la parete dà sul lago di Galilea e l'altare è una nave, vedete che c'è l'albero della nave che è una croce e l'altare è esattamente una barca, una nave, e noi abbiamo fatto il concerto lì davanti, il terzo concerto. Questa è una foto di gruppo alla spianata delle moschee, anche lì abbiamo vissuto un momento particolare di grande comunione e di rispetto di quelle che sono anche le differenze delle tre religioni. Qui siamo a Notre Dame, questa è anche una foto di gruppo nel secondo concerto, le prove che hanno anticipato il secondo concerto, è una chiesa cattolica perché è tenuta dai legionari. E qui siamo al primo concerto, ritorniamo quindi l'11 marzo, e ci stavamo preparando per fare questa foto di gruppo, c'era veramente grande emozione, vedete come la chiesa così luminosa è la chiesa di ripetere, che conserva la casa della mamma di San Marco Evangelista Maria e dove sono trovati dei ritrovamenti importanti per presupporre che quello è il luogo dell'Apple Room, cioè del Cenacolo e della Pentecoste. Qui, momento meraviglioso, siamo a fare il bagno al Mar Morto, galleggiamo, c'è tanto di quel sale, vedete anche l'atmosfera è molto surreale direi, e abbiamo fatto proprio questo bagno nel mare più salato del mondo e vi dico sinceramente si galleggia, non bisogna fare altro perché si galleggia da soli, si sta sospesi sull'acqua. E qua siamo a contrario, ho iniziato dalla fine per ritornare all'inizio, all'arrivo all'aeroporto, foto di gruppo, foto di grandi aspettative, non sapevamo quello che ci aspettava, ma sapevamo che sarebbe stato un viaggio felice. E lo è stato. E questo è il protagonista con la nostra Giovanna. Mi presento, il patriarca Antimoso Jacubo è il patriarca siriano armeno che ha voluto questo concerto, ha organizzato questa riunione dei patriarchi di tutta Gerusalemme, lo ha voluto così fortemente che ci è riuscito. Ed eccoci qui, questo guardate è quello che lui ha, non so se si può puntare meglio con la telecamera, è il libretto che abbiamo preparato e che racconta i nostri canti che sono stati tradotti dall'italiano all'inglese in modo tale che tutti ci potessero seguire. E questa è la scritta, ve lo metto così, così lo vediamo meglio. Coro Jesus Christ, al contrario, dalla candela, vedete che qui, coro
Jesus Christ. In armeno, questa è scritta in armeno, ce l'hanno spiegato con questa che non è esattamente una firma, quella che vedete accanto al timbro, quindi questa qui, ma ci hanno spiegato proprio quasi la presenza di Gesù Cristo, perché la lingua armena era la sua lingua. Quindi questo io lo chiamo quasi un cardio, sapete quando ci sono le visite mediche e fanno vedere questi segni geroglifici strani? Ecco, è come se fosse la firma di Gesù in armeno. Coro Jesus Christ, è questo il libretto che ci hanno preparato dove c'erano tutti i nostri canti. Che vi devo dire? Vi ho dato qualche spunto per capire che è stata una cosa al di fuori di ogni aspettativa. Noi eravamo chiaramente carichi, sì, di idee su quello che sarebbe accaduto, ma è accaduto di più, è accaduto molto di più, per cui siamo ancora pieni, pieni di questa gioia, di questa energia, di questo desiderio, di questa voglia di ritornare. E qui vi faccio vedere le foto dei protagonisti di questa esperienza, perché il patriarca che vedete sulla vostra sinistra, cioè questa col barbone lungo per capirci, questo signore, pensate, che è venuto lì ad ascoltarci, è Teofilo III. L'attuale primate della Chiesa ortodossa di Gerusalemme, in carica dal 2005, e possiede i titoli di patriarca della città santa di Gerusalemme e di tutta la Palestina, della Siria, dell'Arabia, oltre del Giordano, Cana di Galilea e la Santa Sion. La persona invece che vedete sull'estrema destra, che ha il cappello nero, diciamo, per capirci, si è insediato a Gerusalemme nel 2016 ed è il nuovo metropolita dei Copti Ortodossi, Monaco Teodoro Alantoni, che ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 27 febbraio al Cairo. Mentre la persona che vedete al centro, che è ovviamente un monsignore, un'eccellenza cattolica, è il Giacinto Bolus Marcuzzi, vicario patriarcale latino per Gerusalemme e la Palestina, chiaramente, che quando ha celebrato il suo 75° compleanno è ovviamente andato in pensione e ha inviato una lettera di ringraziamento alla famiglia del patriarcato latino, alla comunità locale delle parrocchie, ai sacerdoti, alle comunità religiose, alle istituzioni pastorali. La legge canonica impone a ciascun vescovo dell'età di 75 anni di presentare una lettera di dimissione ufficiale a Sua Santità, e chiaramente Papa Francesco ha accettato queste dimissioni e ha nominato Pier Battista Pizzaballa, che oggi è l'amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme e l'ha confermato nel suo incarico come vicario patriarcale. Ma noi avevamo al nostro concerto, pensate, il patriarca storico, oggi in pensione, esattamente l'arcivescovo Leopoldo Girelli, il delegato apostolico. È stata una cosa incredibile vederlo là, così come c'erano pure le rappresentanze delle altre religioni, degli altri ordini presenti. Vi ho fatto vedere quella di Madre Teresa di Calcutta, ma c'erano anche i francescani. Non è potuto venire il custode in Terra Santa, ma erano presenti con una loro rappresentanza. Insomma, è stato un evento, perché tutti ci hanno fatto capire che il fatto che questi grandi personaggi delle religioni cristiane nelle terre sante, perché non si parla solo di Gerusalemme, ma di tutte le terre sante, quindi di tutto lo spazio dove Gesù e i profeti hanno vissuto, hanno viaggiato, hanno agito, dove Dio è stato presente, quindi di tutta la terra santa. Ecco, questi personaggi non si incontrano neppure per i protocolli ufficiali alle volte, cioè è difficile che un incontro del genere possa avvenire per una situazione
situazione tra virgolette ludica, quindi ricreativa, come può essere un concerto, e invece erano tutti lì. Quindi un grazie di cuore al nostro Monsignor Antimos Iacubo, il patriarca siriano armeno, perché veramente ci ha regalato un momento speciale che adesso io vi faccio vivere in questa prima parte del nostro concerto. Prego la regia.

Eccoci, ovviamente l'emozione non vi dico quanto era, ma l'avete anche notato, questa è una versione totalmente live, quindi non è stata né rivista né rivisitata così come è stata eseguita e quindi si sente tutta la carica emotiva di un momento che sapevamo sarebbe stato comunque importante. Qualcuno, bontà sua, l'ha definito storico, non per la bravura o la bellezza né dei cantine del coro, ma quanto per questa situazione che si è creata intorno a questo evento, che ha lasciato basiti in primis le persone di Gerusalemme, chiunque è venuto a conoscenza di questa cosa, perché è un fatto, vi ripeto, assolutamente anomalo, non succede. Voi vedete, arrivano le notizie che non ci fanno mai ben sperare sulla pace a Gerusalemme e in Israele. O tra Israele e Palestina. Quindi il fatto che si possano creare queste situazioni in cui si cerca la pace, si parli di pace anche attraverso un concerto che ha comunque un'ispirazione, un'organizzazione, ovviamente per contenuti e per provenienza cattolica, noi siamo un coro cattolico, abbiamo cantato e parlato di personaggi che appartengono alla storia cattolica, ma lo abbiamo fatto davanti invece a personaggi importantissimi delle religioni cristiane, abbiamo detto copta, abbiamo detto armena, abbiamo detto greca, perché c'era appunto il patriarca ortodosso greco, quello con la barbona lunga per capirci, e poi ovviamente c'era il rappresentante per la religione cattolica, quindi i più grandi rappresentanti delle religioni cristiane in Terra Santa erano lì e condividevano con noi il nostro dire. O perlomeno la nostra appartenenza cattolica, raccontando di Maria. Maria ovviamente è la madre di Gesù Cristo, quindi un tema che riguarda tutte le religioni cristiane. Vi voglio fare vedere la parte finale adesso del concerto, che dopo l'esecuzione dei diversi brani che hanno raccontato, io lo ripeto, l'ho detto nella prefazione, non in maniera per niente, non aveva l'ambire di poter raccontare la storia di Maria, però i momenti più salienti che vengono raccontati nei Vangeli noi li abbiamo riproposti e li abbiamo cantati, abbinando ad ogni momento un canto dedicato a quella storia che riguardava Maria, se era le nozze di Cana, se era la Pentecoste, se era Maria sotto la croce, se era la nascita di Gesù Cristo, quindi tutti i vari momenti fino ad arrivare poi all'ascensione al cielo, quindi a Maria regina della pace regina del cielo, come viene, e tutti i momenti che vengono anche ricordati nei misteri che noi preghiamo ogni volta. Dunque, alla fine di questo concerto, il nostro organizzatore, colui che ha ospitato il coro e che ha voluto, ripeto, fortemente questo concerto, dice queste parole che io vi voglio far ascoltare e ve le tradurrò perché sono parole che noi abbiamo inteso con grande benedizione e grazia del cielo.

0: Se mi permettete, rimango qui. But don't suffer at animo. Can we give a hand again to this beautiful choir? Your Eminences,
1: Eccellenze,
0: Excellencies, Reverend,
1: Riverenti padri, sorelle,
0: our beloved people,
1: amati fedeli,
0: I thank you from the bottom of my
1: vi ringrazio dal profondo del mio cuore di essere con noi oggi per condividere questa benedizione.
0: It has been said that,
1: si dice che quando si loda e si canta,
0: you are praying twice.
1: Si prega due volte.
0: Today you
1: oggi ci avete permesso di pregare con voi e lodare il Signore, non solo una volta, ma tante volte. Avete innalzato i nostri cuori con le vostre canzoni in questo posto speciale. Avete dedicato le vostre canzoni, preghiere a Maria.
0: Yuldas Aluhu, we call it in Syriac.
1: La madre di Dio in questo posto speciale.
0: The mother of God. And in this special place.
1: Questo posto speciale, vi prego, prestate attenzione, per favore, a quella pietra dove ci sono le scritte in antico aramaico. La traduzione inglese dice che questa è la casa di Maria, madre di Marco. Giovanni chiamato Marco. Questa casa è diventata la prima chiesa nel nome di Maria, la madre di Dio. Quindi, quando avete lodato e cantato queste canzoni belle, l'avete fatta all'interno della prima chiesa costruita a nome di Maria, madre di Dio. Io prego Maria e credo che quando lei era a Cana, al matrimonio di Cana, era così sicura quando avrebbe chiesto a suo figlio, era così sicura che lui non avrebbe mai detto di no. Io sono qui oggi ad unire la mia voce con le vostre per pregare la Vergine Maria ad intercedere e insieme a noi pregare, accettare le nostre preghiere che rivolgiamo a suo figlio. Stiamo pregando Dio, stiamo pregando Maria, ma è bene sapere che attraverso lei preghiamo Dio e chiedere a suo figlio di accettare le nostre preghiere per questo mondo dove tutto è capovolto, dove tutto è malvagio. Gli chiediamo di stringere forti le sue mani per benedire questo mondo, di aiutarci, di non metterlo alla prova ancora una volta. Il mondo non cambierà mai se non apriamo i nostri cuori al Signore e attraverso i nostri cuori cambiati il mondo può cambiare. Lui ci ha sempre detto di essere la luce del mondo, ma quando si stava preparando per andare alla croce ha guardato i suoi discepoli e attraverso loro ha guardato anche noi e ha detto: voi siete la luce del mondo. Ma fate attenzione, quando accendete questa luce non mettetela in basso, ma portatela in alto, per cui la gente possa vederla e avvicinarsi. Voi siete la luce del mondo e voi oggi ci avete ricordato questa cosa, avete lasciato nei nostri cuori la consapevolezza che ciascuno di noi è la luce di questo mondo e diamo testimonianza di essere il sale del mondo. Vi ringrazio tanto dal profondo del mio cuore che siete qui con noi. Ringrazio Maria Vision, la TV, tutte le persone che hanno aiutato questo bellissimo coro. Non siete strane in questo posto. Voi venite da una bellissima città, Trapani. dalla diocesi di Trapani, la Sicilia, la bella Sicilia.
0: E allora fate un applauso.
1: Fate un applauso alla bella Sicilia.
0: Trapani. Thank you once again.
1: Grazie, grazie. Sono così contento. Adesso voglio continuare anche in italiano. L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore. E quando ho incontrato Sabina, quando è stato Sabina? Un mese, due mesi fa? A novembre. Beh, a novembre, lei forse stava sognando di fare una tale cosa qui in Terra Santa. E quando ho iniziato a parlare con lei in italiano, lei era come sorpresa, per dire: come? Lei parla italiano? Si è presentata, mi ha detto di essere direttore del coro, che lavorava per Maria Visione, che stava facendo questa cosa. E allora le ho chiesto: perché non porti il tuo coro qui? Dove tutto è iniziato, in questo luogo tutto è iniziato, dove le preghiere sono iniziate, qui in questa terra. Allora lei mi chiese: ma davvero posso farlo? E io le dissi: certo, tutto è possibile con Dio, tutto è possibile se crediamo. Tutto è possibile se crediamo.
2: Incredibile. Incredibile ma vero?
1: Incredibile ma vero.
0: And today you are here. I'm still
1: e oggi siete qui, il tuo sogno si è realizzato. Adesso oggi, prosegue in italiano.
0: Oggi, il tuo sogno,
1: possiamo,
0: diciamo, si è realizzato.
1: L'audio originale.
0: Siete qui anche con noi. Anche il vostro sogno. Anche il vostro sogno. Il nostro sogno è tutto. Siete qui, grazie per essere qui. Grazie a Dio che ha preparato tutte le cose, ha preparato persone che ci aiutano, ha preparato il viaggio, ha preparato persone che vengono oggi per testimoniare e lodare il Signore con noi. Non ripeterò ancora, ma dirò un'altra volta: quello che loda il Signore, quello che canta e loda il Signore, prega due volte. E voi oggi ci avete lasciato con il cuore così toccati, avete toccato il cuore e ci avete lasciato lodare con voi e cantare con voi e pregare con voi per la Vergine Maria, ma non in qualsiasi posto, qui dove questo posto è stato chiamato Chiesa sul nome della Vergine Maria. Grazie ancora di tutto il mio cuore. E se mi permettete, c'è un piccolo ricordo e regalo dal monastero di San Marco, da casa di Maria, dal nostro popolo, dai nostri arcivescovi, dove hanno partecipato con noi con amore e hanno aperto il loro cuore per noi. Qui è un mosaico scritto in aramaico. Sono versi del Vangelo e della Bibbia, scritto in aramaico. E mi è piaciuto moltissimo quando facevate. Tra un brano all'altro c'erano versi dei Vangeli, il Vangelo di Luca, Atti degli Apostoli. Questo è bellissimo, perché la Bibbia ci racconta chi siamo e figli di chi siamo. Il libro della verità e la parola di Dio. Per questo mi sono ricordato direttamente, ho detto: perché non li regalo una cosa così che rimane con voi sempre. Grazie ancora. Grazie, grazie. Uno per uno. Sabina, grazie.
1: Io ancora mi commuovo. Poi non vi dico il dopo è stata una festa continua, un complimentarsi continuo, un abbracciarsi continuo, uno stare insieme in maniera diversa, perché quando si vivono queste esperienze, le persone che ne giovano di più non sono coloro che ascoltano il coro, sono i coristi, sono le persone che hanno vissuto quell'esperienza, che l'hanno accettata, voluta, perché vi devo dire che inizialmente non è stato semplice coinvolgere il gruppo, per tantissimi problemi di qualsiasi natura, tutti i problemi che vi vengono in mente, ecco, c'erano tutti, per cui li abbiamo dovuti risolvere in corso d'opera, senza però voler convincere qualcuno di questa cosa. Bisognava sentirla nel cuore e bisognava vincere tutte le tentazioni e anche le problematiche reali, ma affidarsi al Signore che in qualche modo ci aveva chiamato, e lo abbiamo fatto, abbiamo risposto di sì, siamo andati, e poi le benedizioni e le grazie sono piovute a pioggia su di noi, perché oggi ancora a distanza di mesi sentiamo forte la carica spirituale delle benedizioni ricevute in quei luoghi. Vi leggo qualche messaggio di noi stessi. Donatella ha detto: facciamo tre tenderi e siamo qui. Questo è ciò che succede anche nella nostra vita quando viviamo delle sensazioni bellissime. Non vogliamo più ritornare alla normalità, alla realtà. Vorremmo fermare il tempo affinché quel momento non passi più, eppure non è possibile, non si può restare arenate ad un momento, anche se questo è il più bello della nostra vita. Bisogna saper gustare appieno quel momento, ma poi bisogna necessariamente tornare alla realtà, scendere dalla montagna, affrontare la vita. Si potrebbe obiettare dicendo: allora che senso ha vivere quel momento? Beh, il ricordo di quell'avvenimento ci servirà nel momento in cui la vita si fa difficile. Il far tornare alla memoria quell'avvenimento ci permette di dare senso a ciò che compiamo ogni giorno. Clara ci dice: da quando io sono tornata, il mio cuore è lì, la mia mente è ancora lì. Non voglio dimenticare queste emozioni provate, perché è stato troppo bello, ed è stato troppo bello stare con tutti voi. E ancora dice Donatella: nel canto di fraternità mille voci si uniscono, un cuor solo, un solo spirito.

Noi, seme vivo nell'anima, figlio unico, dono splendido, corpo dato per l'umanità, lieti camminiamo in te, grati annunciamo te, il mondo si illuminerà di speranza che non tramonterà. È una bellissima affermazione, una bellissima frase del Gem Verde che Donatella giustamente ha voluto proporci perché calza a pennello con quello che abbiamo vissuto. Io vi devo dire che sono stati tutti momenti bellissimi, tutti momenti che hanno anche successivi, concerti successivi che poi vi proporrò uno per uno. Oggi vi ho voluto fare vivere intensamente questo. E, guardate che ci dice Antonella. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te, sia pace. Vedete quanto movimento spirituale nei cuori di ognuno di noi. Su di noi ci sia pace. Lo sentivamo, ce lo scambiavamo, ce lo dicevamo, ce lo scrivevamo, perché sentivamo che questa pace era entrata in primis nei nostri cuori e avevamo il desiderio di dircelo e di dircelo lì in quel momento. Se voi vedete questa chat del gruppo Gerusalemme, è viva, è piena di tutto ciò ed è la cosa che a me più ha commosso. Ovviamente ve ne potrei leggere tante, però mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima puntata per raccontarvi ancora di questo viaggio che è diventata storia, prima di tutto storia nei nostri cuori. Grazie, grazie per essere stati con me. Alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio.

0: Ciao Enrico, buon pomeriggio. Grazie dell'invito. Oggi appunto ci ritroviamo qua insieme per parlare di doni dello Spirito Santo e delle virtù che ci consentono di estirpare i mali che si trovano all'interno della nostra società. Nello specifico faremo oggi questa breve chiacchierata riguardante due concetti chiave, quali l'umiltà e il timor di Dio, che sono appunto preziosi doni e virtù che ci consentono di estinguere i vari peccati che permeano la nostra vita quotidiana, su tutti la superbia.
1: La superbia, sì. A me la superbia mi viene in mente Santa Caterina da Siena quando descrive i tre gradini verso la perdizione: l'amor proprio, l'orgoglio e la superbia. La superbia fondamentalmente è il distacco totale da Dio e da impossessarsi di ciò che Dio ha dato, ritenerlo proprio. E quindi noi diventiamo i fautori del nostro essere. E questo è un po' il problema del mondo di oggi. Ci opponiamo a quelle che sono le virtù fondamentali proprio per combattere la superbia, l'umiltà, e non riconoscersi nulla, come Gesù disse a Santa Faustina Kowalska negli anni. Scrive: voi siete meno della polvere, eppure io mi chino su di voi. Ed è così. E il timor di Dio è tutto quello che noi facciamo, che ci danno di fare per renderlo a lui, non a noi. Ci viene il riflesso di ciò che facciamo, perché lui ce lo riconosce, è l'amore immenso che lui ha. Però tendiamo invece e il mondo d'oggi, come dicevo prima, è impregnato di superbia. Ripensando alla grazia di Fatima e alle parole profetiche, e allo stesso tempo di ammonizione, perché ci ha anche ammoniti, inascoltato, quando gli disse: l'uomo non si sostituisca più in acqua superba. Quindi sicuramente la prima guerra mondiale è stato il frutto di quella disobbedienza di Dio. E se l'uomo, l'umanità, continuerà ad offendere Dio con il peccato, quindi mancando la virtù e il vizio, quindi il peccato, scoppierà una guerra peggiore. E così fu. Noi oggi siamo in una condizione, secondo me, peggiore rispetto a quel periodo lì, tra la prima e la seconda guerra mondiale, perché ciò che ritenevamo essere male l'abbiamo fatto diventare bene, l'abbiamo anche legiferato, e viene sbandierato come un grande diritto, se proprio la consideriamo un diritto.

0: agisci per il male, ma poi per il male nei confronti di te stesso, fondamentalmente l'orgoglioso che poi cade nell'invidia e nell'ira, perché l'orgoglioso ritiene essere l'unico ad avere quello che ha e quando lo vede in altri sicuramente nutre sentimenti di invidia perché non riesce ad accettare, non essendo più legato a Dio, quindi nell'amore, nella carità, nell'umiltà che gli viene e di conseguenza la rabbia. La guerra fondamentalmente è quello il risultato di tutto questo cammino, è l'atto finale. Dovremmo invece imparare a ricollegarci con la fonte dell'amore della vita, che è lui stesso. Gesù lo disse, io sono la via, la verità e la vita. Lui è la vita. Senza di lui non siamo nulla, eppure ci riteniamo quello che non siamo.
1: Secondo lei da cosa può scaturire, per quanto riguarda l'uomo superbo, questa volontà di elevarsi al di sopra di Dio?
0: Quello staccando, me lo sono domandato tante volte, che mi sembra paradossale, io credo sia proprio una mancanza di fede. E la fede ti porta, è il primo gradino verso il cielo, le tre virtù teologali, fede, speranza e carità. San Paolo disse la fede senza le opere, quindi senza la carità, è vana. Però la fede è necessaria. Io con la fede riconosco Dio, lo riconosco, senza fede non lo riconosco. Una volta parlando con Andrea Enzo di Anacone, l'ex padre di Santa Maria Maggiore, gli dissi, parlando proprio della fede, perché mi ci metto nella condizione quindi della situazione di una persona che non crede, che è complicato perché se neghiamo la fede soltanto alla ragione, la ragione è limitata, deve scendere nel cuore. Nell'esperienza che feci da ragazzo, quando ragionando sull'eterno e l'infinito, e arriva un punto in cui non riuscivo ad andare oltre, perché razionalmente è inconcepibile per noi che siamo finiti nel tempo e nello spazio. E io dissi, io non riesco a non credere, pur comprendendo l'incomprensione e non credere di tanti, perché se lo guardano senza vedere diventa difficile. E la fede è il primo spunto per arrivare poi dopo ad evitare quella che era la superbia, perché io per fede se credo in un essere che mi dona tutto, non ha proprio di nulla, perché so che non è mio, ma è la gioia. Il sapere che c'è colui che è, che ci ama profondamente, che è sceso in terra, salito sulla croce per la nostra salvezza e continua ancora oggi a farlo, nell'Eucaristia, nella confessione. E io rifiuto tutto questo perché ritengo di essere capace di fare. È come se adesso mi chiedessero di spostare sto muro, o mi dicessi tra me, adesso riesco a spostare sto muro, non ci riuscirei mai. E quel desiderio non esaudito, perché mi troverei nell'impotenza, ma chi è superbo porta tragiche conseguenze.
1: Poi quando si parla di superbia, solitamente va appunto di pari passo l'orgoglio. E l'orgoglio viene visto come una malattia grave, un qualcosa appunto che è meglio non possedere, però in certi casi non può essere visto come un qualcosa di positivo. Ad esempio, chi non magari chiede aiuto perché vuole superare un ostacolo per conto proprio, quindi è orgoglioso e non.
0: Ma quello è l'amore proprio. Io sono, perché tanto nasce da non sono in Dio, ma io sono ci distrugge. Lo diciamo ed è giusto dirlo, ma se in noi c'è per riconoscere che quel che io sono è da Dio. Quindi lo dico per riconoscere, per continuare a essere legato a Lui. Nel momento in cui taglio quel cordone lì, la battaglia è feroce, perché poi subentra subito l'altro. Non è che il demonio la notte va a dormire perché ormai ha fatto e aspetta se deve riposare, lo spirito non riposa mai, ma anche il nostro spirito non riposa mai. Io penso sempre alle parole di San Paolo quando disse: ho combattuto la buona battaglia lì, dentro di noi, tra le nostre inclinazioni, fragilità che nascono dal peccato originale fino a tutti i nostri peccati, e il nostro desiderio di non peccare più, di essere legati a Dio. Ma quello è un atto volontario nostro. La volontà è legata alla libertà che ci ha dato. E quindi ci porta anche responsabilità.
1: Ok. parlando di quotidianità, nella vita di tutti i giorni, quali consigli si potrebbero applicare per rimanere umili attraverso il dono del timor di Dio?
0: Rimanere umile è un atto nostro, una decisione nostra, quindi come dicevo prima, riconoscere che noi non siamo nulla e accogliere quell'amore che è di Dio e prendere consapevolezza che io senza Dio non posso fare nulla, quindi quando opero, opero per grazia sua e per rendere gloria a Lui. Nel Cantico delle Creature, tanti lo fraintendono, è un canto di lode a Dio, non al creato ma a Dio. Ha dato sì, Signore, quindi noi dovremmo ogni mattina chiedere che sia fatta la sua volontà per rendergli gloria e lode, che va anche al nostro beneficio, che fondamentalmente poi è così. Se noi facciamo per Dio, Dio fa per noi. Se noi non facciamo per Dio, è come per
1: Sono
0: chiudergli la porta, ci faccio io, e lui ci lascia che noi si agisca. Però dopo, dove andiamo a finire?
1: sì, ok. Allora, quindi quanto sono importanti poi questi doni, come i doni dello spirito e le virtù che Dio ci dona?
0: Sono fondamentali. Senza di loro non riusciremo a fare nulla. Il combattimento, come dicevo prima, di San Paolo, dice, ho combattuto la buona battaglia è dentro di noi, ma non è che noi siamo a combattere da soli in un modo così. Bisogna fare riferimento sempre a Dio, quindi chiedere a Dio, allo Spirito Santo. Mi ricordo Padre Alfio in confessione e me lo impose qualcuno. Cose, insomma, sono i penitenzi, ci prega lo Spirito Santo. In effetti, però anche per me, Dio lo immaginiamo come nella sua completezza, ed è così, vedendo Dio, vedi Padre, Figlio e Spirito Santo che inizia, però dopo si distinguono secondo l'azione che hanno nei confronti nostri. E lo Spirito Santo andrebbe pregato. E adesso ho preso l'abitudine di pregarlo. Invocarlo, in fin dei conti, quando chiede aiuto a lui, quindi le virtù e le capacità che ci sono donate servono proprio per il combattimento. Poi il combattimento lo facciamo noi, siamo noi che decidiamo se accogliere ciò che lui ci ha dato
1: Certo.
0: oppure andare a pescare nel torbido del peccato.
1: Certo, Dio ci fornisce i mezzi,
0: E
1: dopo sta
0: dopo
1: noi
0: noi decidiamo,
1: comunque.
0: perché, ripeto, la libertà che ci ha dato è rispettata. Come disse, cioè, ho creato senza di voi, ma senza di voi non vi posso salvare. Senza di noi significa che noi dobbiamo rivolgerci a Lui, cercare in tutti i modi di rimanere attaccato, comunque se siamo lontani, di avvicinarci a Lui. Sant'Agostino, nel momento della conversione, che disse: tardi chiamare amore tanto nuovo, antico. E così, ma perché ci è arrivato Lui, ma non è stato trascinato. Dio non trascina. Invoca, come
1: Certo.
0: noi dovremmo invocarlo, ci chiama dolcemente. Un padre amorevole come lui, non credo che per quanto ci sforzassimo di immaginarlo, riusciremo ad immaginarlo. San Francesco diceva: tanto è bene che mi aspetta che mi venga la diretta, ma non, quel bene noi non riusciamo a quantificarlo, a avvicinarlo, è impossibile. Che già il bene qui ci sembra impossibile. Di là è immenso, infinito, eterno. Però ecco, per arrivare qui c'è il raffinamento ai doni dello Spirito.
1: Perfetto, io ringrazio Enrico appunto per la disponibilità, dal momento che abbiamo comunque
0: Spero di essere stato
1: snocciolato
0: d'aiuto.
1: molto d'aiuto, comunque abbiamo snocciolato questioni abbastanza complesse.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori. Voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in

0: mia colpa, mia grandissima colpa, e supplica la beata sempre Vergine Maria. E gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio, tu sei la vera pace, e non ti può accogliere chi semina discordia e medita violenza. Concedi a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene, e a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione allontanandosi dal male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuto, se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio.
1: Preghiamo.

0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
0: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Giusto è il Signore.

0: far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù scese a Cafarno, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore.
1: Amen.

Ogni tanto, quando si partecipa all'adorazione del giovedì sera, ci sono qualche demonio che grida. Ed è terribile. Mi fa uno spavento e io sono un po' più abituato. Ma immagini per tante persone che arrivano la sera per la prima volta a Medjugorje e un demonio grida. Fa paura. E lei veramente fa paura. Però la paura che il demonio ha di fronte a Gesù è infinitamente più grave. Lui è terrorizzato di Gesù, della sua potenza, della sua parola, della sua persona. E questo grida: ma sei venuto a rovinarci, ma io so chi tu sei, il Figlio, il Santo di Dio. E sta dicendo tante verità, e noi diremo: ma guarda, anche il demonio dice la verità. Eppure Gesù non accetta la testimonianza di un demonio. Taci, esci da lui. In tutto il Vangelo non permette il demonio di dire più del necessario, ma certamente non può dare testimonianza di lui. Dicendo la verità, ma per il fatto che manca di amore, manca di fede, manca di tutto, quella verità demoniaca non vale la pena, non si deve ascoltare una verità dal demonio. Le tentazioni di demonio nel deserto a Gesù avevano qualcosa di vero in ogni cosa che lui tenta. E Gesù deve cacciarle via tutte. Incredibile che il demonio, o dove manca d'amore, ogni cosa è vera, manca di libertà, manca del bene, manca di tutto. Verità senza amore sono distruttive. Invece ci sarà un altro uomo che grida un po' come demonio, e sarà quando sta ai piedi della croce, è un centurione, e dirà: questo, vedendo come lui muore, dirà: ah, questo è davvero il Figlio di Dio. E quel centurione, la sua testimonianza è valida e l'ascoltiamo fino alla fine dei tempi. Quella è una testimonianza di cui si può fidare. Lui testimonia che come Gesù muore, questo è Dio. Il demonio non è capace di testimoniare questo. Il demonio cercava di uccidere Gesù, pensando: ah, la mia vittoria sarà quando l'ho ammazzato, lo tolgo di mezzo, ecco. E non capivo che il maligno, cercando di uccidere Gesù Cristo, stava distruggendo il suo proprio regno. Il centurione riconosce. E Gesù, fino al momento della croce, tutti i tentativi di esaltare Gesù per i suoi miracoli, per i suoi esorcismi, per aver risuscitato dai morti, Gesù minimizza tutte queste cose. Dice: ma non dire questo in giro, ma non fare così. Non mi devi esaltare così. Sarà quando è esaltato sulla croce che Gesù dà man libero alla testimonianza di lui, perché così vuole essere conosciuta, così è la sua potenza, così è questo amore che distrugge il regno del maligno e restaura l'umanità. E se noi vogliamo un Gesù che mi fa qualche regalo, qualche miracolo, qualche grazia, qualche cosa, mi trovo un marito, mi trovo una moglie, mi trovo un lavoro, e tutte queste cose da lui, stiamo chiedendo poco. Ma se vogliamo che Gesù mi restaura e mi fa diventare l'uomo che Dio ha pensato di me, io devo adorarlo nella croce e conoscerlo sulla croce. È quella la sorgente della verità più profonda dell'esistenza divina e dell'esistenza umana. Allora il demonio non sa queste cose. Una semplice parola di Gesù spazza via lui, e lui è terrorizzato di Gesù Cristo, soprattutto quando lo vedrà morire in croce. I said that when we go to adoration on Thursday, sometimes we hear a demon scream in the crowd, and it's frightening. It's a horrible thing, and it is frightening. Even after years, I've heard them every so often. I still get terrible.
But the screen of the devil in front of Jesus is much, he's much more terrified than any of us will ever be. He really is terrified of Christ, of Jesus. And so that is why we meet him in the gospel. He's terrified of Jesus. Have you come to ruin us? I know who you are, the Holy One of God. That's the scream of desperation. And he speaks some terrible truths. You've come to ruin us. He knows that that's the truth. Except that Jesus doesn't accept the truth coming out of the mouth of a demon. He doesn't accept the truth. It's not true. Any truth that comes out of the mouth of anyone, including the demon. But any truth that comes out and there's no love and no belief and no trust, if there's no love, then it's not even, it's just demonic. And we can all say truths without love. And it's the demon who speaks through us. The demon was able to tempt Jesus in the desert with truths, but they weren't full truths. They weren't loving truths. They were temptation truths. And Jesus had to wipe them away, all of them, one after the other. So the demon who speaks the truth does not speak ever the truth. And he couldn't understand who Jesus, and Jesus won't accept his giving witness to him. You're the Holy One of God. Shut up. Get out of him. Because you can't understand who Jesus is until you see him die on the cross. And that's when the centurion, he's at the foot of the cross, the guy who was the head of the soldiers who killed Jesus, he at the foot of the cross saw how Jesus died and exclaimed, "This truly is the Son of God." Now that's giving witness. That's a truth that we're going to be listening to the end of times. That is a love statement. Someone who's been captured and overturned by an experience greater than himself. That centurion was the first pagan to really become Christian. He saw how Jesus died, and it's a love story. The same was the thief on the cross. We call him the good thief. He looked at Jesus and saw how he was dying, and he saw his own sinfulness and didn't think, "Oh my gosh, this is terrible." He saw, "Oh, you could remember me in your kingdom." So that's the experience of giving witness. That's the experience of truth that is love and sets us free, to see our fragility, our sinfulness, and then recognize that he's here for me. And his death is going to save me. This is love. Now that's the witness that Jesus accepts. All the other miracles and healings and exorcisms and the raising of the dead during the life of Jesus, he downplayed them. He wouldn't let them skite about it and give good publicity to it. He did not like that. It's only when he dies on the cross that he lets the gates open. "Now you can talk about me. This is how you need to know me. This is love. This is God." And we cannot know God outside of this experience of he who dies for me, dies within me, so that I can be resurrected with him. He comes to restore my whole humanity. So if I'm asking for some little grace or miracle, or I get a job, or, you know, we can ask lots of things of God, and that's okay. But we're still asking for too little. What we should be asking for is that he restore my humanity, that I become the person that he's seen me to be. That's the power of God.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il suo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione. Eleviamo le nostre preghiere pregando insieme. Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per la Chiesa, per i suoi ministri, i suoi sacerdoti e per tutte le persone che portano Gesù, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per la pace nel mondo, ti preghiamo che cessano le armi, che cessano le violenze, che si aprano il mondo nuovo nella fraternità. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per la Maria Rita che si è spenta questa notte, preghiamo per i suoi figli, per la sua famiglia.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, eccoci i tuoi figli, che spesso anche noi siamo tentati, oppressi, terrorizzati dalla presenza malefica. Padre buono, di una parola, siamo liberati dal male. Per la passione del tuo Figlio Gesù Cristo, salvaci, Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen. Tanto Dio.

nostro sacrificio che oggi

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, in nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono di cuore, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui ci hai portato alla conoscenza della tua verità, affinché formassimo la Chiesa, suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi, e artefice di unità nell'amore. Egli dimora nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
0: resurrezione nella chiesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, i nostri vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia nella libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Peace. Pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore, sia con voi.
1: E
0: vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: Preghiamo, grazie a Dio.
2: Canto 224. 224.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Umberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: In quel tempo Gesù scese a Cafarno, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava la gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore, e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, ci troviamo in un luogo speciale, luogo che ha scelto San Michele Arcangelo. Lui è presente qui. Mo abbiamo ascoltato la parola del Signore. E proprio nel Vangelo ci sono due parole, due cose che ci dovrebbero, ecco, toccare, che dovrebbero toccare il nostro cuore. La prima cosa, ecco, sono le parole che dice il demonio a Gesù: «Sei il Santo di Dio». Guardate, il diavolo riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, riconosce la sua santità e riconosce anche la forza della sua parola. Ma la seconda cosa che sorprende è la risposta di Gesù: «Taci, esci da lui». Carissimi, guardate, Gesù non vuole la testimonianza del demonio. Non ha bisogno che il male, ecco, dica chi è lui. Gesù non cerca la pubblicità. Gesù non cerca rumore. Gesù non cerca di imporsi. La sua parola parla da sola e porta il bene. Il vero bene, quando cresce, non fa rumore. Il vero bene, quando cresce, non fa rumore. Di sicuro conoscete quel proverbio che dice: fa più rumore un albero che cade che una foresta, che cresce. Anche nella nostra vita il bene spesso cresce nel silenzio. Guardate, una preghiera fatta con il cuore, un perdono dato, una persona aiutata senza dirlo a nessuno, un gesto di pazienza, una parola buona, una scelta fatta per amore. Ma il male invece spesso ha bisogno di rumore. Il male spesso ha bisogno di rumore. Ha bisogno di confondere, di distruggere, di riempire ogni spazio. E noi viviamo in una società dove stiamo continuamente bombardati da qualcosa, da rumori, dalle parole, immagini, messaggi, social network, televisione. E quando arriva finalmente, ecco, il silenzio, a volte ci sentiamo quasi a disagio. Tante volte, come la penitenza dopo la confessione, chiedo alle persone di fare 10 minuti di adorazione. Dico: «Senti, vai davanti al Santissimo Sacramento, inginocchiati e guardi Gesù senza dire niente». «E padre, ma come? Senza dire niente? Come posso stare così?» Ecco, il silenzio tante volte, carissimi, ci mette a quel disagio, Perché? Perché ci mette davanti a noi stessi così come siamo. Nel silenzio non possiamo più scappare. Nel silenzio possiamo ascoltare ciò che abbiamo dentro. Possiamo vedere ciò che abbiamo dentro. Le nostre paure, le nostre domande, le nostre ferite. Ma anche nel silenzio possiamo sentire la voce di Dio. Per questo il silenzio è importantissimo nella nostra vita, carissimi. Non è semplicemente assenza di rumore. Il vero silenzio è un spazio dove possiamo, ecco, incontrare Dio, ma anche noi stessi, così come siamo veramente. E allora comprendiamo meglio quella parola di Gesù del Vangelo di oggi: taci. È come se Gesù dicesse al male: basta con il rumore, basta con ciò che confonde l'uomo, basta con tutto ciò che gli impedisce di ascoltare. Allora, carissimi, se non impariamo a fare il silenzio, rischiamo di non sentire più la voce di Dio nella nostra vita. Ma quante volte abbiamo espresso quel desiderio? Dio, ti voglio sentire. Dio, dimmi qualcosa. Ma se manca quel silenzio, è difficile proprio trovare, cioè, o sentire, o accorgersi delle parole del Signore. E mi viene, ecco, in mente anche il chiasso che tante volte, ecco, si fa proprio qui, in questo luogo santo. Quando i pellegrini entrano, i turisti con i cellulari, senza accorgersi neanche, ecco, dove stanno entrando. Ma San Francesco, quando venne qui, ecco, disse: non sono degno di entrare perché questo luogo è così santo. Ecco il silenzio. Cioè, la Chiesa dovrebbe essere un luogo dove impariamo ad ascoltare, un luogo dove il cuore rallenta, dove ci fermiamo, dove lasciamo fuori per un momento tutte le nostre preoccupazioni. Se invece entriamo con il rumore e usciamo con il rumore, rischiamo di non accorgersi nemmeno di essere stati davanti al Signore. Possiamo essere fisicamente qui, ma con il cuore dall'altra parte. Possiamo ascoltare la parola del Vangelo, ma senza lasciarla entrare dentro di noi. E così usciamo così come siamo entrati, forse un po' più tranquilli, ma non veramente cambiati. Ma per questo motivo siete venuti qui, per cambiarsi, per cambiare il cuore, per prendere qualcosa di più. Ecco, Gesù oggi vuole parlare al nostro cuore, nel silenzio, perché è nel silenzio che possiamo accorgerci di quanto Dio ci ama. È nel silenzio che possiamo capire dove stiamo andando. È nel silenzio che possiamo riconoscere ciò che dobbiamo cambiare. È nel silenzio che possiamo, ecco, sentire quella voce discreta del Signore che non ci obbliga, che non ci spaventa, che non fa rumore, ma ci invita a seguirlo. Chiediamo allora all'Arcangelo Michele, ai nostri angeli custodi, ecco, di aiutarci a custodire il silenzio nella nostra vita. Ma non soltanto il silenzio delle nostre parole, ma soprattutto il silenzio del nostro cuore. Perché custodire il silenzio significa custodire uno spazio per Dio. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi, impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33esimo del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.